0: she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: Da l'una alle cinque su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha. Stephen Hawking.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica. Ernest Hemingway.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, non le tue paure. Nelson Mandela.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue
1: Moon. La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se guarderai a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fedor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Invidiamo gli altri più per quello che hanno che per quello che sono. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon.

to Radio Monte Carlo, Blue Moon. Da l'una alle 5, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio.

0: nice.
1: Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: as does.
1: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è la più monotona delle avventure. Finisce sempre allo stesso modo. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. Lao Tzu.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature, le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino. Oriana Fallaci.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: sì, la grande falce, voglio dire. Buongiorno, ben arrivati. Nuovo appuntamento, nuova settimana di Caffè Latte con te. Siamo sempre qua. Io con la Laura Ghislandi, buongiorno.
1: La Laura Ghislandi col Max Parisi.
0: Buongiorno anche al nostro Mattia Brena.
1: Buongiorno anche a lei. Abbiamo finito quel buongiorno.
0: Basta.
1: Buongiorno anche a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Certo, perché c'è chi si sta stiracchiando, come dici tu, quelli che fanno stretching. Poi ci sono quelli che invece si stropicciano.
1: Sì, sì. Beh, quello però ha una doppia valenza.
0: No, da solo.
1: La mattina è da solo.
0: Ah, no, no, mamma mia, vabbè, lasciamo perdere, vado via subito. Già iniziamo male.
1: Puoi mollare il colpo così dopo
0: non, non so se ce la faccio già di lunedì, vabbè.
1: Non lo so neanche io.
0: No, partiamo con la musica, facciamo così, così risolve tutto.
1: Una bella botta d'entusiasmo, stupida sfortuna insieme a Fulminacci.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Abbiamo la nostra rubrica. Io ero un po' preoccupato perché per giorni non ce ne siamo occupati, ma ho aspettato che finisse tutto, che ci fosse, però, diciamo, a bocce ferme la possibilità di trarre un bilancio della visita di Kate Middleton a Reggio Emilia.
1: Che meraviglia, io ancora questa cosa me la porterò nel cuore fino alla fine. Tra l'altro, insomma, tu mi hai un po' abbandonato, sì, perché io avevo anche già organizzato tutto il viaggio,
0: lo so.
1: L'itinerario dalla radio a Reggio Emilia, 2 ore di macchina,
0: non
1: le avremmo fatte,
0: sentita,
1: le avremmo fatte serenamente.
0: Vabbè. Sì, non so, ritorno. Vabbè, comunque, c'è stata questa visita a Reggio Emilia, ve l'avevamo anticipata, è stata una visita intensa. Devo dire che dal punto di vista dell'immagine Kate ne è uscita non bene, di più
1: sì.
0: Ricordiamo, era la prima volta sostanzialmente che faceva una visita ufficiale fuori dall'Inghilterra dopo tutto quello che ha passato riguardo alla sua malattia. Quindi era una visita importante anche da un punto di vista proprio umano. Bello. Ci ha inorgoglito perché è andata a visitare Reggio Emilia, perché c'è questo metodo storicamente molto, molto ricercato, molto particolare, di pedagogico per l'educazione,
1: sì,
0: dei bambini piccoli, e quindi lei ci tiene perché nella sua fondazione vorrebbe fare questa roba. La cosa curiosa è che si è anche cimentata con la nostra lingua.
1: Questa è proprio l'eleganza di pochi. A un certo punto ha incontrato questo gruppo di bambini, giustamente, come ti chiami? Io mi chiamo Caterina. È stato un momento molto carino. Ha parlato in italiano anche mentre faceva la pasta a mano.
0: Che ha fatto la pasta a mano. Io non ho visto il video, ma mi ha detto
1: bellissimo,
0: che si vede.
1: Lei che gira la rotella della macchinetta.
0: Ha fatto la sfoglina. Che bello. Fra l'altro, Catherine, io non ce la faccio a chiamarla Catherine,
1: no,
0: mi spiace.
1: Esatto.
0: Fossi Kate, stato il bambino, avrei detto no, non ti chiamo Catherine, mi spiace, avrei fatto proprio i capricci.
1: Ma io ho scoperto che ci sono dei gruppi italiani che, sì, seguono i reali ovunque loro vadano. Non avevo idea di forse potrei anche unirmi. La butto

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
9: Infoline, bluenotemilano.com.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Grazie anche per i tanti messaggi, molti fra l'altro hanno apprezzato la vita di Kate come abbiamo fatto noi e ci piace perché comunque è un personaggio che porta positività, lo posso dire così, in un mondo sempre più incattivito e incarognito.
1: Sì, ma poi alla fine le famiglie sono quello che sono, quello che è successo alla loro lo conosciamo tutti, però la facciata pubblica rimane sempre meravigliosa.
0: Ci piace, noi invece andiamo a vedere che cosa succede sopra le nostre teste, tempo di previsione del tempo.
1: Con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati a voi. All'inizio della settimana l'Italia sarà attraversata da un'altra debole perturbazione responsabile di una fase di maltempo variabile e a tratti instabile. Infatti, lunedì al centro-sud il tempo sarà abbastanza soleggiato, soprattutto al mattino. Poi nel pomeriggio un po' di nuvolosità in aumento, i locali rovesci sull'Appennino, soprattutto quello centrale. Al nord nuvolosità sarà in aumento tra pomeriggio e sera e aumenterà l'instabilità con dei rovesci e temporali soprattutto sulle Alpi e Prealpi, Piemonte, Lombardia, Veneta e Liguria di Levante. Temperature saranno stazionarie e comprese tra i 20 e i 23 gradi. Nel Principato inizialmente cielo sarà soleggiato, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di brevi acquazzoni. Temperature tra i 18 e i 19 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, nuovo appuntamento con le previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora.
1: Mi viene sempre da fare il traffico, ma il traffico dopo il meteo lo facciamo nell'ora dopo. Intanto arriva il nuovo singolo di Aaron, A Wonderful Thing.

0: Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te, ci occupiamo anche di show business, non solo ovviamente di Kate Middleton, ma anche di quello che succede negli Stati Uniti quest'anno 2026.
1: Cosa succede?
0: Ci saranno i ma ci saranno i mondiali di calcio che si corrono, stavo per dire si corrono, ormai col ciclismo mi ha influenzato, no? Si giocheranno appunto negli Stati Uniti e varie sedi negli Stati Uniti. Ma
1: nel ciclismo si corre, giustamente.
0: Il 19 luglio, che ci sarà la finalissima di questo mondiale, potrebbe esserci davvero uno spettacolo con in stile football americano, la Showtime.
1: Sì. Esatto, Madonna, Shakira, i BTS. BTS che insomma sono ripartiti dopo un po' di tempo.
0: Ma doveva fare il militare da loro, sai che sono 3 anni di servizio militare.
1: No, ma anche comunque tutti i concerti che hanno fatto deve essere da insomma un aiuto
0: hanno
1: poi
0: lavorato.
1: Ti serve, mettiamola psicologico possibilmente.
0: Sì, hai detto bene, ci sono dei nomi che si stanno facendo, ancora siamo nel campo delle ipotesi, però si sta costruendo questa parata di stelle in questo show di tra il primo e il secondo tempo della partita, una cosa a cui noi non siamo tanto abituati, dove dovrebbero esibirsi, dicono,
1: sono confermati. Per ora sono confermati,
0: è arrivata la velina, allora possiamo dare per ufficiali bei nomi, fra l'altro hai detto bene Madonna, BTS, ma anche altri che ultimamente stanno pestando parecchio in rete,
1: Shakira tra l'altro col Sud America, voglio dire, hanno fatto il Super Bowl, un po' di polemiche riguardo all'esibizione di Bad Bunny, e allora dalla FIFA hanno detto vabbè, ma riproponiamolo,
0: ma
1: perché no?
0: No, ma devo dire che ormai diciamo la lingua ispanica è diventata anche a livello di musica globale, quindi questi artisti meritano tutta l'attenzione che hanno.

0: inutile che ci diciate che volete boicottare i mondiali, guardate solo l'halftime show e non, evitate di guardare le partite, non c'è l'Italia, vabbè,
1: cosa
0: ce ne faremo una ragione.
1: Li guardiamo. Impiegheremo il tempo, tu chi tifi?
0: Ma chi non lo so,
1: cioè, tra tutti,
0: quando all'inizio poi vedo anche la qualità del gioco, poi decido, perché
1: mio nipote ieri mi ha detto la Francia, l'ho guardato, ma vuoi essere diseredato? Cosa succede?
0: Non si fa.
1: Ma mi piace, no amore.
0: Sono bambini, impareranno poi più avanti. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Umbria Jazz.
2: A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
17: I

0: Valli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Con te Radio Monte Carlo, prima di chiudere in questa prima ora del nostro appuntamento di lunedì, che lo ricordiamo, è sempre 18 maggio, non vorrei che qualcuno si fosse distratto.
1: Sempre lui.
0: Parliamo di furti.
1: Parliamo di furti.
0: Furti grossi, non è la casa di carta, voglio dire.
1: Furti nei supermercati, anche se da questo punto di vista, insomma, la storia ci insegna che, soprattutto quando si tratta di italiani, in realtà sono italiani indigenti, di solito anche molto anziani, e quindi la faccenda si complica. Sì. Questa però è un articolo più in generale.
0: È una statistica, sì, dei numeri che ovviamente non vanno nel singolo caso, però i prodotti che secondo questa ricerca di Checkpoint Systems, che è proprio una ricerca specializzata, visto che l'azienda si occupa di sistemi antitaccheggio, sanno che i prodotti più rubati, curiosamente, non sono quelli lussuosi.
1: Allora, vino e alcolici ci siamo, cioè perché quello, vabbè, uno lo immagina. Ma il tonno che mi spunta in questa classifica?
0: Sì, pare che sia il prodotto più rubato nei supermercati, più sottratto dagli scaffali, insieme ai formaggi.
1: Vabbè, tonno e formaggio.
0: Si mangia alla fine, tonno e formaggio ci sta, si può fare. Panino,
1: sì,
0: tonno e formaggio. Beh, se il tonno a Filadelfia, per esempio, si può fare. Ci sono altri prodotti nell'elenco, non è che solo ci si ferma al tonno. Però immaginavo, visto che tu dicevi prima, spesso il furto è anche dipendente da una condizione di indigenza. Il tonno viene anche naturale perché, non al naturale, ma anche quello sott'olio, viene normale pensare che sia un prodotto che conservi nel tempo e che puoi mangiare anche in seguito, quindi, come dire, un prodotto
1: che
0: mangi con una certa facilità, con una scatoletta e la forchettina riesci anche a mangiare, quindi può starci. Un po' meno quando si parla di biancheria intima
1: e calzature, ma tra i prodotti preferiti dai taccheggiatori ci sono anche le pile, le lampadine e gli accessori per le stampanti, che ti fanno piangere ogni volta che le devi comprare.

0: Cafferate con te, chiudiamo anche questa prima ora in questo lunedì. Stavo per dire venerdì perché mi sentivo già
1: sei
0: come
1: rimasto...
0: dire fine settimana, però no, è lunedì, quindi niente.
1: A fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Ultimatum di Trump all'Iran. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Meloni chiede alla von der Leyen di estendere il campo di applicazione della deroga al patto di stabilità prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. La Presidente della Commissione europea chiude: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Mattarella e la Premier in visita ai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Oggi, per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida del fermo. A destra è scontro sui permessi di soggiorno e Tajani ricorda a Salvini che il Cutri è italiano.

0: di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. All'inizio della settimana l'Italia sarà attraversata da un'altra debole perturbazione responsabile di una fase di tempo variabile e a tratti instabile. Lunedì sulle regioni centro-meridionali tempo abbastanza soleggiato, specie al mattino. Nel pomeriggio un po' di nuvolosità in sviluppo e locali rovesci in Appennino più probabili su quello centrale. Al nord nuvolosità in aumento, tra pomeriggio e sera aumenterà l'instabilità con dei rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria di Levante. Temperature stazionarie per lo più tra i 20 e i 23 gradi. Venti generalmente deboli, mari poco mossi. Nel Principato inizialmente soleggiato, dal pomeriggio nubi in aumento e possibilità di brevi acquazzoni. Temperature tra i 18 e i 19 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si resta in coda per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Un incidente si è verificato sulla tangenziale nord di Milano, allo svincolo della provinciale 44 Milano-Meda. Sulla A4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torrenova al grande raccordo anulare. Infine sulla statale bis Tiberina si procede a rilento per un incidente a San Giustino in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno a tutti, si riparte, nuova settimana, ben ritrovati.
1: Fatti vedere come sei tornato dal matrimonio.
2: Un po' sciupato, è un po' sciupato,
1: sì,
2: se posso dire.
1: Un po' sfatto, diciamolo.
0: Più che altro con qualche chilo in più, ma chi se ne importa. Buongiorno amici, buon lunedì a tutti, spero che abbiate passato tutti un bel fine settimana.
1: Un buon fine settimana, grazie.
0: Siamo qua, pronti anche oggi a tenervi compagnia fino alle 10. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno e un saluto a Stefano Gallarini che ha preso degnamente il suo posto venerdì scorso.
0: Nero più che certo, gli avevo detto stai attento a quelli lì perché guarda che è un attimo che bisogna stare molto accorti.
1: Grazie Stefano.
0: Grazie, buongiorno ad Andro Mercù, ciao Andro.
3: Allora, possiamo rifarlo.
2: Yannick, complimenti.
1: Complimenti.
3: Grande, buongiorno.
0: Buongiorno, il nostro Yannick Sinner che ha vinto anche l'Internazionale di Roma, ne parleremo. Buongiorno a Mattia Brena regia, a Claudia Di Rio redazione e a Monica Tonini al centralino. Subito la Belle, Lady Marmalade.

0: Da Radio Monte Carlo, Lady Marmalade con La Belle. Sono le 7-8 minuti. Avete passato una domenica di quelle proprio in cui non avete fatto niente o qualcosa avete combinato?
1: Proprio niente, niente, impossibile, non ce la posso fare. Però una domenica tranquilla.
0: Ma sì, noi in Italia, come nel resto di buona parte dell'Europa, la domenica c'è chi la odia, però molti se la godono, no? La domenica.
2: Tant'è vero che ce la invidiano financo dall'altra parte dell'oceano. Gli americani, sempre frenetici, dicono: ah, voi europei, hanno un'idea romantica, pensano che viviamo ancora nel 1400.
1: Sì.
2: Però comunque, insomma, hanno un'idea dell'Europa, dell'Italia in particolare, anche della Francia, che sono paesi dove si può stare calmi,
0: dove non facciamo
2: sì, prendersi il proprio tempo.
1: E la chiamano proprio in un modo particolare, la domenica francese.
0: Perché secondo gli americani, i francesi sono quelli che in Europa se la godono un po' di più. Hanno i ritmi un po' più tranquilli, un po' più lenti. Per loro la domenica francese o comunque europea è quella che noi ben conosciamo. Esci di casa con tutta calma la mattina, vai al bar, ti fai una colazione lunga, magari anche 2 ore, soprattutto se sei in Francia, in quei bei tavolini all'aperto, anche da noi si può fare. Se occupi, vero, il tavolino in certi posti, per 2 ore, per un caffè ti cacciano dopo.
2: Ma anche dopo mezz'ora, eh.
0: Infatti. Però comunque l'idea è quella: rilassati, ti leggi un libro, se c'è il bel tempo, a maggior ragione, e ti godi una giornata.
1: Beh, è sempre stata fatta questa cosa, ma sta prendendo piede ancora di più, perché basta uscire, no? La domenica, e vedi tante persone, non solo in Francia ma anche in Italia o comunque in Europa, che passano una domenica tranquilla, proprio rilassata,
0: ciondolante.
1: Sì, ciondolante, a chiacchierare, a fare una colazione abbondante.
0: Sì, perché la domenica rilassata può essere anche quella che uno passa in casa. In realtà da tempo ormai il piacere, soprattutto la domenica della colazione al bar, molti se lo concedono.
2: Poi vediamo se le colazioni al bar continuano ad aumentare di prezzo, perché c'è anche quel fattore lì. Comunque ricordiamo, la domenica fin dai 10 comandamenti va onorata e santificata,
0: ecco,
2: senza fare una cippa. Scusi.
0: Anche perché l'altra regola della domenica francese per gli americani, così
2: sì,
0: un po'
2: non
0: strana,
2: farsi il bidet essendo francese, ho pensato, magari
1: dice non ce l'hanno e quindi
0: infatti,
1: non se lo fanno.
0: E non parlare di lavoro la domenica in Europa. Noi non lo facciamo, perlomeno si spera che nessuno la domenica si dedichi al pensiero, perlomeno del lavoro, a meno che uno non debba lavorare. Per gli americani è inconcepibile, questi lavorano sempre, per cui per loro anche la domenica bisogna, se non lavorare, almeno parlare anche di questioni di lavoro.
1: Meno male che a noi è rimasta questa cosa, non parlare di lavoro almeno la domenica,
2: tutto al più lamentarsi del lavoro quando non lo stai compiendo.
0: Però la domenica alle 5 del pomeriggio, un'idea al giorno dopo, a molti secondo me viene.
1: Alla sera magari viene già l'angoscia del giorno dopo.
0: Brava.
1: Cosa devo fare?
0: È il momento peggiore della settimana. Stevie Wonder su Radio Monte Carlo e Part Time Lover.

0: Mattinata insieme qui a Radio Monte Carlo. È lunedì, buon lunedì a tutti. State prendendo un buon caffè, per esempio, o perlomeno avete fatto una buona colazione al bar durante il fine settimana?
1: Questo sì, ma magari c'è chi la fa anche oggi perché vuole iniziare la settimana con una coccola e quindi lunedì scende al bar sotto casa prima di buttarsi nel mondo frenetico. Però la domenica si fa rilassata, gli americani ce la invidiano, ma non è l'unica moda questa di magari passare due ore al bar la domenica per fare colazione, leggersi un libro, ciondolare. C'è una nuova moda che parte da Milano, che sappiamo essere sempre antesignana in Italia.
2: Quali prezzi altissimi, quelle partite è arrivata dappertutto.
0: Non tocchiamo questo argomento.
1: A proposito, quanto hai pagato due caffè l'altro giorno?
0: Cioè, due caffè normalissimi con un goccio di latte, 4,80 euro. Ma vi sembra possibile? Ma io sono rimasta sconvolta.
2: Al tavolo serviti da un faggetto in livrea?
0: No, al banco.
1: Al banco. Una follia. Ma dov'è?
2: Che posti frequenta Monica Sala? No, poi ce lo dirai in separata
0: sede. Un posto normalissimo. Adesso non faccio nomi, ma io sono scandalizzata da questa cosa.
1: Beh, posso immaginare. Comunque, la nuova moda è la colazione anche la sera, al posto dell'aperitivo. Da Milano parte questa idea: ti servono cappuccino e brioche alle 6 al posto del gin tonic con i salatini e le patatine.
0: Guarda, non è male. Ma alla fine non è male, perché poi non mangi neanche più. Scusami, non ceni.
2: Però
0: non
2: scusi, o il cappuccino o il gin tonic. Spero non entrambi uno via l'altro.
1: No. Al posto di gin tonic e salatini, l'aperitivo si fa con cappuccino, caffè e brioche.
2: Va detto che solo in Italia il cappuccino ha un orario di scadenza, cioè dopo pranzo già l'italiano vero non prende più il cappuccino, mentre all'estero il cappuccino è considerato una bevanda a tutta giornata.
0: Mia nonna ci cenava con il cappuccino, con il caffè latte e con i biscotti.
1: Anche mia nonna, erano anche altri tempi, era anche un modo per risparmiare. Si avanzava la focaccia dura della giornata, la pucciava nel caffè latte la sera e si faceva questa zuppa.
0: La tua nonna con la focaccia, con giustamente, perché eravate in Liguria.
2: Esatto. Per esempio, domenica siamo entrati io e mia moglie in un bar pub, diciamo bistrò, stavano servendo già gli aperitivi verso le 5 le 6 di sera. Lei ha chiesto un cappuccino, non glielo hanno fatto perché la macchina che faceva il caffè montato era il latte montato era spenta. Pensa. E ha preso solo un caffè.
1: E invece parte questa nuova moda, appunto, di poter fare la colazione anche dopo le 5 le 6 del pomeriggio. Io vorrei fare l'aperitivo alle 8 del mattino, altro che la colazione alla sera.
2: Invertiamoli, ma appunto.
1: Scusa, alle 8 gin tonic.
2: E poi vai a lavorare.
0: Sì, dai.
2: Poi esci rilassato.
0: Prima di venire qui, proviamoci.
1: Può essere una buona idea.
2: Secondo me sì.
1: Vabbè, non so come finirebbe. C'è Lucio Battisti, un altro capolavoro su Radio Monte Carlo, Nessun Dolore.

0: Siete su Radio Monte Carlo con Lucio Battista e Nessun Dolore. Stiamo scoprendo che, altro che moda del cappuccino la sera, ormai qualche bar a Milano sta lanciando questa idea al posto dell'aperitivo. Molti nostri ascoltatori qui a Radio Monte Carlo cenano con il caffè latte, col cappuccino, quando non hanno voglia di cucinare.
1: Ma certo, questa è un'abitudine molto diffusa anche nel nostro paese, lo fanno in tanti, non soltanto in Germania. Poi io ho un carissimo amico che è tedesco e l'altra sera eravamo fuori a cena, lui dopo aver mangiato una tagliata buonissima ha ordinato un cappuccino. Hai capito?
0: A Udine ci raccontano che hanno provato a fare la stessa cosa alle 11 di sera a chiedere un cappuccino, gli hanno detto forse se stesse male.
2: Certi paesi, certi ristoranti ti maltrattano. Vai in Toscana dopo una fiorentina a chiedere un cappuccino, vedrai cosa ti capita.
0: Vabbè, ognuno faccia un po' quello che vuole a quest'ora della mattina, mangiate e bevete quello che volete.
2: Ma infatti il cliente poi ha sempre ragione.
0: Bravo.

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda!
8: Ma vivo in Italia!
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
21: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Puoi scegliere la noia.
0: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
1: Ops.
22: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, questa è Radio Monte Carlo. Avete visto l'Eurovision Song Contest, com'è finito?
1: A pezzettini, sì, l'ho visto a pezzettini, so com'è finito e mi dispiace per Sal da Vinci soltanto quinto.
0: Beh, però comunque non è andata malissimo, nel senso che si è piazzato nella top 5, è vero che speravamo in qualcosa di più, ma rispetto a quello che è successo anche altri negli anni passati, l'Italia non è andata così male.
1: E sì, comunque classifica a parte, lui ha avuto un grandissimo successo,
0: certo.
1: Standing Ovation, tutti in piedi. Che applaudivano, cantavano.
0: L'Eurovision l'ha vinto alla fine la Bulgaria con Dara e questa canzone così particolare. Già viene mal di testa, ragazzi.
2: Ora, posso dire, l'Eurovision secondo me con la musica oramai ha poco a che fare. Si premia anche lo show, la messa in scena, la scenografia dell'esibizione.
0: Però questo è un tormentone ormai in molte zone d'Europa.
2: Ah, guarda, lo canto tutte le mattine, guarda.
0: Infatti,
2: non penso ad altro.
0: In molte zone d'Europa, Bangaranga si chiama così, hanno vinto loro. Dai. Stavolta lo dico io, ragazzi, non ce la possiamo fare.
3: Su, Volantini.
0: De Luca.
3: Ippa sedic sit, farcela è impossibile. Disfatta su tutta la linea.
1: Beh, certo, anche lei sperava nella vittoria di Sal da Vinci, giusto?
3: Certo. Invece abbiamo testa e appreso che gli europei vanno pazzi per questo bunga bunga.
0: No, De Luca, si chiama Bangaranga, che bunga bunga.
3: Stesso, quella canzone è una schifezza.
0: Ecco.
3: Un volta stomaco senza precedenti.
0: Stavolta potremmo quasi essere d'accordo con lei, però l'hanno votata in tantissimi.
3: Peggio mi sento. Non per niente si è parlato di maggioranza bulgara.
0: D'altronde.
3: Come quella che avevo io quando venivo eletto presidente di regione. Bei tempi.
1: Beh, però De Luca, adesso non divaghiamo, per favore, su.
3: Questi barbari europei sono solo degli squinternati incivili,
0: ecco.
3: Che cavazzano
0: da mattina
3: a sera. E non distinguono la musica dozzinale dalle note celestiali del nostro Sal da Vinci.
0: È arrabbiatissimo De Luca.
3: Ingiustamente defraudato di una sacrosanta vittoria.
0: Vabbè.
3: A tal punto, per protestare a gran voce contro questo scandalo,
0: cosa dobbiamo fare?
3: Possiamo fare solamente una cosa.
1: Ci dica cosa?
3: Uscire dall'Europa.
1: Esagerato.
0: Per l'Eurovision, cosa dici?
3: L'ora delle decisioni irrevocabili,
0: ecco.
3: Dopo la Brexit,
0: ecco.
3: Urge assolutamente la Napoli-Exit.
0: Sì.
3: Napoli fuori dall'Europa, eppure dall'euro.
0: Pure dall'euro, su.
3: Da stamattina, per regio decreto firmato dal sottoscritto in tutta la Campania, l'euro ufficialmente fuori corso.
0: Sta esagerando, De Luca.
3: Si torna al caro vecchio ducato del regno borbonico.
0: Come no?
3: E così sia.
1: Cioè, De Luca, mi scusi, ma io le devo ricordare che lei non è più il presidente della campagna.
3: Scusa,
1: la verità.
3: Torneranno pure i gettoni della SIP e i ghiaccioli a 50 lire.
0: Magari,
3: L'Eurosong è chiaramente pilotato, una congiura contro il mandolino.
0: Adesso, su.
3: Passiamo poi ai fatti concreti. Punto primo, annettiamo Capri alla Svizzera.
1: Ma sta male oggi, De Luca.
3: Punto secondo, mandiamo Gigi D'Alessio come ambasciatore di pace all'ONU.
1: Beh, ci sta, dai.
3: Sal da Vinci va risarcito.
0: Questo sì.
3: Va risarcito, la sua musica si attorciglia l'anima. Io ve lo giuro, c'era una macchina stamattina con Per sempre sì sull'autoradio e ha fatto piangere il navigatore GPS.
0: Addirittura.
3: Ho visto anche un autovelox commuoversi. E in più chiudiamo le pizzerie in Europa, vietiamo il limoncello ai tedeschi.
0: Sì, se non si commuove.
3: Dichiariamo il mandolino patrimonio UNESCO. Al mio via, scatenate l'inferno.
0: Arrabbiatissimo.
3: E niente, siamo rovinati. Siamo rovinati.
1: Beh, dai, un po' ha ragione, questa canzone Bangaranga.
0: Oh, ragazzi, il voto ha deciso così,
1: so.
0: E quindi è andata
2: così. Il popolo è sovrano, che ci possiamo fare.
0: Anche se uno ci resta male, noi italiani.
2: Certo, di canzoni lì in mezzo ce n'erano poche, diciamo canzoni propriamente dette.
1: Si salvava niente.
2: Con un po'
1: dentro.
2: Di armonia, una melodia, qualcosa.
0: Siamo noi che siamo abituati ad altre melodie, infatti ce le teniamo belle strette. Buongiorno da noi di Radio Monte Carlo, 7.36, ritroviamo anche la nuova di Bruno Mars, Risk It All.

0: Riscritto il Bruno Mars, per me è già un capolavoro questo pezzo, eh? Scusate, lasciatemelo dire.
1: Giusto, giusto, è una gran bellissima, bellissima canzone. Radio Monte Carlo, abbiamo parlato di Eurovision. Quando si parla di Europa, però, in questi giorni mi sembra che vengano in mente altre cose.
0: Eh sì, viene in mente il calcio, perché è lì la lotta, si gioca tutto nell'ultima giornata.
1: Sì, le coppe europee, le qualificazioni per le coppe europee, perché lo scudetto è andato all'Inter, lo sappiamo, ieri si è andato a festeggiare Andreoli, l'Inter ha fatto l'ennesima, gli interisti hanno fatto l'ennesima festa in giro per Milano.
2: Ma le pare che vada a festeggiare.
1: Andro è andato.
2: Sono andato a mangiare fuori, vedevo tanti cortei, tanti, anche bambini con le maglie nerazzurre, li ho salutati tutti, ma non mi sono aggregato.
0: Guarda, mi è venuta l'orticaria, sono andata in giro, cioè era tutto tappezzato di nero azzurro, una cosa pazzesca.
1: Milan invece, come Monica la
2: milanista... Non si lamenti che il Milan è andato in Champions.
0: No, per favore.
2: Praticamente cosa... certo, dai.
1: Spieghiamola bene. Milan concentrato sulla qualificazione Champions, ci sono due posti per quattro squadre. Milan, Roma, Como e Juventus, che si giocano tutto nell'ultima di campionato, anche se il Milan ha vinto col Genoa 2-1 e questo ha posizionato la squadra in una situazione un po' più di tranquillità.
2: Ieri si è creata una piccola spaccatura, perché ora Milan e Roma sono al terzo posto con 70 punti, quindi entrambe virtualmente qualificate in Champions. Dietro di loro Como e Juventus appaiate a 68, quindi per loro sarà dura l'ultima giornata.
0: Sì, però se guardiamo le ultime giornate, come ha giocato il Milan, dobbiamo stare qui con le dita incrociate.
1: Vabbè,
0: veramente.
1: Il prossimo turno di campionato, l'ultimo, già l'avete con il Cagliari, ormai è a posto.
0: Beh, il Cagliari è salvo, però proprio perché è salvo non ha niente da perdere, potrebbe combinarne qualcuna.
1: La Roma gioca col Verona, retrocesso, anche lì chissà che non facciano gli scherzetti, ma si pensa di no. E invece sono messi un po' peggio come Juventus, che sono indietro di due punti e se la vedono rispettivamente con Cremonese e Torino.
2: E devono sperare che le altre perdano.
1: Proprio così. Capiremo tutto fino all'ultimo, all'ultima di campionato.

0: Tonight, Best You Ever Had con John Legend su Radio Monte Carlo. Immaginate di vederlo dal vivo, John Legend. Potete farlo perché il 5 luglio con noi di Radio Monte Carlo sarà a Lucca in concerto e vi ci portiamo.
1: Vi ci portiamo e dovete mandare subito un WhatsApp vocale, quindi al 342-4141-762, dicendo come al solito il vostro nome e la città, e io ascolto Radio Monte Carlo. Appunto, lo potete vedere dal vivo. Ricordatevi che è stato anche eletto e nominato come uno degli uomini più sexy del mondo.
0: Ma uno lo va ad ascoltare, mica a guardare, a bramare tutto.
1: Ascolta e vede, no? Contemporaneamente.
0: Domenica 5 luglio in piazza Napoleone a Lucca c'è John Legend e potreste esserci anche voi.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti. Da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su Toyota.it.
11: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Che voci anche stamattina. Tom Jones, It's Not Unusual. Prima abbiamo avuto John Legend e stiamo per regalare il concerto di Lucca di John Legend.
1: Sì, due biglietti. Noi li abbiamo ancora qui, ma rimarranno qui per poco, per il concerto di domenica 5 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Perché andranno a chi? Sentiamo subito.
2: Sono Delia da Perugia e anche io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravissima, la più veloce stamattina si porta a casa questi due biglietti per questo gran bel evento l'estate, che così si passa nel modo migliore tra un concerto e l'altro. Beh, in questo caso regalato, brava.
1: Noi siamo un po' invidiosi per il concerto di John Legend.
0: 7.53, stamattina c'è sciopero in Italia di mezzi e tutto il resto, molti genitori porteranno i figli a scuola, passano ancora gli scuolabus, fanno sciopero anche gli scuolabus?
1: Beh, molte volte fanno sciopero anche alle scuole, quindi adesso bisogna vedere,
0: certo.
1: Stamattina comunque gli scuolabus sono veramente molto utili perché caricano su tanti bambini e li trasportano a scuola direttamente.
0: Ai miei tempi c'erano, ora non ne vedo sempre meno.
1: No, ci sono, come no.
0: È più facile che il vicino di casa dia un passaggio a due o tre amichetti e tutto il resto.
1: Di solito ci si mette d'accordo e dice: guarda, oggi vado io che non lavoro e porta a casa anche mio figlio.
0: Sta cosa però pare essere scappata di mano a Palermo, perché c'è chi aveva trasformato una normale macchina, un'utilitaria, una Fiat 500 almeno L.
3: No, quindi... non è più un'utilitaria 500 L, no, bella grossa.
1: È grossa.
3: Anche perché leggendo la notizia, insomma.
0: Certo, e l'aveva trasformata in uno scuolabus. 14 bambini lì sopra ci faceva stare.
1: Cioè 14 bambini più gli zaini, perché erano andati a prenderli a scuola e li hanno caricati su tutti.
0: Ovviamente era tutto abusivo, è stata fermata questa che portava a scuola sti ragazzi, però mi metto anche nei panni delle famiglie. Avevano risolto un problema, lo so, in 14 dentro una macchina non ci si può stare, però adesso come faranno che questa non può più portare i ragazzi
1: allora,
0: a scuola?
1: Prima devono disincastrarli, perché secondo me per farli scendere 14...
3: Anche perché non erano tutti bambini, cioè alcuni avevano 14 anni anche, quindi insomma sono belli, belli grossi.
1: Quindi hanno chiamato i vigili, gli hanno tolto uno alla volta e poi vedremo che cosa succede.
0: Non si fa, però è un vero problema spesso portare i figli a scuola.
3: Testimonianza che in Italia non si può fare impresa, io lo dico sempre.
0: Perfetti. C'è Gianluca Grignani su Radio Monte Carlo e Destinazione Paradiso.
4: Un viaggio ha senso solo, senza

0: bellissimo a Radio Monte Carlo. Non mi piace molto il titolo, Destinazione Paradiso, il più tardi possibile, speriamo. Ecco.
1: Speriamo nel paradiso, dici? O comunque, no, perché chi l'ha detto che si finisce,
0: cioè,
1: in paradiso?
0: Io lo davo per scontato, sinceramente.
1: Tu che ti comporti sempre bene.
0: Sempre bene, una sorta di santa.
1: Come no. Ci sono News, Meteo, Autotraffic e poi sarà ancora Bonjour Bonjour fino alle 10 su Radio Monte Carlo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno, ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La Coppa degli Internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste

0: dei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
2: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con una nuova perturbazione in avvicinamento, ecco che torna ad aumentare l'instabilità oggi in molte zone del paese. Una giornata insomma tra sole e nuvole al nord e nelle zone interne del centro-sud, in prevalenza soleggiato altrove, improvvise acquazioni temporali, specie nel pomeriggio, sulle Alpi, il Piemonte, la pianura lombardo-veneta e più giù anche sull'Appennino centrale. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, ancora in generale leggermente al di sotto delle medie stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 19 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A10 procedendo verso Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 a 7. Sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Ceprano e Frosinone per un incidente, mentre in direzione Napoli rallentamenti tra San Giuliano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano. Lungo la 4 viaggiando verso Torino code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico, anche sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano rallentamenti tra Busto Arsizio e Milano Nord. Un veicolo in avaria invece provoca code a tratti sulla A13 tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Traffico congestionato sulla A24 tra Turbano Romano con 6 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Infine lungo la A29 Palermo Mazara del Vallo segnalati lavori di manutenzione dopo lo svincolo Capaci Isola delle Femmine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Sempre bello essere qua con la signora Monica e il signor Stefano.
1: Buongiorno. Cos'è questo modo affettato, Lentini? Ci prende in giro?
2: No, stai imitando qualcun altro.
0: Se ancora non lo sapete, tra poco capirete. Buongiorno amici, buongiorno da Monica, Davide, Stefano, Andrea, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Quando si può dire che uno è un signore o una signora? C'era chi cantava "non sono una signora".
2: Lo so, dipende però,
0: certo.
2: A chi ti rivolgi in quel momento.
0: Sapete, no, in Inghilterra sono tutti mister, miss o Mrs.
2: Sì.
0: Invece da noi c'è chi si dà dei titoli.
1: Si usa ancora signore, forse più nessuno lo dice.
0: No,
1: salve signore, buongiorno signore.
2: Da noi
1: scusi.
2: Praticamente non si usa più.
0: Se iniziano a darti del signore perché vuol dire che sei vecchio, mio caro Stefano.
1: Può essere.
0: Quando in ascensore qualcosa dice "prego signore", si vuole sedere in autobus signore. È proprio
1: te lo dicono già, Davide.
0: Ogni tanto capita. Buongiorno da noi. Dai che ci sono gli Spence. Spandau Ballet su Radio Monte Carlo e Lifeline.

0: su Radio Monte Carlo. Signor Lentini,
1: eccomi.
0: Allora, come procede la mattinata qui a Radio Monte Carlo?
1: Signora Sala, molto bene,
0: sì?
1: Sono felice di essere qua. Da dove arriva tutto questo scherzo? Se ancora non lo sapete, ve lo facciamo sentire. Il nostro grandissimo Yannick Sinner, che ha vinto anche gli internazionali di Roma dopo 50 anni che non li vinceva un italiano.
0: Panatta era stato l'ultimo.
1: Un italiano non li vinceva appunto da 50 anni, l'ultimo proprio Panatta, e di fronte al presidente della Repubblica Mattarella se ne è uscito così.
2: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli.
0: Vabbè, senti, era emozionato, evidentemente
1: sì.
0: Non lo è quando gioca, ma di fronte al Presidente della Repubblica un tantino anche lui si è lasciato andare all'emozione.
1: Spero che nessuno strumentalizzi questa sua frase, sapendo che tutte le volte si dice non è italiano, non riconosce il Presidente.
3: Il protocollo, come fai a non chiamarlo Presidente? Qualcuno rumoreggia, chiaramente, qualche detrattore c'è sempre, ma insomma, di fronte a una vittoria bella come quella di questo torneo, che gli dobbiamo dire?
0: Beh, ancora una volta lui ha ribadito, no? Sono italiano e sono contento.
1: Giusto.
0: Per questa vittoria dell'Italia dopo 50 anni.
1: 6-4 a Rud, porta a casa anche questo trofeo Yannick Sinner. Oggi la Gazzetta dello Sport dedica le prime 10 pagine proprio al tennis. Di solito anche quando ci sono grandi vittorie si parla solo di calcio, e invece per fortuna sulla prima pagina c'è soltanto lui. Io mi metto anche nei panni di chi deve fare i titoli, ormai non sa più cosa inventarsi perché vince tutto. Stavolta il gigante Sinner, re a Roma.
3: Foto a tutta pagina,
1: sì,
3: non
1: sì.
3: Si parla di calcio minimamente.
1: Niente.
3: Nella copertina della Gazzetta.
1: Niente.
3: Ed è veramente un evento riservato proprio a clamorosi accadimenti.
0: Non c'è molto da dire.
3: Hanno giocato tutta la Serie A, scusi.
0: Però
1: comunque,
0: in questo caso spazio al tennis, perché merita veramente.
1: Dicevamo, un grande traguardo. Peraltro lui adesso dovrà pensare anche a Roland Garros, che inizia a breve, però ha detto che 3 giorni di vacanza se li prende.
3: E meno male, santo cielo. Già comunque giovedì sarà a Parigi, ha detto, perché il primo turno potrebbe giocare già domenica prossima, insomma meno di una settimana di pausa.
0: Chi lo ferma più? Oramai questo è lanciato.
1: Io con tutti i soldi che ormai ha, ma direi, ma ci rivediamo tra un anno.
0: Ma l'orgoglio di andare avanti, di rimanere il numero uno.
3: Soprattutto l'unico grande torneo che gli manca, oltre ai giochi olimpici che non ha mai disputato, è proprio il Roland Garros, e quindi vuole colmare quella lacuna.
1: Anche quella, speriamo che ci arrivi davvero non stanco, perché l'abbiamo visto un po' provato anche a questi internazionali di Roma. La testa deve essere quella giusta, e lui ce l'ha.
0: Ce l'ha, c'ha la testa, c'ha la tecnica, c'ha le gambe, c'ha tutto questo qua.
1: Ce lo auguriamo, forza Sin.

0: One Love con i Blu su Radio Monte Carlo. Non solo Yannick Sinner ha vinto nel singolo l'Internazionale di tennis di Roma, altro orgoglio italiano nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Quindi abbiamo fatto proprio
1: certo.
2: Lo scorso anno lo fecero le ragazze con Jasmine Vero. Paolini, che vinse sia il singolare sia il doppio in coppia con Sara Errani. Quest'anno appunto gli uomini non sono stati da meno.
0: Complimenti.
2: E complimenti ai nostri due ragazzi, partita bellissima.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, perché l'hanno fatto in pochissimi, che l'anno scorso sono state le donne.
0: Vabbè, ma è giusto riconoscerlo. Come è giusto riconoscere il grande successo, il grande momento del tennis trainato dai nostri azzurri, anche proprio nelle decisioni di che sport far fare ai propri figli. Non è uno sport economicissimo,
1: no.
0: Però vedendo questi grandi campioni e le soddisfazioni che riescono a togliersi, sempre più bambini vanno dai genitori e dicono: voglio giocare a tennis.
1: Invece di dire voglio giocare a calcio, ecco, e voglio diventare un campione del calcio, voglio diventare un campione per quanto riguarda il tennis.
2: Tra l'altro il tennista sconfitto da Sinner, Casper Ruud, proprio mentre parlava durante la premiazione, ha detto: complimenti a tutto il tennis italiano, sta esprimendo dei campioni pazzeschi, ce ne sono tantissimi oltre a Sinner. Mentre invece sul calcio, lui che è norvegese, ricordiamo, la Norvegia ci ha buttato fuori alle qualificazioni mondiali, insomma, e il calcio invece state un po' latitando.
0: Vabbè, posso dire che non mi dispiace neanche così tanto se il calcio fa qualche passo indietro e i ragazzi, soprattutto più giovani, si avvicinano ad altri sport. Lo abbiamo auspicato tante volte, adesso, come diciamo sempre, bisogna avere degli esempi perché poi i ragazzini possano appassionarsi a uno sport. In questo caso abbiamo dei grandi campioni di tennis.
1: Hai detto bene, avvicinarsi anche ad altri sport, anche al tennis, e quindi bisognerebbe renderlo un po' più accessibile.
0: Questo è vero, servono impianti, servono anche delle lezioni che costino un pochino meno, ma magari se dovesse diventare uno sport ancora più diffuso, forse ci si potrebbe arrivare.
2: E soprattutto guardate che signori tennisti che sconfitti si fanno i complimenti vicendevoli,
0: vero.
2: Le contestazioni sono molto rare, insomma, non come nel calcio.
0: Peraltro ci girano un sacco di soldi adesso anche nel tennis.
2: Vanno tutti a Sinner, quasi tutti, però comunque sono un sacco di soldi.
1: E poi diciamolo, sono tutti più eleganti.
0: Vabbè, dai. Comunque, finché uno fa sport va sempre bene. C'è Alex Britti su Radio Monte Carlo, una dolcezza incredibile con questa canzone Oggi sono io.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Oggi sono io, Alex Britti, pezzo che portò a Sanremo nel 99 e vinse anche nella categoria giovani.
1: Proprio così, giovani come il nostro Yannick Sinner, che abbiamo detto dopo aver vinto anche l'Internazionale di Roma, ora si deve concentrare sul Roland Garros. E quest'anno forse ce la può fare a vincerlo, perché non c'è Alcaraz, che è ancora infortunato, c'ha un dolore al polso, non ce la fa.
2: Secondo me lui non è contento, avrebbe voluto la rivincita con Alcaraz, che l'anno scorso lo sconfisse proprio alla fine di quella partita lunghissima. Ebbe tre match point addirittura Sinner, con la mamma disperata in tribuna, ce lo ricordiamo tutti.
1: 5 ore e 29 minuti di finale l'anno scorso a Roland Garros.
0: Il suo eterno rivale, certo. Non c'è un problema al polso, però non lo so se è proprio scontento. Guarda.
1: No, ragazzi, scontento lei, perché vorrebbe prendersi la rivincita sul campo con Alcaraz, però se vince sarà comunque felice.
2: Sicuramente sì, ma secondo me senza Alcaraz si annoia un po' anche Sinner.
1: Può essere. Noi però, se dovesse vincere, saremo tutti molto felici.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grulland.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa?
17: Chiama subito Car Clinic 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
24: Tamara Donà
25: e da Giancarlo Cattaneo
24: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
25: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
26: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Diana Ross su Radio Monte Carlo. Mi è venuto Radio Monte Carlo, un po'
1: l'inglese. Radio Monte Carlo.
0: Un po' la Nick, il nostro Nick the Nightfly. Upside Down alle 8.31. C'è un post sui social di una nota compagnia aerea low cost che sta facendo discutere, perché hanno minacciato la gente che si toglie le scarpe durante il volo. Guardate che quelle scarpe, se davvero lo fate, ve le requisiamo.
1: Il post recita proprio così: attenzione passeggeri, se vi togliete le scarpe le teniamo noi.
0: Io credo, e anzi sono sicuro, che sia una sorta di goliardata questa compagnia aerea. Sappiamo che sui social, in modo particolare, loro proprio fanno sempre dei post ironici, però è vero che c'è una tendenza di molte persone che, per mettersi comode durante i voli, si tolgono le scarpe.
1: Quando tu fai un volo che devi stare sull'aereo per tante ore, insomma, capita di togliersi le scarpe, no?
0: Io è la prima cosa che faccio, come quando arrivo a casa, mi tolgo le scarpe quasi sull'uscio, stessa cosa faccio in aereo.
2: Anche perché poi i piedi, per effetto dell'abitacolo pressurizzato, mi diventano zamponi e poi si fanno fatica a rinfilare le scarpe a fine volo, proprio perché sono gonfiati.
0: Però,
2: e lo fai anche per una questione di autodifesa e rischi di sformare le scarpe.
0: Quindi siamo tutti d'accordo, lo facciamo tutti.
2: Ma certo che sì.
1: Se ci stai 14 ore, sì.
0: Ma anche 9. E qui siamo su voli più corti, però tanta gente lo fa anche su quelli. Io aggiungo pure che sui voli internazionali, proprio al mio rito, mi porto sempre, sapete che viaggio con i bagagli in cabina, mai nulla in stiva,
1: quindi cioè anche soltanto uno zaino e stop.
0: Uno zaino che comunque può stare su, mai trolley, e porto tutto lì dentro, infilo tutto lì dentro, con un piccolo zainetto dove metto anche il cambio. Salgo in aereo, mi tolgo le scarpe, mi metto la copertina sopra, mi tolgo quello che ho sotto, i pantaloni, mi metto tipo dei pantaloni comodi, tipo pigiama, cose per stare a casa, e sto sereno così.
2: Quindi scusi, per qualche secondo le sue nati che stanno a contatto col sedile nudo dell'aereo.
0: Adesso Andreoli, queste cose.
2: Cioè, vabbè, ho immaginato la scena.
0: Nude con le mutande, mi tolgo i pantaloni.
1: Lentini, non faresti prima mettere una tuta come fa la maggior parte della gente?
0: No, devo uscire di casa con la tuta e andare lì, mai fatto.
2: Ma Lentini è un signore, vuole imbarcarsi col vestito buono, poi si mette in libertà dentro.
0: Anche perché dopo 10 minuti, appena passa la hostess, chiedo un gin tonic, in volo te lo fanno, mi dà una bella mazzata, dormo fino a che non arrivo a destinazione.
2: Ah, belli questi esempi educativi di Davide Lentini.
1: L'hanno rapinato, non ha più niente.
0: Ma
1: non
0: vai, aereo, ci manca solo. Guarda, sto fermo, immobile, in silenzio, non rompo, non russo, mi faccio la mia dormita durante il viaggio intercontinentale e via.
2: E bravo Lentini, comunque scarpe via in aereo, mi raccomando.
0: Fatelo e lavatevi.

0: Choosing Texas, successo di Ella Langley, cantautrice giovanissima statunitense. Lei però è dell'Alabama. Chissà se dal Texas all'Alabama ci va in aereo. Non direi, perché sono vicine.
1: E se si toglie le scarpe, peraltro. Come molti fanno, ma anche molti condannano. Tanti ascoltatori dicono: ma che schifo, c'è questo tema che si è aperto dopo che una compagnia low cost ha annunciato sui social provocatoriamente: se vi togliete le scarpe durante il volo, ve le requisiamo.
2: C'è un ascoltatore che ci dice: vi metto tutti in stiva se vi togliete le scarpe, non vi voglio vicino.
1: Però c'è anche chi, come Laura, ricorda che un tempo erano proprio le compagnie aeree che sui voli internazionali, intercontinentali, ti fornivano i calzini per poter stare
0: sereni. Lo fanno ancora.
1: Adesso un po' meno, perché devono risparmiare pure loro, tolgono tutto, tolgono anche quello. Però vedi, se ti danno i calzini è un chiaro invito al fatto di metterti comodo.
2: Certo, dipende poi da compagnia a compagnia, però lo fanno ancora.
1: Anche perché la prima cosa davvero che molti si fa quando si entra a casa è togliersi le scarpe, per cui quando devi stare tanto tempo seduto, a maggior ragione, con le scarpe ai piedi come durante un volo, perché tenerle?
2: Io subito scarpe e calze quando entro a casa.
1: E c'è chi questa cosa di togliersi le scarpe la fa anche da altre parti.
3: Ragazzi, ma io le scarpe me le levo anche al cinema. No. Ma che gusto vedere il film senza scarpe e le gambe tirate su.
0: No, come tirate su? Ma scusa.
2: No, vabbè, cara ascoltatrice, al cinema no.
0: Le appoggi magari sul poggiatesta di quello davanti? Perché ho visto fare anche quello, ragazzi. Nei cinema, sì, quando le sale sono vuote, semivuote, si fa un po' quello che si vuole.
2: A un certo punto, nel bel mezzo della scena più importante, sente... c'è quello davanti che sente un odorino.
1: Io parto dal presupposto che per fare una cosa del genere bisogna lavarsi,
0: un po' di igiene, solo quando arrivi dopo il volo, ma anche prima.
1: Non so, esisterà un movimento di persone che vorrebbero vivere sempre a piedi scalzi? Immagino che si chiami in un modo particolare.
0: I nudisti, però non del tutto.
2: Dei piedi.
0: I piedisti.
1: Io potessi, vivrei così.
2: Anch'io.
1: Girerei scalzo sempre.
2: Sono d'accordo.
0: Nel caso un arbre magico appeso al pollicione, secondo me, un danno non fa.
1: Dai, che c'è Santana su Radio Monte.

0: Radio Monte Carlo e i nostri ascoltatori come al solito sono divisi. C'è chi si toglie le scarpe quando viaggia in aereo, c'è chi invece non vuole, dice no, dovete tenere le scarpe perché non è igienico toglierle.
1: Però siamo tantissimi a pensare di poter vivere un giorno senza scarpe. La comunità dei piedi neri, dice qualcuno, perché è ovvio, se inizi a girare senza scarpe è un attimo che sti piedi si trasformano.
2: La tribù dei piedi neri,
1: infatti. Però c'è anche chi ad esempio appena può anche sul lavoro si toglie le scarpe, lavora senza.
0: Beh, è giusto, chi può farlo bene, no?
2: Come sapete che è vero, adesso lo faccio.
1: No, Andreoli, per favore.
0: Andreoli, tu non lo devi fare. No.
2: Che bellezza. Stai lì. Magnifico.
1: Mamma mia. Rimettiti le scarpe che tra poco ti servono.
2: Ma si sta bene.
1: Per il Geographic.
2: E che il Geographic

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Hai sempre mille cose da fare. Messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per il parco a
9: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: dolce allegria.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo

0: per ricominciare. La canzone più bella secondo me di Fiorella Mannoia. Come si cambia su Radio Monte Carlo? Noi non cambiamo nulla della nostra scaletta.
1: No, per il momento non cambiamo e a quest'ora c'è sempre il Geographic.
0: Squadra che vince e appuntamento che vince, non si cambia.
2: Volare, una volta, non tantissimo tempo fa, volare era un privilegio riservato ai ricchi. Se la situazione del petrolio non migliora, tra un po' tornerà a esserlo, ma per adesso è alla portata più o meno di tutti. E come tutte le cose che una volta erano riservate ai ricchi e ora possono fare tutti quanti, l'esperienza del volo sta diventando via via sempre più ingrata e miserabile. Già prima di imbarcarsi, ricordiamo, arriva all'aeroporto dove i parcheggi costano come una rata del tuo mutuo, file interminabili al check-in, poi ci sono i controlli di sicurezza e il tuo trolley lì sul rullo vince sempre alla lotteria, passa in quell'altro rullo, quello che viene controllato minuziosamente perché ti eri dimenticato le forbicine per unghie nel beauty case e vieni trattato in genere come un terrorista. Poi ovviamente chilometri da fare per arrivare al gate, perché il tuo aereo da pezzenti non decolla mai dal gate 1 ma dal gate 48 che dista 2 ore di macchina dal varco per gli imbarchi. E poi sali a bordo e una volta a bordo ti rendi conto di una grande verità, una verità che quando sei a terra non consideri, non ci pensi mai, che nel mondo esistono le differenze di classe sociale e pesano tantissimo. Sugli aerei esistono ancora i ceti sociali e se nella vita reale uno può aspirare a un salto di classe, diventare qualcuno, sugli aerei è impossibile. Dove sei rimani e guardi così sfiorandoli con lo sguardo mentre attraversi l'abitacolo in prima classe dove fanno la bella vita, cocktail illimitati, schermi giganti, ristorante con menù alla carta, poltrona che diventa un letto, 12 metri quadri di spazio per ciascuno, più grande della camera da letto di casa mia, e poi ci sei tu, lì in genere seduto tra una persona che non si è lavata e un neonato, devi mangiare sulle ginocchia su questo tavolinetto retrattile, cercare di non sporcarti col tuo bicchierino di vino microscopico e un menù che in genere comprende sempre tipo piselli al sugo, perché chi crea i menù degli aerei è un fetente, lo sai, insomma, tra mille disagi, adesso cosa dicono le compagnie aeree? Vogliono anche vietarti di levarti le scarpe.
0: No,
2: vietare questa cosa è incostituzionale. Le scarpe tolte sull'aereo è uno dei piccoli piaceri gratuiti che puoi ancora concederti e io mi incatenerò fino alla morte.
0: Sono con te, caro Stefano, hai detto bene, anche gratuiti, prima o poi vedrai. Vuoi toglierti le scarpe? Paga 2 euro.
1: Anche quello
0: succederà.
2: Non mentre manca tanto.
1: Quelli in prima possono fare tutto, anche togliersi le scarpe.
0: Abbiamo dato un'idea.
2: C'hanno la doccia in prima classe, certo, hanno anche la doccia.
0: Fanno quello che vogliono, almeno lì. Grazie Stefano per il Geographic. Radio Monte Carlo, All Green, Let's Stay Together.

0: ragione All Green, Let's Stay Together, tutti quanti insieme, anche perché arriva il momento del personaggio misterioso.
1: Lunedì mattina, come siete? Siete abbastanza svegli per rispondere subito come fate di solito?
0: Vediamo, tre indizi che vi portano a una persona sola, uomo, donna, personaggio di fantasia, chissà chi è. Sentiamo gli indizi.
1: Banca, radio, lampada.
0: Aiuto, tutte queste cose messe così insieme.
2: Banca, radio, lampada, mamma mia, sono tre oggetti praticamente.
0: Che? E infatti bisogna...
2: Nomi, cose, città, cos'è?
0: Bisogna aggiungerci, cioè qualcuno deve illuminarsi altrimenti...
1: Pensateci, allora gli indizi sono questi. Banca, radio, lampada. Il personaggio misterioso della giornata, chi sarà mai?
0: 342-4141-762, vogliamo un nome e anche i motivi che vi hanno portato a scegliere quel nome.
1: Indispensabile sapere, wow, anche la spiegazione.
0: Infatti, ora news, meteo e autotraffic con gli ultimi aggiornamenti e poi ancora buongiorno, buongiorno.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Mattaiani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, no della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran. Accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Polena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, diciamo, certo.
8: Beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line,
8: maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su

0: e nuvole al nord e nelle zone interne del centro-sud, in prevalenza soleggiato altrove, improvvise acquazzoni temporali, specie nel pomeriggio, sulle Alpi, il Piemonte, la pianura lombardo-veneta e più giù anche sull'Appennino centrale. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, ancora in generale leggermente al di sotto delle medie stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 19 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano 7 km di coda tra Frosinone e Anagni per un incidente, sempre in autosole in direzione di Napoli altra coda di 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente, per traffico intenso lungo la 4 verso Torino rallentamenti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa, anche sulla 7 verso Genova coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, sulla 24 tratto urbano romano 5 km di coda tra l'inizio della Complanare e il bivio della 24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 16 Adriatica lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio Marina di San Vito strada statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: giusta, quella giusta. Il personaggio misterioso di oggi. Intanto buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Quelli di Bonjour Bonjour.
1: Gli indizi erano questi: banca, radio e lampada.
0: E hanno indovinato i nostri ascoltatori. Tu, quasi tutti hanno indovinato.
1: Sì, praticamente tutti, tantissimi. E hanno risposto esattamente. Il personaggio misterioso era Carlo Conti.
0: Per quale motivo?
1: Allora, banca, perché lui era un ragioniere e il suo primo lavoro è stato proprio quello di lavorare in banca. Faceva analisi di bilancio.
0: Poi è andato a lavorare in radio.
1: Nelle radio locali di Firenze. E lampade, perché si sa,
2: non c'è bisogno. Si dice, lui smentisce in realtà, dice che è tutta natura. Insomma, sarà vero, sarà falso. Comunque, su lampada, secondo me, si è accesa la lampadina per tanti,
0: esatto,
2: ascoltatori.
0: Lo si associa molto alle lampade. Però fermi tutti, perché
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: anche qualcun altro, secondo me, che merita la vittoria.
3: Mia moglie Rosalba lavora in banca, si fa la lampada e ascolta sempre Radio Monte Carlo.
0: Scusa,
2: brava Rosalba.
1: Salutiamo anche Rosalba, allora.
0: Quindi oggi i personaggi misteriosi erano Carlo Conti e Rosalba.
1: E Rosalba.
0: Grazie amici, bravi che avete indovinato. Texas su Radio Monte Carlo, Say What You Want.

0: Ciao a tutti, say what you want, Texas, Radio Monte Carlo, siamo ormai tutti impazziti. Quando vedete una fila di persone fuori da un negozio, siete incuriositi e dite chissà che cosa c'è di buono, danno qualcosa di gratis, c'è un affare da fare.
1: Si mangia, un rinfresco, un buffet, un evento.
0: E vi avvicinate oppure aspettate e andate da un'altra
2: Scappo
0: parte.
2: Scappo via, anche cioè io. Quando ci sono queste file enormi dico ma chi me lo fa fare?
0: Hai
2: e
0: ragione.
2: Quindi giro l'angolo e me ne vado.
0: Anche se devo ammettere che sabato sera per una pizzeria, ma una di quelle di livello, ho aspettato più di un'ora e mezza il turno per avere il tavolo.
2: Mamma mia, un'ora e mezza di fila,
0: sì,
2: hai fatto pur di entrare in quella,
0: sì,
2: pizzeria,
0: sì.
2: Ma nel frattempo vi hanno portato fuori qualcosa,
0: no,
2: da assaggiare, da spiluccare?
0: No, ci manca solo. Siamo noi che siamo andati nel bar a fianco a fare l'aperitivo, è passato un'ora e mezza e poi avevamo già mangiato di tutto, ma avevamo ancora voglia di quella pizza, ovvio.
2: Allora tu lo fai perché sei goloso e vuoi assolutamente mangiare,
0: certo.
2: Ma c'è chi fa le file per altri motivi,
0: per guadagnare. Il caso di questo fine settimana, la Swatch, quella degli orologi, ha lanciato un'edizione limitata di un orologio da taschino in collaborazione con Audemars Piguet, che è una delle case di orologi più famose al mondo.
1: Insomma, l'orologio popolare, quello di plastica per eccellenza per tutti, che fa una partnership con invece un marchio assolutamente di classe.
2: Un orologio introvabile praticamente.
0: Sì, che costa 400 euro, vari modelli, però ce ne sono ovviamente una edizione limitata. In diversi negozi di questa Swatch c'era la possibilità di comperarli, c'è chi si è messo fuori, appostato per giorni per poter essere tra i primi e appunto accaparrarselo, perché lo pagavi 400 euro questo orologio da taschino, ma un minuto dopo, se volevi, lo potevi rivendere, e quasi tutti hanno fatto così, su diversi siti di collezionisti al triplo, 1200.
2: E come potete immaginare ne sono successe di tutti i colori, perché la fila non è stata ordinata, ma si sono verificate anche delle vere e proprie risse.
0: Sì, loro si erano un po' messi d'accordo, io sono arrivato per primo, sono qua con la tenda da due giorni fuori dal negozio, ho il numero uno e via dicendo, così in base all'ordine d'arrivo. Quando il negozio è aperto, però, gli impiegati spesso in tutte le zone, in tutti i negozi dove si è verificata questa cosa, hanno detto per noi il numero non conta, chi prima arriva è da lì.
2: E allora i prepotenti si sono fatti avanti, anche perché ci voleva il numerino, no? Come al,
0: detto,
2: come al supermercato, e non c'era, infatti.
1: E se guardate su internet i siti di rivendita di seconda mano, trovate questi orologi da 1000 euro a su, c'è anche una coppia di orologi di colori diversi, qualcuno è riuscito a comprarne due e li vende la coppia 3600 euro.
0: Ragazzi, li paghi 400, ci fai invece un sacco di soldi. Per quello si capisce il motivo per cui la gente si è messa lì in coda.
2: Tanta fila, tanta pazienza e poi alla fine
0: anche un po' di follia. Comunque sia, c'è chi ha questi desideri e ognuno perde il tempo come preferisce.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star Radio Monte Carlo, voi avete mai fatto tante file per giudicarvi, che so io, un pezzo pregiato, un pezzo unico, in questo caso come è successo con questa collaborazione tra gli Swatch e Piguet, perché poi si potevano rivendere a tanto.
1: È successo non solo in Italia ma anche all'estero. Ci raccontano che ad Amsterdam abbiano chiuso due negozi della Swatch proprio che presi d'assalto, ma nella storia è successo più di una volta, non soltanto per rifarsi dei soldi. In questo caso vendevano l'orologio a 400 euro, tu lo potevi piazzare a 1200 e di più su vari siti di collezionisti. Ad esempio, per il lancio di un iPhone particolare, il 5S, nel 2013 c'è gente che a New York davanti all'Apple Store si accampò lì per due settimane, cioè non devi avere nulla da fare
2: e non lo facevano per poi rivenderlo, ma semplicemente perché volevano essere tra i primi a usare questo telefono, che ai tempi chiaramente era innovativo. Succede ancora per i nuovi modelli, anche se molto più di rado, perché oramai ci abbiamo fatto un po' tutto il callo, no, ai nuovi telefoni.
1: Beh, più o meno sì, però gli appassionati di Harry Potter, ad esempio, nel luglio del 2007 davanti alle librerie della Gran Bretagna si radunarono in 20 milioni, tant'è vero che vennero vendute in 24 ore 20 milioni di copie dei Doni della Morte, uno dei libri della saga di Harry Potter.
0: E da lì che cosa emerge? La peggiore faccia dell'umanità.
1: È vero,
0: no.
1: È vero.
0: Cioè ci trasformiamo tutti in delle bestie, perché ci accalchiamo, ci picchiamo, dai.
2: Lei dice che hanno fatto a botte anche per Harry Potter, un romanzo per ragazzini.
0: Come no.
2: Comunque ricordo che ai tempi c'erano i magazzini della casa editrice presidiati da guardie armate per evitare furti, perché non si doveva sapere la trama, il finale, capito?
1: Certo.
2: C'era anche questo problema. Chi aveva il libro prima poi rischiava di svelare il finale.
1: Ma le code peggiori, secondo me, è quando ci sono le inaugurazioni dei negozi che regalano qualcosa o fanno il buffet gratis. Questa cosa, la gente si butta.
0: È disposta a tutto.
1: Per che cosa poi? Per una ciambella, per un biscottino?
0: Però dicono tanto è gratis.
1: Ho capito, però
2: una tartina,
1: pazzo.
2: Magari uno cicchettino di spumante, non si butta via.
1: Ormai siamo veramente alla follia. Piuttosto di fare tutta quella coda lì per poi nulla, allora me lo compro. Anche se, ripeto, sabato sera ho fatto la coda 1 ora e mezza per una pizza.
2: È valsa la pena?
1: Molto, almeno quello.

0: Dance for me, Michael Bublé, sono di Monte Carlo. C'è gente che fa le code per accaparrarsi qualcosa, però poi giustamente quando devi farlo per altri motivi ti rompi.
1: Eh sì, perché ci sono code che tu devi fare per forza, ma che non vorresti fare, come questo nostro ascoltatore che dice: io ho fatto delle file lunghissime, ma per rinnovare la carta d'identità.
0: 8 ore, ma siamo alla pazzia.
2: Quella però ci vuole, senza sì. Non fai da nessuna parte.
0: E sono tutti in coda a quest'ora della mattina, non solo sulle strade e le autostrade, ma anche qua per poter partecipare al quiz, miei cari.
1: Mi ero completamente dimenticata di questo appuntamento.
0: E invece no, dovete capire e indovinare la canzone e il gruppo che la canta, che vi faremo ascoltare tra poco qui a Radio Monte Carlo.
2: Difficilina oggi, se posso dire.
0: Hai ragione, abbiamo alzato l'asticella. È un gruppo formato praticamente da ex marito e moglie americani, non aggiungiamo altro. Forse posso dirvi che hanno collaborato con grandissimi nomi della musica come Whitney Houston, ad esempio. Come inizia la canzone forse vi aiuta.
1: Allora, si sono lasciati ma hanno continuato a lavorare insieme.
0: 342-4141-762. Vogliamo il nome del gruppo e il titolo del brano che tra poco ascoltiamo a Radio Monte Carlo. Bonjour, bonjour.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETI Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse. Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
21: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
22: E se fosse solo colpa mia?
23: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
22: Cosa è cambiato?
23: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Il quiz Radio Monte Carlo, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, questa ex coppia di coniugi americani, con addirittura Sonia della Piacenza che dice: adoro questa canzone, anche mio figlio di 7 anni la canta.
1: Ma dai, non è possibile, oggi è veramente difficile, dai.
0: Vedi? Però brava che cresci tuo figlio con
1: sì,
0: la bella musica.
1: Giusto, bravissima.
0: 9.32, poi avrà tempo di capire come sarà, come girerà il mondo sto povero ragazzo, anche perché colloqui di lavoro sempre più difficili da fare, perché è sempre più difficile trovare lavoro, ma anche chi riesce a ottenere un colloquio di lavoro scopriamo che poi non si presenta.
1: Beh, io sono molto sorpresa di questo, tra l'altro è una tendenza in continua crescita, perché pensate che solo l'anno scorso è successo in quasi 2 milioni di casi.
0: Sì, uno su tre dei colloqui salta proprio perché il candidato non si presenta, non hanno avuto luogo perché la persona chiamata, che magari aveva anche mandato il curriculum, ma... è stata contattata, ma alla fine ha deciso di non andare.
1: Ma scusami, mandi il curriculum, ti chiamano e tu non ti presenti, ma che senso ha tutto
2: questo? Tra l'altro
1: questo?
2: Senza avvisare, insomma, si vede che il lavoro evidentemente non gli serviva così tanto.
0: Non lo so, ecco, Crepe arriva.
3: Fantastico, meraviglioso,
0: no,
3: giusto,
0: ma...
3: anzi, giustissimo.
1: Ma insomma, ci dica che cosa, Crepe,
3: ma
1: dai.
3: Ma è ovvio, i colloqui di lavoro sono completamente inutili.
0: Ma no.
3: Non servono a una cippa.
0: Ma chi l'ha detto? Non è vero, Crepe.
3: E soprattutto, il colloquio è discriminatorio fin dall'inizio.
1: Cioè?
3: Perché viene giudicato, cose assurde, come la stretta di mano, sudaticcia direi.
0: Infatti.
3: La postura, il tono di voce, se sorridi troppo, troppo poco.
0: È normale però.
3: Uno magari è timidissimo, ma bravo. No, scartato. Perché oggi deve essere smart, problem solving, multitasking, resiliente. Ma che cavolo vuol dire? Praticamente per fare uno stage da 600 euro cercano Batman.
1: Beh, più o meno.
3: E poi durante i colloqui si dicono solo un mucchio di scemenze.
0: Questo anche è vero.
3: Bugie no, dall'inizio vabbè. Alla fine.
0: Ma ad esempio che cosa? Lei cosa ne sa?
3: Allora facciamo un esempio. Il candidato entra e dice regolarmente: sono molto portato a lavorare in team.
1: Si dice sempre.
3: Che tradotto significa: a me stanno sulle balle tutti, la vostra azienda mi fa ribrezzo, ma ho bisogno di pagare l'affitto.
0: Dice che è così,
3: E subito il responsabile delle risorse umane, il famoso HR, precisa: noi siamo una grande famiglia, che però nel linguaggio aziendale significa oramai appartieni a noi e giorno dopo giorno in cambio di uno stipendio da fame succhieremo via tutta la tua voglia di vivere.
1: No, mi sembra un po' troppo questo.
3: E poi, dulcis in fundo, la tipica frase finale: le faremo sapere.
0: Ma si usa ancora così?
1: Sì.
3: Che per comodità traduciamo in: scordati questo lavoro, perché per quanto tu sia disperato ne abbiamo già trovati altri 10 tutti più disperati di te. Ragazzi, non partecipate ai colloqui di lavoro.
0: Ma no, bisogna farli.
3: Sono solo una fregatura, come il lavoro in generale.
0: Ecco.
3: Nascete ricchi e il problema
0: ma
3: è risolto.
0: Come?
3: Fantastico, meraviglioso, giusto, giustissimo,
0: certo.
3: Stupendamente eccezionale.
1: Nascete ricchi perché uno lo decide.
0: L'unico motivo per non fare un colloquio di lavoro è essere raccomandati, per cui è come si fa altrimenti.
2: Si raccomanda ancora in Italia,
0: ma certo.
2: Come quei bei tempi di una volta.
1: Segnalazioni magari, non raccomandazione.
0: Vabbè, in altri casi invece comuni mortali devono fare il colloquio di lavoro, che poi un po' in parte ragione Crepè avviene così. La nuova di Harry Styles ora a Radio Monte Carlo.

0: La grande musica italiana protagonista su Radio Monte Carlo, la nostra musica di gran classe con Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
1: Hai detto bene.
0: Ricordatevi di mettervi tutte le cose necessarie in valigia prima di partire per un lungo viaggio.
1: Cosa questo ho detto bene? Hai detto bene la grande musica di Radio Monte Carlo, ma la grande musica non è protagonista soltanto in radio, ma anche in TV.
0: Su Canale 5 torna infatti mercoledì, il 20 di maggio, l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del festival musicale il Team Battiti Live, alla conduzione Michelle Hunziker e Alvin.
1: E quindi dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara ci saranno tantissimi artisti, da Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Levante, Malika Ayan e chi ne ha più ne metta.
0: Mercoledì 20 in prima serata su Canale 5 torna l'appuntamento allora con Team Battiti Live Spring, da non perdere.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
25: La spesa intelligente!
26: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Lover, Mariah Carey su Radio Monte Carlo. Quante volte mi sono detta, ma perché non sono nata con una voce così?
1: Hai ben altre qualità, cara Monica.
0: Ah, grazie, dimmene una.
1: Nascoste, ma ci sono. 8 minuti alle 10, ci sono. Vuoi soffiarti il naso, Andreoli, prima delle ricerche?
2: No, sto benissimo, grazie.
1: Vedevo che stavi tirando fuori.
0: Fai pure.
1: Un fazzolettino.
2: Ma si faccia i fattacci suoi, stavo mettendomi a posto le tasche, ma scusi, eh.
1: Dai, che ci sono le ricerche del campus.
2: Intelligenza artificiale, ci affidiamo a lei per qualsiasi cosa, dalle ricette ai pareri medici, ma anche magari per chiedere cose, opinioni politiche. Spesso capita di conversare anche di fatti di cronaca o di attualità, appunto, o di politica con un cosiddetto chatbot, cioè quelli che ti rispondono come se fossero persone, e persone non sono. Il problema diventa quando ci si trova in degli stati che non fanno della libertà di espressione proprio il loro cavallo di battaglia, come per esempio la Cina. Perché su che cosa si addestrano queste intelligenze artificiali? Su TV, media, libri, eccetera, eccetera. Se il governo controlla tutte queste cose, in maniera indiretta controllerà anche le informazioni che vanno ad alimentare il chatbot di AI,
0: certo,
2: e quindi le sue opinioni. Non lo farà in maniera chiaramente esplicita e smaccata, ma maschererà questi pareri, queste opinioni che vengono date dalla chat di AI, fingendo che siano pareri imparziali, capito? Quindi tu vai a discutere, prova a chiedere a un'intelligenza artificiale cinese cosa successe in piazza Tiananmen e ti dirà: ma non lo so, non c'ero, forse dormivo. E quindi è un pericolo cercare di affidarsi, perché non sono appunto attendibili come possono essere libri di storia o pareri di esperti. Magari prendono i pareri anche degli esperti, però poi li aggiustano in base a dove ti trovi, capito?
1: E quindi come possiamo fare? Non ci fidiamo più di niente, di nessuno, a sto punto.
2: Proviamo a farci un'opinione da soli? È troppo difficile? Non lo so.
0: Bisognerebbe farlo sempre questo, eh.
1: Di sicuro non affidiamoci al 100% a quello che ci dice l'intelligenza artificiale, non solo in questo campo, ma in qualsiasi. Va sempre poi cercata, esatto, un'altra fonte che possa confutare o meno quello che è emerso dal colloquio con l'intelligenza artificiale.
2: Soprattutto se vivete in Cina, ma in ogni caso questo campus non lo sentirete se siete in Cina, quindi è inutile.
1: No, ma credo che anche dalle nostre parti comunque è meglio sempre fare una ulteriore verifica. Grazie Stefano per questa raccomandazione. Siete su Radio Monte Carlo, Electric Light Orchestra, quelli di Evil Woman.

0: Giusto per chiudere la puntata di oggi di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, Electric Light Orchestra, quelli di Evil Woman, andiamo.
1: Sì, sì, è arrivato il momento di andarcene. Dobbiamo lasciare il posto a Rosaria Rinne e Filippo Firli.
0: Sono già pronti e scalpitanti. Noi ci sentiamo domani mattina con Monica Sala,
1: con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: Ritroveremo Mattia Brena in regia, Claudio De Rio in redazione, Monica Tonini al centralino, e ci sarà anche Stefano Andreotti.
3: Continua lo sciopero di treni e mezzi pubblici cominciato ieri sera, però attenzione, abbiamo fasce di garanzia durante le quali saranno garantiti i normali disagi, cioè come succede di solito, insomma è uguale.
0: Dici che non arrivano in orario
3: oggi.
0: Secondo
3: me non li distinguiamo la fascia di garanzia da quella, no, però vedete voi.
0: Va bene.
1: Vi si aspettiamo domani mattina a partire dalle 7, non mancate. Ciao,
0: sempre qua,
1: ciao,
0: su,
1: ciao.
0: Radio Monte Carlo. Baci. Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione. Indagano i carabinieri. Al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB, che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. In migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri, che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quattro dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via l'immersione del team di esperti finlandesi composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia. Roma si inchina al numero uno del mondo, che batte in 2 set Ruud. Bolelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League. La Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna. L'Inter, dopo il pari con il Verona, festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: una nuova settimana di Due Come Noi insieme davvero alla grande con la musica di Radio Monte Carlo con Breakout di Swing Out Sister. Due come noi, due come
1: noi, Monte Carlo. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come mi state?
0: Ci stiamo, guarda, dall'altra parte del vetro c'è Luca Onere che ieri ha portato la sua piccola Olivia all'ultima di, no, alla penultima di campionato, però insomma alla festa ufficiale dell'Inter. E mi ha mandato video e foto per tutto il pomeriggio, sì. Per mio marito, così era una cosa in codice tra di loro, quindi lui sta molto bene. Io sono Rosaria Denna, tu sei Filippo Firri. Stiamo,
1: sì,
0: bene,
1: confermo.
0: Perché parliamo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo, lo faremo sino alle 13.
1: Sai che ho a un metro da me?
0: Chi è che c'è a un metro da te?
1: Il nostro Stefano Bragato, il nostro
0: direttore. Il direttore, allora sì, devi perché... comportarti bene oggi, mi raccomando.
1: Certo, certamente. E infatti ho rischiato di arrivare in ritardo perché, come sai, oggi nella capitale c'è sciopero dei mezzi pubblici, quindi tre
0: quarti. Noi lo abbiamo avuto venerdì, quindi
1: ecco,
0: siamo abituati.
1: Uno,
0: sì, un po' per
1: tu.
0: Uno. Non si, non,
1: Stefano
0: non
1: è stato il protagonista della radio, insieme ad altri direttori, del momento dedicato appunto alla radio di Amici. Abbiamo il vincitore magari
0: ieri
1: più
0: sera,
1: tardi.
0: Certo.
1: Esatto, e quindi ne parliamo anche.
0: Ma come no, con grande piacere. Tra l'altro volevo sottolineare che in questa mattinata in cui parleremo, ascolteremo musica, vi regaleremo anche una delle date di John Legend, visto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend, e allora giocheremo insieme nel corso di questa mattinata.
1: E noi chi siamo? Oltre Rosaria e Filippo ci sono Luca Oner in regia in quel di Milano, Luca Chico Lotta qui a Roma, Monica Tognini al centralino e Giulio Bartolomeo, responsabile di tutti i nostri contenuti del mattino.
0: Benvenuti. Tutti.

0: con la partecipazione di Daniel Caesar and Givon. Questa era Peaches, sono le 10:10 con Rosaria Arena e con Filippo Filli. Abbiamo appena cominciato la puntata di lunedì di 2 come noi in questo 18 di maggio.
1: E facciamo anche il giro di tutte le nostre pagine ufficiali, a cominciare dal sito radiomontecarlo.net e poi per andare sui vari social, Instagram, Facebook, LinkedIn ed X, dove tra le cose più importanti della giornata celebriamo anche la giornata internazionale dei musei per sottolineare la loro importanza. Quest'anno poi c'è un tema in evidenza che è musei che uniscono un mondo diviso, l'arte come collante tra i popoli, l'arte come linguaggio universale.
0: Ricordi qual è stato il primo museo da piccola, da bambina, da ragazzina, come dicono qui a Roma, che hai visitato e l'emozione che ti ha regalato? Io al Pigorini di Roma e al Museo Preistorico sono stato con le elementari. Per la bellezza, per l'emozione, il giorno dopo mi venne la febbre.
1: Come succede?
0: Giuro.
1: A me è successo quando sono andata a vedere la prima rappresentazione teatrale, il Pensaci Giacomino di Pirandello a un teatro di Conversano. Veramente fu una roba. Invece no, il mio primo museo fu a cielo aperto, perché erano gli scavi di Egnazia in Puglia, dove portavano i bambini delle scuole elementari a fare la gita. Esatto, quindi a me è rimasto quello. Comunque, se volete saperne di più, cercate info anche sui nostri siti. Tra le altre cose che ricordiamo, una data in cui un grande ha scritto una di quelle canzoni che è rimasta.
0: Esatto, c'erano Ringo Starr, Paul McCartney, ma soprattutto lui, John Lennon, che ha scritto qualcosa di veramente meraviglioso, no?
1: All You Need Is Love, yes, nel 1967, lo ricordiamo.
0: La sigla di Strano Amore.
1: Ricordiamo anche un grandissimo che ci ha lasciato soltanto dal punto di vista fisico, perché come tutti i grandi artisti rimane per sempre nella storia, nella vita, nei ricordi, nei nostri cuori. E stiamo parlando di Franco Battiato, che abbiamo deciso di celebrare così.
0: La cura.

0: di Phoenix su Radio Monte Carlo, amico o amica che scrivi al 342-4141-762, quando c'è il direttore dovete mettere l'alleluia. Adesso avvisiamo l'ufficio musica la prossima volta.
1: Ma sei tremenda, ma ce l'ho qui.
0: Vabbè, però è giusto, sta sentendo. Gli ascoltatori vogliono che parta l'alleluia quando c'è il direttore per ringraziarlo di tutto. Ecco,
1: ma
0: fatto.
1: Sì, dai, scherzo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
22: Permesso? Che bel parquet!
23: Ha visto?
22: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
23: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
22: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
23: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
22: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
27: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, Sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Tanti indietro quella faccia un pochino snob, filo di rossetto sulle labbra e cerchi d'oro con un giacchino di jeans, lei sbancò il mondo con questa Hang On To Your Love, Shadei qui con noi su Radio Monte Carlo. Allora,
1: che
0: Rosaria,
1: fa ancora stile nonostante siano passati un po' di anni, così come è stiloso ancora, anche se non c'è più Sean Connery, lo sono stati i vari 007 fino ad arrivare a Daniel Craig. Diciamo questo perché cominciano ufficialmente i casting negli Stati Uniti d'America, la notizia è che lo vogliono giovane a sto giro.
0: Sì, sì, si deve anche rinnovare dopo l'addio del bravissimo Daniel Craig, sono così andate tramontate le ipotesi di uno 007 donna o anche
1: Halle Berry si era detto.
0: Halle Berry, io ce l'avrei vista, no? Idris Elba, anche se ne è parlato tanto, lui il poverino ci ha creduto.
1: È invecchiato nel frattempo, esatto, cioè è troppo vecchio per esatto. fare 007.
0: Quindi,
1: oggi.
0: Adesso ti mettiamo alla prova. Dai. La lista, secondo la BBC, la lista di quelli che sono in pole position. C'è l'uomo, il ragazzo del momento, anche dopo Cime Tempestose, l'attore australiano Jacob Elordi, vai.
1: Nominato all'Oscar quest'anno per Frankenstein e devo dire che è stato anche un Heathcliff molto sensuale nell'ultimo Cime Tempestose. E poi il fidanzato di Dua Lipa, che cos'è? Così, beh, era per la lupa Roma, e così insomma ce l'avete presente l'inglese, anche un po' con le orecchie a sventola, ma quel piace,
0: proprio il classico inglese che non avrà
1: Callum
0: i tratti
1: Turner.
0: Esatto, Callum Turner, che non avrà i tratti perfetti e precisi, però insomma piace ed è soprattutto un grande bravissimo attore. Poi
1: l'abbiamo visto anche in Animali Fantastici, lo spin-off di Harry Potter. Altri nomi?
0: Sai dirci qualcosa di Harris Dickinson tu? Io onestamente non lo conosco.
1: Sì, quello che faceva perdere la testa in Baby Girl a Nicole Kidman, che è stata premiata a Venezia un paio di anni fa.
0: Henry Cavill, Superman, pare che insomma sia già considerato 43 anni, troppo vecchio. Tra gli altri, in una posizione di base delle classifiche, io preferisco per esempio Aaron Taylor Johnson e Theo James.
1: Potrebbero... anche Theo James, non male. Tutti bei ragazzi, diciamo, perché la notizia è che vogliono svecchiare un po' la figura di 007 per un pubblico più giovane. Avranno ragione, lo scopriremo solo vivendo. Taylor Swift, Top Lights.

0: In attesa delle celebrazioni per i 25 anni del suo debutto con Songs in A Minor, qualcosa di più recente di Alicia Keys, questa Brand New Me.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Chi ha visitato il Canada sa che i parchi nazionali offrono panorami che non si possono raccontare, che infatti andrebbero visti. Chi dovesse capitarci questa estate non pagherà nemmeno un centesimo. Si è stabilito di azzerare i biglietti d'ingresso per tutti i visitatori dal 19 di giugno al 7 di settembre. Questo vale per tutti i luoghi storici nazionali, i parchi, le aree marine, ed è una bella notizia perché il risparmio è notevole anche e soprattutto se si pensa di visitarne di più nello stesso viaggio.
0: Nello stesso periodo sconti su campeggi e pernottamenti che includono situazioni come capanne, baite e soggiorni in edifici storici come la prigione della fortezza di Louisbourg. Il ritorno di questo programma contrasta con la politica tariffaria America First degli Stati Uniti, dove i parchi nazionali fanno pagare ai visitatori stranieri $100 statunitensi, circa 85 euro in più per l'ingresso.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Billy Joel. Lui è sempre abbastanza calmo, tranquillo. Ci ricordiamo anche le sue apparizioni con Elton John al piano, il grande piano man Billy Joel su Radio Monte Carlo con Tell Her About It,
1: che si è affacciato con un video durante la finale dello Eurovision Song Contest, perché una delle sue canzoni più famose è Vienna, dedicato, ha detto, a una città dove la musica è ovunque, le orchestre dei caffè che suonano all'aperto, cioè, si pensa a Beethoven, ai valzer, a Strauss, e è legato in maniera particolare a Vienna perché suo papà si è rifatto una vita e ha un fratello nato proprio in questa città.
0: Ma pensa te, i giri della vita,
1: fanno dei giri immensi certe volte, poi ritornano.
0: Senti,
1: come cantava
0: Vienna, gliela darà a questo punto la chiave della città,
1: la cittadinanza onoraria, sì. Probabilmente, però insomma, è stato bello, è stato emozionante vederlo apparire. Facciamo anche i complimenti a Sal Da Vinci, che è arrivato quinto, ma ha fatto una sempre bellissime esibizioni, si è anche commosso, bravo.
0: Poi hai visto l'ovazione subito dopo il termine della canzone, è stato fantastico.

0: Poi dici che ti viene voglia di una granita siciliana.
1: No.
0: Abbiamo ascoltato Carmen Consoli e Mario Venuti insieme su Radio Monte Carlo, mai come ieri.
1: I trailer dei film in uscita e poi le ultime notizie di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Federica De Boni. L'auto sulla folla a Modena oggi per Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida, nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 degli 8 feriti restano gravi. Ieri la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni. Nuovo avvertimento di Trump all'Iran: il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, che ha convocato i consiglieri di sicurezza nel suo golf club. Teheran replica: abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Pesanti raid russi nella notte sull'Ucraina, nel mirino di Dnipro e Odessa. Ci sono almeno una 20 di feriti. Colpita anche una nave cinese. Il commissario europeo per l'economia Dobrovskis, a margine del G7, ripete: non allentare le sanzioni contro Mosca. Il 20 maggio Putin sarà in visita da Xi Jinping a Pechino. Lo conferma il Cremlino. Si fermerà solo un giorno. Alle Maldive, al via l'immersione dei sub finlandesi per tentare il recupero dei corpi degli italiani mai più risaliti in superficie. Solo uno dei 5 è stato finora ritrovato. Per le autorità di Malé, il team aveva i permessi per andare sotto i 50 metri, ma non era menzionata alcuna grotta e i 2 nomi non erano nella lista. Calcio nella penultima di Serie A, la festa scudetto dell'Inter in 300.000 in Piazza Duomo dopo il pari con il Verona. I nerazzurri si assicurano anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno in una volata a 4 che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. 3 giorni di vacanza per Jannik Sinner dopo il trionfo di ieri agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto in 2 set Ruud. 50 anni dopo la vittoria di Panatta, l'azzurro conquista il trofeo. A premiarlo il capo dello Stato Mattarella. Altro successo anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Così sono le 11:07, buon lunedì mattina da Radio Monte Carlo, musica di gran classe. Siamo passati in redazione, poi siamo tornati con la nostra musica fantastica Sweet Freedom di Michael McDonald. Rosaria Renda e Filippo Firli, queste Due Come Noi. Come facciamo tutti i lunedì, diamo uno sguardo ad uno straordinario box office italiano.
1: Eh sì, tocca dirlo, a parte che ci sono due film che da settimane stanno trainando proprio... sono attrattivi per le persone. In due hanno portato a casa già 50 milioni di euro e stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 e anche di Michael, il biopic su Michael Jackson. Il film, il sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway, ha aggiunto in questo weekend più di 2 milioni e 700 mila di incasso ed è arrivato a un totale che ha superato i 29 milioni, Filippo, in tre settimane.
0: Davvero pazzesco, sono quei fenomeni che magari sulla carta non hanno avrebbe pensato potessero fare numeri così potenti.
1: Non così,
0: non
1: mi
0: così
1: aspettavo.
0: In così poco tempo, no? Per esempio, mi dicevi prima che il nostro Checco Zalone ci è riuscito...
1: Beh, ci ha messo qualche mese.
0: Esatto, qualche mese a raggiungere posizioni così importanti.
1: Altri 2 milioni e 3 nel weekend anche per Michael, che addirittura nella giornata di ieri si è preso la soddisfazione di superare Il Diavolo Veste Prada 2. Al terzo posto l'uscita nuova dell'horror Obsession, ma io vorrei sottolineare...
0: Vedere.
1: E tu adori i film, li evito e tu li adori, e ognuno ha i suoi gusti.
0: Esatto, certo.
1: Da sottolineare il rientro in classifica esattamente in quinta posizione di un film che in realtà era uscito l'anno scorso, però dopo il trionfo ai David di Donatello con 8 statuette è riuscito al cinema Le Città di Pianura, e quindi il passaparola e i premi stanno riportando in alto questo delizioso film italiano.
0: L'effetto David di Donatello, il film fa un balzo impressionante, più 326 per cento, ha portato a casa quasi 2 milioni e 100 di incassi in questo weekend.
1: Siamo felici perché va bene i blockbuster stranieri, però
0: anche la dimostrazione che è la dimostrazione scientifica che i premi servono ancora a qualcosa, no? Magari la gente si era dimenticata di questo film e invece è ancora al cinema.
1: Bene, bene così, siamo molto felici di questo, siamo anche felici di ascoltare Olivia Dean, quella di So Easy to Fall in Love.

0: Sono le 11:15 della mattina su Radio Monte Carlo. Sugar di Maroon 5, che a 10 anni dal loro ultimo concerto a Milano stanno per tornare il 25 giugno all'ippodromo di San Siro, e sarà l'unica data italiana del loro tour. Con Filippo Firli e Rosaria Renna sino alle 13. A proposito di tour importanti, Radio Monte Carlo è radio ufficiale di A Night of Songs and Stories, una notte di storie e canzoni con John Legend.
1: Allora basta così, la notizia potrebbe anche finire soltanto con il tono con cui Rosaria ci ha regalato queste meraviglie. In realtà A Night of Songs and Stories è uno show che propone delle versioni molto intime dei grandi successi, quindi immaginiamo al piano, soprattutto al piano, ma anche acustiche, con delle luci pazzesche, con i più grandi successi di John Legend. In più, Night and Song and Stories, c'è questa cosa che ho visto fare da Adele a Ray, per esempio, diventano sul palco anche dei raccontatori, per cui tutti i brani più amati dal pubblico saranno spiegati,
0: accompagnati da aneddoti, riflessioni, come sono nati, cosa significano per loro. È sicuramente qualcosa di imperdibile. Siamo felici di essere la radio ufficiale, significa che in questi giorni vi regaleremo le varie date: il 2 luglio Roma, il 5 luglio Lucca, il 6 Marostica, il 24 luglio Ostuni, posti meravigliosi. E guarda un po', mi sa che oggi entro le 13 giocheremo per una di queste date.
1: Ma non dire queste cose e poi non mantieni la promessa. Mi sa che vuol dire?
0: Cioè, che possiamo sicuro, crederci? Controllato nella scaletta preparata da Giulio Bartolomei, nel caso citofonare Giulio, se
1: esatto,
0: non dovesse succedere.
1: Stiamo scherzando, quindi mi raccomando, 342-4141-762, quando vi chiederemo il messaggio vocale da spedire a Radio Monte Carlo, la modalità, attenzione perché ve la diamo proprio all'ultimo istante, quindi dovete seguirci in ogni momento.
0: Sì, di solito succede che già cominciate, però in realtà aspetteremo i messaggi vocali più tardi, quando ci sarà proprio il momento gioco dedicato in questo caso a John Legend. Grandi e dove trovarli?
1: Qui su Radio Monte Carlo con Precious, lei è Annie Lennox.

0: Si chiama Retrospective, il bellissimo libro fotografico edito in Italia da Rizzoli che racconta la storia di Annie Lennox attraverso oltre 200 fotografie. Questo era il momento di Diva, era il momento del suo esordio da solista, era il momento di Precious su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it. Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a
8: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno!
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Da Tamara Donato
19: e da Giancarlo Cattaneo
18: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
19: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, che esiste solo quando la desideriamo, no? Perché l'importante è comunque camminare verso quella direzione lì e avere in mente un'idea di felicità. Sembra una canzoncina così, scritta per bambini, in realtà è la versione rock rivisitata dell'Isola che non c'è, del famosissimo Peter Pan. C'è dentro di tutto, no? Scorrettezza, poesia. Era il 1980 quando lui affronta gli stadi, no? Cioè lui arriva a San Siro e fa veramente il botto.
2: Davvero, era burattino senza figli nel 77, ancora prima. Questo perché Edoardo Bennato quest'anno festeggia alla grande con i suoi fan, con 6 date evento in altrettante arene meravigliose, con un quartetto d'archi del quartetto Flegreo. Per esempio il 6 luglio sarà in Piazza San Marco a Venezia, all'interno del Festival della Bellezza, con l'Orchestra Sinfonica Veneziana, poi il Circo Massimo a Roma, poi Torino, poi Empoli, poi ancora Milano e il Teatro Grande di Pompei il 12 settembre. Insomma, tanti appuntamenti per chi ama Bennato e lo ha seguito nel corso degli anni. Io già lo adoravo tipo a 12 anni, avevo già i suoi LP.
1: È che di lui ti colpiva soprattutto la modernità della musica e il fatto appunto che sembrassero delle canzoni pop, no? In realtà poi soltanto più tardi scopri il sottotesto, il vero senso di una canzone di Bennato e tutto quello che, no? Che poteva essere. Andava bene su questi due binari, no? Non sì. Trovi che sia molto bello?
2: Sai come si chiama il tour che lo vedrà protagonista in questi episodi estivi? Quando sarò grande, perché è così. Lui è sempre stato uno dal cuore giovane nella musica italiana. Novità per Jungle e Carry On?
1: Eccoli con Carry On.

0: serie Non tutti sanno che, questa sembra tanto una canzone d'amore, Everybody Knows, magari tutti sanno che io la amo, in realtà si parla di tutta una storia al contrario, perché tutti sanno che ormai ci siamo lasciati e quindi racconta in modo molto sincero della sua vulnerabilità in quel momento lì, sperando in One More Try, che ci sia un'altra possibilità. Es Jazzy, del brano di John Legend su Radio Monte Carlo. Eccoci.
1: Che è la radio ufficiale del suo tour, tra l'altro. Sai che stavo pensando che io non lo vedrei male come uno 007 credibile, che ogni tanto ti suona pure qualcosa al piano, prima magari di farti del male.
0: Sì, poi ha anche la faccia giusta, no? Non solo è un grande musicista, dalle grandissime mani.
1: Siamo delle simpatiche canaglie perché stiamo perdendo tempo, mentre invece questo è il momento giusto per rendervi protagonisti, perché se siete velocissimi a mandare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il vostro nome, la vostra città, aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", abbiamo due biglietti per il concerto di John Legend in programma domenica 5 luglio. Siamo in Piazza Napoleone a Lucca.
0: Quindi le risentirete tutte da All of Me, Ordinary People, Tonight e anche questa meraviglia che abbiamo appena ascoltato. Adesso i vostri messaggi vocali subito 342-4141-762.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
11: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: Sai che suono ha la serata perfetta?
22: Deliveroo!
21: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Sunrise di Simply Red. Sono le 11:50 minuti. Siete all'ascolto di Radio Monte Carlo con Rosario Rene, con Filippo Firli. Luca Onere si occupa di noi in regia ed è arrivato un momento importante da questa mattina che cerchiamo di mettervi sull'avviso, che sarebbe arrivato il momento in cui qualcuno di voi con la propria voce avrebbe conquistato qualcosa di veramente pazzesco.
1: Credo che anche voi abbiate capito che avremmo giocato con il tour di John Legend, a giudicare dai numeri realizzati con i messaggi al 342-4141-762. Ribadiamo che Radio Monte Carlo è veramente con grande orgoglio e felicità la radio ufficiale del tour italiano di John Legend, che ha una serie di date nel nostro paese. Si comincia il 2 luglio a Roma, poi il 5 a Lucca, il 6 a Marostica, il 24 a Ostuni. Si chiama A Night of Songs and Stories perché, come vi stavamo raccontando, è una notte molto intima in cui lui ci regala le sue canzoni leggendarie, All of Me, Ordinary People, Tonight, e racconta anche un po' di sé. Quindi davvero una di quelle cose che poi dopo è bello dire: io quella notte
0: c'ero. Anche perché questo tipo di spettacoli non è che capitino tutte le volte, no? Succede una volta in una carriera o in un decennio rispetto a quello che fa di solito. Stavolta lui magari verrà da voi e vi metterà una mano sulla spalla, perché
1: vuoi che ti canti una canzone per qualcuno a cui tieni in maniera particolare.
0: Esatto, interagisce con il pubblico e racconta come sono nati tutti i suoi capolavori, che insomma sono da sempre suonati su Radio Monte Carlo.
1: Diciamo che vi abbiamo tenuto abbastanza sulle spine. Al 342-4141-762 sono arrivati tantissimi messaggi vocali, anche qualcuno che lo scrive, però sapete che giochiamo solo con i vocali. E allora sentiamo chi si aggiudica due biglietti per il concerto che John Legend terrà domenica 5 luglio nella meravigliosa Piazza Napoleone a Lucca.
2: Ciao, sono Pasquale da Salerno, anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Grande Pasquale,
1: ci fa piacere.
0: Siamo molto molto felici e quindi tu ti godrai questo spettacolo meraviglioso con noi di Radio Monte Carlo. Poi vi diamo anche altre possibilità nel corso della settimana, anche in altri orari, quindi voi seguiteci sempre con molta attenzione con il vostro dispositivo telefonico. Come è mai uscita? Dispositivo
1: telefonico. Non lo so, però hanno capito, il cellulare, lo smartphone.
0: Il telefono.
1: Ce ne sono tante di date da regalarvi, state con noi. Malika.

0: Luna Malandrina, quella degli Shivery di Goodnight Moon su Radio Monte Carlo.
1: L'appuntamento è con le ultime con TGCOM 24.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento, la manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano a Pollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud, lo premia il capo dello Stato Mattarella a Roma. Calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi due pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese, resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line. Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: La delizia assoluta, la grandezza di Anita Baker e questa Caught Up in the Rapture of Love alle 12:07 minuti dopo l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. Mi dispiace che ieri ti ho quasi spoilerato perché non sapevo avresti registrato la partita di Sinner e io gli ho scritto sto piangendo davanti alla TV.
1: Ma io ho soltanto letto Rosaria Renna e ho detto no, io lo so che adesso sì, in un modo o nell'altro sicura. capisco se sta andando bene.
0: Ti pensavo stessi anche tu in quel momento piangendo con me.
1: No, ma invece stavo piangendo per il fatto di ecco, adesso pensa che
0: adesso le rispondo, mi fa lo spoiler.
1: Che le rispondo 3 ore dopo e non è normale.
0: Hai fatto bene perché
1: una
0: poi
1: cosa
0: mi hai
1: così,
0: spiegato,
1: poi dopo. Rosaria, scusami, perdonami, siccome avevo la partita registrata, ho evitato accuratamente. Silvia mi perdonerà, l'ho sentita, giuro, fino alle 5
0: poi
1: ero
0: basta,
1: in giro,
0: poi basta
1: perché doveva dare degli aggiornamenti e quindi ho evitato.
0: Però
1: come la peste,
0: hai recuperato
1: la radio,
0: tutto, hai recuperato il momento storico, lui che come
1: anche
0: al solito
1: se per una, anche se per un attimo ho pensato Rosaria magari vuole dire mannaggia miseria, che cosa succede? Perché i primi due set non sono andati proprio nella direzione che
0: ci
1: aspettavamo.
0: Il primo lo ha vinto, il secondo
1: però
0: alla fine no. Che cosa gli vuoi dire a Jannik Sinner? Di quello stiamo parlando, della giornata storica. Sinner era a Roma, il fenomeno, il trionfo azzurro dopo 50 anni, insomma tutti sappiamo, copertina bellissima della Gazzetta dello Sport di oggi con lui a tutta pagina, il gigante meraviglia e soprattutto quei siparietti alla fine tra il signor Mattarella che lo rende molto nervoso e che però poi dopo ha ringraziato ovviamente del grande onore di essere lì e di aver partecipato alla premiazione, e anche Panatta che finalmente ha fatto questo passaggio di testimone 50 anni dopo la sua vittoria.
1: No, cioè per Sinner è più facile rispondere a un servizio di Ruda a 220 chilometri orari che formulare una frase di senso compiuto di fronte al presidente Mattarella.
0: Ma avrebbe preferito giocare un altro set probabilmente.
1: Al signor Mattarella.
0: Il signor Mattarella
1: è stato evidentemente
0: delizioso.
1: Quella ridarella noiosa al Quirinale, nervosa.
0: Un po' nervosa, sì.
1: Nervosa a cui facevi riferimento tu l'ha scosso, no? E quindi evidentemente lo mette sempre in crisi.
0: Però è stato un bellissimo momento.
1: Molto,
0: la cosa che colpisce al di là della grandezza sportiva è anche il fatto che questo ragazzo si ricorda di tutti. Ha ringraziato e fatto i complimenti a Simone Bolelli e Andrea Vavassori che un paio di ore prima avevano vinto nel doppio. C'è stato come l'anno scorso. L'anno scorso hanno vinto le ragazze e Sinner lo ha sottolineato salutando Jasmine Paolini che aveva vinto anche nel singolo e Sara Errani con cui aveva condiviso la vittoria nel doppio. Ha ringraziato il suo team, il pubblico e tutti i giocatori, i raccattapalle.
1: I raccattapalle
0: è un ragazzo
1: sono
0: che non
1: morto
0: indietro
1: morto.
0: Nessuno.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Veramente una leggenda. E oggi sì, il titolo su qual è il quotidiano che mi hai fatto vedere tu?
0: La Gazzetta dello Sport, il gigante Sinner re a Roma. Adesso 3 giorni se li è meritati, 3 giorni senza tennis, va con la sua famiglia.

0: e la sua ragazza Laila, che era sugli spalti col fratello Mark, e poi giovedì Roland Garros, perché non ci dimentichiamo che lui dice che quello è il suo obiettivo di stagione. Cioè, tutte queste cose che ha vinto nel frattempo sono capitate, quella invece
1: si è allenato, diciamo che si è allenato, e mi raccomando, per festeggiarlo oggi carote, carote, carote. Solo carote.

0: Easy, non è facile stare da soli, a volte anche meglio. Ricky Fantè su Radio Monte Carlo, sono le 12:16 minuti, buon lunedì ancora a tutti voi da Rosaria Renna e Filippo Firli. Ci tratteniamo prima di Andrea Murari fino a luna con voi.
1: Eccoci, siamo qui che stavamo commentando anche oltre al grande evento sportivo che ha riguardato il tennis italiano agli internazionali romani, anche del vincitore di Amici, questo cantante polistrumentista di 18 anni originario di Verona, Lorenzo Salvetti, che ha convinto evidentemente del vincitore assoluto della 25esima edizione di Amici.
0: E la danza, invece, il premio danza è andato ad Alessio Emiliano, ha vinto il premio Unicità e tutti quanti più o meno siamo d'accordo. Peraltro in diretta ci sono stati un paio di momenti thrilling, perché Emiliano ha avuto un piccolo malore e poi dopo è tornato e tutto ok, mentre Angie, colei che ha preso il premio della radio, era tranquilla all'inizio della sua esibizione, è andata sulla scala per far festa con la gente, è caduta ma è stata bravissima nel rialzarsi in un attimo.
1: Comunque complimenti a tutti i ragazzi, sì, che si sono giocati una porzione del loro futuro durante le puntate serali nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e complimenti davvero a Lorenzo Salvetti, che alla fine l'ha spuntata pur sul talento estremo dei suoi compagni di viaggio.
0: Attenzione, perché tra pochissimo si ricomincia anche con le nuove audizioni.

0: E questa ve la ricordate questa citazione sul finale? Crazy era il suo primo grande successo, quello proprio con Trevor Horn. Altro grande di Seal, Fly Like an Eagle su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
12: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
19: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
19: Ma vivo in Italia.
18: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
21: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
23: La scelta giusta è il futuro.
24: Fileni, solo

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Eccoci qui ad amarti fino alla fine dei tempi, caro George Michael. In arrivo un film concerto, un disco dal vivo che lo riguarda, Father Figure. Ce la siamo dedicata a mezzogiorno e 32 su Radio Monte Carlo. Sul nostro sito radiomontecarlo.net trovate già tutte le info che riguardano questa impresa straordinaria, questa piattaforma internazionale che si chiama The Crossing, che sta per collegare Viareggio a Monaco ed è sostenuta dalla fondazione della principessa Charlène di Monaco. È una piattaforma che unisce sport, impegno sociale e visibilità globale.
1: Quindi tenete a mente queste date, perché dal 19 di questo mese fino al 20 di giugno al 20 di giugno è tutto,
0: cioè 19-20, perché sono venerdì e sabato,
1: esatto,
0: quindi proprio
1: è un weekend, esattamente,
0: esatto, sì.
1: Con una nuova edizione eccezionale nel cuore di questo Mediterraneo, un percorso di 225 km in water bike.
0: Non male, direi. È organizzato dalla fondazione di Sua Altezza Serenissima la principessa Charlène dal 2020. È un evento sportivo e benefico che vuole sensibilizzare il pubblico sulle attività della fondazione, in maniera particolare sull'insegnamento del nuoto, la prevenzione degli annegamenti, la promozione dei valori educativi e umani dello sport, e quest'anno ha anche una dimensione ambientale, perché la gara attraverserà il santuario Pelagos, che è un tesoro marino europeo che si trova tra Francia, Italia e Monte Carlo e rappresenta la più vasta area marina dedicata alla protezione dei mammiferi marini in Europa.
1: Per questa nuova edizione diverse squadre composte da 4 atleti di alto livello partiranno dal circolo nautico di Viareggio venerdì 19 di giugno, e nel corso di quasi 24 ore di sfida continua i partecipanti si alterneranno in mare per raggiungere il nostro Principato di Monaco, con arrivo su una spiaggia molto bella, quella dell'Arvotto, proprio sabato pomeriggio.
0: Ci vuole un fisico bestiale, direi,
1: sì,
0: per
1: partecipare
0: a questa che è anche un'avventura umana e solidale unica, unendo resistenza, impegno e spirito di superamento di sé al servizio di una causa fondamentale. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito radiomontecarlo.net.
1: Sport estremo e causa sociale, veramente molto bello. Allora, adesso qualcuno che invece è tornato a sorpresa, di solito hanno sempre avvisato prima rispetto ai loro clamorosi comeback, a sorpresa il mercoledì delle ceneri, Song of the Future, YouTube.

0: Kelly e Silo su Radio Monte Carlo insieme per Lil Star.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
11: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.

0: Sembra la classica canzone nostalgica su una città invece avanguardia puro, Sanremo 83, Matteo Basar di Vacanze Romane, vinse Tiziana Rivale quell'anno, loro si classificarono quarto, ma almeno il premio della critica andò a loro.
1: Tiziana Rivale, mi hai sbloccato un ricordo.
0: Sarà quel...
1: Che sarà?
0: Vedi, la conoscevi pure, l'hai votata. Tu l'hai votata invece di votare in Matteo Basar.
1: Signori della corte, non
0: Signori
1: è vero.
0: Della corte, ha votato.
1: Però me la ricordo molto bene quella canzone.
0: Bionda, era quel periodo lì, era Baby Records style, no?
1: Amici all'ascolto che vorreste che parlassimo di tutte le imprese sportive, dalla squadra del Perugia che ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutiva, e poi il moto alla MotoGP, il Giro d'Italia, e la Sofia Raffaelli che ha fatto una prestazione incredibile nella ginnastica, e non è un rotocalco sportivo, diciamo che ci soffermiamo sulle cose che magari abbiamo vissuto in maniera particolare, come insomma un italiano che vince 50 anni dopo gli internazionali di tennis, ci e sembrava poi una cosa unica.
0: Poi amici, abbiamo una pistola alle tempie.
1: Sì, quella si di Luca Onere, che dice: finito il tempo, tocca al visto, tocca special, ecco,
0: andatevene.
1: Eccola.

0: Anche noi sappiamo che dobbiamo andare, cari Yusuf e Ronan Keating di Father and Son, ma siamo Filippo Firli e Rosaria Renna e speriamo di tornare domani a partire dalle 10.
1: Speriamo proprio di sì. Sì, a questo punto, esatto. Io veramente, dove sono i gioielli di famiglia?
0: Non lo so,
1: però adesso sappiamo invece che vi collegherete con tutti quanti, come facciamo ogni pomeriggio a partire dalle 13, con la boutique della musique, la musica più bella di Radio Monte Carlo. Lui, Andrea Munari, grandissimo, presenta la musica più bella di fronte alla Rada del Principato di Monaco.
0: Però a domani, grazie per averci scelto, c'è TGCom 24. Ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollenatrocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio. Fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco. Profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale. La protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola. Mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
11: musique.
12: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
11: La boutique della musique.
13: Amiche e amici all'ascolto, ciao a tutti, ovunque siate, dentro e fuori lo sciopero generale. È lunedì e la boutique della musique riapre per 60 minuti, non uno di più, ma sono pensati con la musica più bella di Radio Monte Carlo. Ringraziamo Rosaria Renna e Filippo Firli per la buonissima compagnia. Adesso tocca a noi farvi stare bene. Io sono Andrea Munari, vi parlo in diretta dal Principato di Monaco, di sole ed azzurro per il momento, e ci sono il music designer Marco Fullone, poi Claudio De Rio che con me cerca e scrive di curiosità in musica, e Giulio Corbelli in regia che è già ai comandi. Grazie Giulio. Allora, ci è capitato di averla combinata grossa e poi di fare marcia indietro per chiedere scusa, ma intendo proprio quelle scuse senza condizioni, della serie guarda, sono disposto a tutto, chiedi e io lo farò. E sono le parole di una canzone diventate famose. Quella volta me ne andai dicendo addio, ora sono tornato e non mi vergogno a piangere. Ecco come si chiede perdono. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Significa firmato, sigillato, consegnato, io sono tuo. Stevie Wonder.

Ed è anche con questa voce che Stevie Wonder fa la differenza, perché può arrivare dove pochi possono, e anche noi cerchiamo di andare oltre con la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Ogni canzone è un percorso e la prossima racconta la riconoscenza alle sfide della vita, anche quelle che deludono, perché è così che si cresce e forse si può anche diventare migliori. Alanis Morissette dice grazie, grazie all'India dove è stata per ritrovarsi, grazie al terrore, alla disillusione, alla fragilità, ai risultati e anche al silenzio. Thank you.

Che brava Alanis Morissette, che dal prossimo 24 giugno ha 8 concerti nel Regno Unito e anche in Irlanda. E sapete con chi dividerà il palco? Con Skunk Anansie. Di nuovo benvenuti nella boutique della musica con Radio Monte Carlo. Ci sono un pensiero, un in bocca al lupo anche per Elton John dalla boutique. Un artista che non si è mai risparmiato, lo sappiamo, nella musica certo, ma anche nella vita. Ha detto: se non ascolto musica sono morto. La musica è la mia anima, la mia forza trainante da sempre. E noi l'ascoltiamo la sua musica. Oggi si chiama A Word in Spanish.

gigantesca Wish You Were Here, che è parte di quel lungo viaggio scritto dai Pink Floyd, e questo pezzo in particolare è anche per Syd Barrett, fondatore e frontman della band, ricordiamolo, che poi l'abuso di droga ha allontanato. Con Radio Monte Carlo la grandezza della musica è proprio questa, e la boutique della musica ha proprio il compito di farla ascoltare e anche di raccontarla una volta di più. E c'è la voce di Barbara Streisand ed è qualcosa di speciale. Due Oscar per lei, miglior attrice e miglior canzone originale. Se potete, lasciatevi accarezzare da Evergreen, il tema del celebre film È nata una stella.

0: Magnifique, il tema musicale di A Star Is Born, e fa parte delle 100 canzoni da film più importanti. Sublime Barbara Streisand, che però a causa di un infortunio al ginocchio non è potuta andare al Festival del Cinema di Cannes per ricevere la Palma d'Oro d'onore, come è stato già per Peter Jackson e John Travolta. A tra poco qui in boutique con altre superstar e canzoni bellissime.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere,
4: per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10, sopra i 30 anni, manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Campeggio a 4 a 5 stelle.
23: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
24: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: Seresto allaccia la libertà!
26: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
28: Piacere!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

E come dimenticare quando Quincy Jones dice a George Benson: tu fai musica e fidati di me. E infatti tutto diventa più grande e importante nella carriera, come è successo di Give Me The Night. Siete con Radio Monte Carlo e questa è la boutique della musica. Qui facciamo tutto in 60 minuti, non sono pochi, quando il tempo trascorso insieme è di qualità. Parlando di canzoni, la moglie di Joao Gilberto si chiama Astrud, canta in inglese un pezzo memorabile di Jobim e Vinicius de Moraes, The Girl of Ipanema.

E per questa elegantissima versione della ragazza di Ipanema c'è anche il Grammy Award per Astrud Gilberto. Un salutone al Brasile dalla boutique della musica. Sono le 13:37 minuti, 16 secondi, siamo in diretta dal Principato di Monaco. Questa è Radio Monte Carlo, adesso con un artista che ha ispirato anche Madonna, e non è poco. Si chiama Debbie Harry ed è anche attrice, infatti il nuovo film comico che si chiama Maitreya, una stella nascente nella comunità terapeutica New Age, interpretata da Pamela Anderson, proprio lei, la vede nel ruolo della madre. E il film è presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes. Qui invece è con la sua band, i Blondie, Heart of Glass.

Man in the Mirror è tra le canzoni che riflette proprio la grandezza di Michael Jackson, a volte artisticamente irraggiungibile. Ha lasciato poi un'eredità immensa, come sta raccontando anche il film Michael. Questa è Radio Monte Carlo, grazie a voi siamo altissimi anche oggi con la boutique della musique. Un padre scrive una canzone per il figlio appena nato e le parole arrivano a tutti perché cercano di preparare al futuro grazie all'esperienza del presente. E sapete cosa facciamo? La dedichiamo anche a tutti noi e di ogni età, perché non si finisce mai di crescere. Siamo con Claudio Baglioni.

0: E ripetiamo il passaggio che dice di poter sempre avere a disposizione una radio per sentire che la guerra è finita. Claudio Baglioni lo augura al suo neonato e comunque questo vale per tutti e vale sempre. Lunedì in boutique è stato tutto questo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E ora passiamo al campo.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Grazie per aver iniziato la settimana insieme a noi anche qui in boutique, e domani lo facciamo ancora, ok? Grazie anche per i vostri messaggi, vi leggiamo sempre. C'è un bel pomeriggio di parole e di musica con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Prima ascoltiamo l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGcom 24. Vi porto il saluto di Claudia Lerio in redazione, del music designer Marco Fullone e anche di Giulio Corbelli in regia. Grazie per la collaborazione. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
22: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Dopo Tajani, anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Il governo chiede all'UE di estendere alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia la flessibilità prevista per le spese sulla difesa. La risposta di Bruxelles: usare la flessibilità esistente. Si invita in pratica a ricorrere ai 95 miliardi del bilancio UE e di altri fondi disponibili. Calcio, ancora due posti liberi per la Champions League. I match delle quattro squadre interessate dalle 20:45 di domenica. Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Contemporaneamente Lecce-Genoa, sfida valevole per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

canzone questa che parla degli ultimi, dei troppe volte dimenticati. Phil Collins, Another Day in Paradise. Abbiamo salutato Andrea Munari e la sua boutique della musique, che torna domani sempre a partire dalle 13 qui su Radio Monte Carlo. Adesso per le prossime due ore è Happy Together.

0: Una nuova settimana insieme con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, Giulio Corbelli in regia. Ciao, buon pomeriggio Claudio, in diretta da Roma, lo ricordiamo. E abbiamo anche Serena Mazzone in redazione e Teresa Foglia al centralino. La squadra al completo fino alle 16 qui con
1: c'è
0: voi.
1: C'è Chicco Allotta qui invece a supportarmi, anche a sopportarmi.
0: Vedi?
1: Dice che venerdì andiamo a cena fuori, quindi tutto a posto.
0: Ah, bene.
1: A cena fuori,
0: no, quindi... ma mi piace perché mi è arrivato l'invito, quindi grazie davvero.
1: Ma se vieni a Roma sai che sei la non benvenuta di più.
0: Verrò e questa è una minaccia, molto bello.
1: Esatto, quindi noi ti aspettiamo qua a Roma perché noi siamo molto conviviali, noi
0: lo
1: il gruppo
0: so,
1: romano
0: so.
1: E quindi ti aspettiamo.
0: Senza contare che Roma mi manca assai, ma manca a tutti. Se qualcuno avesse vissuto a Roma, magari all'ascolto, sa perfettamente che la capitale rimane nel cuore, vero?
1: Sì, tanti scappano giustamente, però...
0: però i ricordi sono belli, mettiamola così.
1: Molto belli, sì.
0: Allora, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi anche per quello che riguarda lo sport, perché sono successe cose nel fine settimana. Nel frattempo però abbiamo la musica con Bruno Risas, L'albero delle noci. Sono cresciuto

0: Love the Feeling con Justin Timberlake su Radio Monte Carlo. Dicevamo ieri un weekend veramente importante, ieri e prima, un sì. weekend molto molto importante per quello che riguarda lo sport. C'è stata veramente una festa pazzesca per Jannik Sinner, è diventato ancora una volta il re del tennis, ma soprattutto il re di Roma, visto che questi internazionali d'Italia che sono stati disputati al Foro Italico hanno avuto un successo pazzesco, c'era un entusiasmo incredibile, ma questo è merito di Sinner ovviamente.
1: Merito di Sinner che ha un po' riattivato questo, riacceso questa fiamma, questa passione per il tennis, e vince Roma dopo 50 anni da Adriano Panatta, perché l'ultimo italiano a vincerlo era stato proprio Adriano Panatta.
0: Che bello quando si sono abbracciati, hai visto?
1: Sì,
0: che emozione.
1: Emozionante quel momento, ma c'è un, diciamo, uno sport italiano che va per la maggiore nel mondo. Pensiamo non solo a Sinner, ma anche a Darderi che è arrivato in semifinale, ma pensiamo nello sci alla Brignone, pensiamo a Kimi Antonelli nella Formula 1. Però noi italiani cosa ci fermiamo?
0: Dillo a me.
1: Non essendo bravi,
0: il calcio.
1: Non siamo manco andati ai mondiali, continuiamo ad avere questa enorme passione. Io no,
0: Tu non sei contento che hai vinto il derby ieri?
1: No, sono contento che ho vinto il derby ieri.
0: Certo. Allora, ieri c'è stata la festa dell'Inter e va benissimo, hanno vinto lo scudetto e va benissimo, ma sotto casa mia con i petardi non va benissimo, assolutamente. Ieri ho mandato al diavolo il calcio,
1: Sequestrato a casa ieri, Isa.
0: Sì, praticamente sì, per 5 ore.
1: Mamma mia.
0: Pensa quanto sono felice, quanto amo il calcio.
1: Posso immaginare, guarda.

0: Prince and the New Power Generation con i cori di Rosie Gaines. Meravigliosa questa Diamonds and Pearls appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy
1: together. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
24: La spesa intelligente!
25: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
26: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Thompson Twins con Hold Me Now. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buon lunedì insieme a Claudio e Isabella. Allora amici cari, belli, noi siamo qui a fare radio utile,
1: radio di servizio.
0: Mettiamola così, perché spesso e volentieri noi andiamo con gli amici, in coppia, da soli, al ristorante. Però attenzione, perché ci sono delle regole da seguire, della buona creanza.
1: Sì, della buona educazione soprattutto.
0: Perché per esempio, no? Uno degli errori più frequenti quando entriamo dentro un ristorante è quello di sederci magari direttamente a un tavolo senza attendere di essere accolti. È una cosa che non si fa, vero?
1: E chiedetelo al primo cameriere che incontrate. Non fate però come me, che una volta ho scambiato un altro cliente per il cameriere e gli ho chiesto: scusi, siamo in due. E quello ha detto: ma che vuoi da me?
0: Ma se quello si veste con la camicia bianca e i pantaloni neri, scusami pure lui. Non ho capito.
1: Poi mi raccomando, oltre a questo, i ritardi. Se prenotate per le 20, arrivate alle 20, massimo 20:10, altrimenti alzate il telefono e comunicatelo. E se annullate la vostra cena, ugualmente ditelo, perché quelli stanno lì a lavorare, non stanno lì ad aspettare noi.
0: Adesso però chiedono anche una sorta di caparra, perché
1: sì,
0: è successo troppo spesso, soprattutto con comitive anche piuttosto numerose, e quello è un danno grosso per un ristorante, ovviamente, se poi alla fine non si presenta questa comitiva, giusto?
1: Chiedono la carta di credito, almeno quello, per potersi un po' schermare da certi comportamenti.
0: Sempre a proposito di camerieri, quando siete seduti durante la cena, durante il pranzo, per attirare l'attenzione, non dovete: ehi capo,
1: dica
0: allora, e magari sventolare il tovagliolo. Non si fa anche quello, ovviamente.
1: E poi insomma, durante il pasto evitiamo di fare telefonate, usare viva voce, di usare telefoni troppo alti, perché magari c'è chi vicino si sta gustando il proprio pasto e insomma non vorrebbe certi comportamenti e certi disturbi soprattutto. Ma questo vale un po' per ogni luogo in cui c'è un affollamento di persone.
0: C'è una cosa che noi facciamo in buona fede ma che non andrebbe fatta, di questo parleremo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo. Bruno Mars.

0: La voce di Sky e i More Chiba con Otherwise, questa la grande musica di Radio Monte Carlo. E attenzione, a proposito di grande musica, mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 c'è l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione ci saranno Miscia Lunziker insieme ad Alvin.
1: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayane, Michele Bravi, Tropico, Bianca Zei, Sara Toscano, Mr. Rain e molti altri.
0: Ricapitolando quindi, appuntamento questo mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento di Team Battiti Live Spring.
2: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita, quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
13: La spesa intelligente!
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
20: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente.
22: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
23: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Una cittadina isolata.
18: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
24: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
25: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: Eccolo, Pino Daniele con Gesù Pazzo. Questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon inizio settimana, amici. Si parlava di buona creanza al ristorante, trattare i camerieri come si deve. Però attenzione, sì, perché c'è questa cosa molto curiosa. Noi pensiamo di fare qualcosa di carino, di gentile nei confronti dei camerieri quando gli passiamo il piatto, quando sparecchiamo e mettiamo tutti i piatti ammucchiati per rendergli il lavoro più facile. In realtà non va bene, giusto?
1: Sì, non va bene, anzi va malissimo. Tra l'altro io lo faccio spesso perché mi sembra di aiutare il cameriere. In realtà è proprio il galateo della ristorazione che dice di non farlo. Non si passa il piatto al cameriere, che ha una tecnica sua di sbarazzo, e seguono metodi precisi per impilare i piatti e per prendere le varie cose nel loro ordine. E se noi cominciamo a mettere tutti i piatti uno sopra l'altro o cominciare a prendere i piatti in giro per il tavolo e darli al cameriere, li mettiamo estremamente in difficoltà, perché poi loro si trovano a fare dei movimenti che per loro sono innaturali.
0: Sì, poi possono esserci anche degli incidenti, si può creare confusione, quindi ricordiamocelo, magari fare un sorriso, se vuole posso aiutare, se no fa pure, no, è una cosa gentile, sì, se uno non ci arriva a prendere il piatto, capisci, può essere anche una cosa insomma carina da fare, però in generale non si fa questa cosa.
1: Smetterò interessante. Di farla. Io da quest'oggi poi smetterò di farlo. È vero, chi ci dice al 342-4141-762 che però loro a volte sembrano apprezzare il gesto, ma lo fanno, credo, più per cortesia verso di noi che per altro.

0: Siamo alla metà degli anni 90 con The Cardigans, Love Fool, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della Grotta degli Squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così piante dosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietracatella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, 2 donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano 2 prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche 10 di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Still Believe con Mariah Carey, questa Happy Together, ti sei, insomma, una canzone così avvolgente, così morbida, questo bel lentone da ballare together, veramente Happy Together.
1: Vedi, ecco, ora, certo. Perché non fumo, sennò avrei acceso l'accendino in studio,
0: è vero, come si fanno
1: i concerti.
0: Claudio e Isabella sono con voi per Happy Together, ancora buon pomeriggio a voi. Parliamo di come ci si veste, non di moda, attenzione, ma di modi di vestirsi per sentirci un pochino nostri. Agio. Ora è vero che in un periodo come questo, con le temperature che sono impazzite, va alte, basse, non si capisce, ci si veste un po' a cipolla, però visto che piano piano si stabilizzerà la stagione, pare che la tendenza sia quella di scegliere un modo di vestire che si chiama cortisol dressing. So che ami molto i termini anglofoni,
1: sì.
0: Quindi
1: sì, esatto. Ecco. Diciamo che siamo passati da un modo di vestirci, da uno stile che assecondava la nostra dopamina, a un modo di vestirci, questo cortisol dressing, che invece asseconda il nostro cortisolo.
0: Ce la fai nemmeno a dirlo proprio.
1: No, non ce la faccio, che è l'ormone collegato alla tensione, quindi un modo che ci faccia sentire in pieno comfort.
0: Sì, per combattere lo stress, quindi dai colori vistosi, accesi, look pensati per trasmettere energia e felicità, e adesso si pensa invece a rilassarci un po' con questo modo di vestirsi molto comodo per il benessere proprio psicofisico. Quindi abiti di tessuti possibilmente naturali, non troppo stretti, scarpe basse, essere carini ma senza sentirsi costretti, ecco,
1: nell'abbigliamento. Il tuo umore a te, Isa, influenza il
0: molto,
1: modo cui ti vesti?
0: Sì, chi mi conosce lo sa perfettamente, sono molto attenta a quello che mi metto, però è vero che ultimamente sto prediligendo proprio uno stile un pochino più comfort, ecco. Quindi sì, va bene che sia carino, ma nello stesso tempo non mi devo sentire, sai, non vedo l'ora di andare a casa per cambiarmi.
1: No, quello non così. Avere le scarpe strette,
0: no,
1: però sono molto fashion, quello assolutamente.
0: Cioè,
1: no.
0: Per essere belli bisogna soffrire? No, anche no. Mettiamola così.
1: E voi, amici?
0: E voi, amici? 342-4141-762, vi aspettiamo. Nel frattempo, dal diavolo veste Prada, vedi?
1: Ecco, c'è il nuovo di Sienna Spyro, e questa è Material Lovers, Radio Monte Carlo.

0: Max Gazzè con Il Solito Sesso alle 15:15 su Radio Monte Carlo. Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Si parlava di stile, si parlava di abbigliamento e io, sapete bene, sono la persona più indicata a farlo essendo fashion victim, Isa.
1: Sempre, sì, è vero. Anche a volte, anche troppo, guarda, posso dire.
0: Se ti imbarazzo, dimmelo che faccio meno.
1: Va bene, no, perché mi sento un po' inadeguata, capito, al tuo cospetto. Prego.
0: Lo so, immagino. Parlavamo di questo modo di vestirsi che accompagna un po' il nostro umore, quindi non più cose che sì ci fanno apparire belli, eleganti, ma che ci fanno stare male, ma cose che ci fanno stare bene e ci fanno allo stesso modo apparire eleganti.
1: Esatto, e poi c'è anche quella cosa che i colori influenzano moltissimo anche il nostro stato psicoemotivo. Per esempio scegliere le palette delicate, rilassanti, il giallo burro, ecco, viene questi colori sono tenui, sono cremosi, no? E per esempio l'azzurro polvere trasmette stabilità, serenità, il verde salvia richiama una sensazione di calma, quasi meditativa. E molto presenti sono anche il beige, il grigio, soft, il color avena, il rosa cipria, il rosa quarzo. Insomma, queste tonalità di solito sono considerate visivamente rassicuranti e molto leggere.
0: Io e Giulio ci guardavamo a dire, ma che sono sti colori? Ma non ne conosciamo uno, cioè non sappiamo identificarne uno. Però, come dice bene la nostra amica Patrizia di Bergamo, lei ha regalato tutti i suoi tacchi 12 perché adesso quando vuole uscire vuole sentirsi elegante sicuramente, ma comoda.
1: È vero, però questa è una cosa, succede, non so se Patrizia magari è giovanissima, però in generale succede quando magari sai, gli anni passano, le ginocchia scricchiolano, insomma, a quel punto devi assolutamente rinunciare al tacco 12, ma pure al tacco 6 volendo,
0: a scarpa bassa,
1: dai, se vuoi farti anche una bella camminata, goderti anche le vie della città, giustamente si sceglie sempre lo stile cozy, comodo.
0: Quindi tu vai direttamente sulla scarpa da ginnastica?
1: Non esageriamo.
0: Appunto, vedi? Rufus e

0: musica, amici, qui da Radio Monte Carlo, Rufus and Chaka con Ain't Nobody.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
13: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
20: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
23: Ufficio, cosa smarrite?
24: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo anche con Whitney Houston, I Every Woman, alle 15.30 si parla di abbigliamento comodo e da quello che leggo dai vostri messaggi arrivati al 342-4141-762 la maggior parte di voi ama l'abbigliamento comodo. Patrizia, Maura, Esther, c'è Alessandro che dice l'abito che si indossa dipende dall'ambiente che si frequenta.
1: Certo.
0: Questo è ovvio. C'è però un'amica, Grace si chiama, e già dal nome, dall'eleganza del nome, dovremmo capire tutto, 74 anni, ancora sempre tacco almeno 8-10.
1: Wow, dimmi che fisioterapista hai soprattutto. molto bene. A proposito di moda, a proposito anche di andare a ricercare quei capi che ci piacciono assai, che ci stanno bene, che magari si comprano anche a poco prezzo perché si va nei mercatini. Sì. Sapete che il mercato del second hand, insomma, sta andando sempre più forte negli ultimi anni, un po' dappertutto, devo dire. Si parla molto di questo oggetto che è stato trovato proprio in un mercatino da parte di un signore americano, che poi ha portato in una trasmissione, un reality show che si occupa proprio di valutare, insomma, i pezzi, quelli che sembrano unici, che si trovano nei mercatini d'antiquariato, nel second hand, eccetera. Lui ha portato questa borsa che, insomma, ha riconosciuto essere una borsa molto molto bella, in pelle scamosciata,
0: particolare, comprata così d'impulso in un mercatino a poco più di $1, $1.50 tra il 2018 e il 2019, gliel'hanno valutata $35,000 in un'asta.
1: Aspetta che riprendo la mia mascella che mi è caduta.
0: Pagata $1.50, $35,000, perché in realtà era un pezzo unico, estremamente raro, una Cartier acquistata.
1: Art Deco, assolutamente Art Deco. Squisita, con questa sorta di dettaglio realizzato in platino, contiene rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti con taglio antico. Il signore aveva visto evidentemente che c'era qualcosa che poteva essere interessante.
0: Ma
1: l'ha tenuta per anni, tra l'altro, nell'armadio.
0: Del mercatino, che stanno lì e gliela hanno venduta a $1.50, hanno perso un'occasione per la vita, insomma.
1: $35,000, molto bene.
0: Ella Langley, Choosing Texas, su Radio Monte Carlo.

0: Daniel Powder con Bad Day su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo come Giulia e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
2: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69€.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende.
0: Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
22: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
24: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: La meraviglia di questa, ti ricordo ancora Fabio Concato 1984, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Ancora 10 minuti di Happy Together, Isabella Eleodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Parlavamo prima di cose che si acquistano ai mercatini e si fanno anche dei grandi affari. C'è il nostro amico Massimo di Roma che ci ha scritto, lui ha comprato per 16 euro, sai quegli scanner che servono tipo negli aeroporti per vedere cosa contiene una scatola, la corrispondenza? Beh, uno scanner che ha pagato 16 euro del valore di 17.000 euro. Sì, e che lui ha donato al tribunale di Velletri.
1: Che bravo che è stato,
0: paese
1: però
0: qui vicino a Roma. Eh sì, molto
1: molto molto bravo. Quindi posso donare anche le fragole, le ciliegie, anzi, visto che
0: le ciliegie costano ancora una cosa inavvicinabile.
1: Ho investito nelle ciliegie sabato scorso, però è vero. Sì, infatti diciamo che tutta la settimana sto a dieta, ecco. Però è vero quello che dici, le fragole sono molto molto più convenienti, ma già da subito, da marzo, quando sono uscite.
0: Quest'anno sì.
1: Perché secondo te, tu che sai tutto?
0: No, non lo so, perché sono più convenienti, evidentemente.
1: Ce ne sono
0: c'è
1: di
0: stato
1: più, evidentemente.
0: Un buon raccolto e esatto. Quindi eccolo là che il prezzo si abbassa. Fragole che però noi chiamiamo comunemente così, ma in realtà racchiudono in sé un'enormità di varietà, di sapori, di profumi, di tradizioni. Qui a Roma, ad esempio, ci sono le fragoline di Nemi, quelle piccoline.
1: Che buone, buonissime. Molto dolci tra l'altro. Però in Basilicata, insomma, si coltivano tantissime fragole, più varietà, perché c'è la candonga, che è riconosciuta IGP addirittura, apprezzata per il colore rosso brillante, molto dolce, consistenza croccante. Perché solo io non le trovo buone le fragole?
0: No, come?
1: No, non riesco, non sanno mai di niente tutte
0: ma
1: quelle che
0: vero,
1: compro.
0: Ma è vero, dai.
1: Ma che ne so.
0: Ti porterò delle fragoline di Nemi allora.
1: E allora vieni presto, ti prego.

0: Kiss Me Sixpence, non The Richer su Radio Monte Carlo, ma sì, baci, baci, baci e abbracci e saluti perché il nostro Happy Together è giunto al termine.
1: Siamo arrivati alla fine, grazie alla nostra squadra, Giulio Corbelli, regia, Serena Mazzone, redazione, Teresa Foglia al centralino, Chicco Allotta qui a Roma, grazie Isabella Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo, a domani.
1: Adesso, tra poco, arriva Chiara Lorenzutti con C'est la vie, prima però le breaking news di TGCom 24. A domani, ciao! Happy Together,
2: RM, RM, Happy Together. Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
6: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi, i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 martedì e 2 mercoledì. Secondo le autorità locali, 2 su 5 non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Kudri in carcere, il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage avrebbe rivelato all'avvocato: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno. Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit, non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso, si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Lunedì 18 maggio, le 16:08 minuti, buon pomeriggio, ben trovati cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Dopo Happy Together con Isa e Claudio arriva anche il momento di C'est la vie come Chiara Lorenzutti insieme per le prossime due ore, un cuore grande il nostro e il cuore del pomeriggio di Radio Monte Carlo a inizio settimana quando c'è bisogno insomma di quella spintarella in più che noi cercheremo così di trovare insieme la grande motivazione nella grande musica di Radio Monte Carlo. Grazie anche a Gabriele Bianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi cari amici, ci godiamo subito la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Si intitola Young and Beautiful, la canzone di Lana Del Rey. Questa è Radio Monte Carlo, 16:15 pomeriggio del lunedì, buon inizio settimana amici. Quando si parla di Beatles si sta sempre bene, quindi un buon motivo anche per ascoltare innanzitutto Radio Monte Carlo, ma anche per tornare indietro magari con la memoria, accarezzando poi ricordi, se li abbiamo vissuti direttamente oppure no. Ad esempio, per esempio, non era esattamente la mia musica, sono nata un po' dopo, ma per me l'ascolto dei Beatles è stato assolutamente illuminante per quanto riguarda il mio amore profondo nei confronti della musica. C'è stata una bella sorpresa per il gran finale della 51esima stagione del Saturday Night Live, questo programma insomma famosissimo americano, che si è chiuso poi con un'apparizione speciale di Paul McCartney. Era ospite della puntata, ha eseguito alcuni brani dal suo nuovo lavoro, però c'è stato poi un ultimo momento in cui lui è tornato sul palco a sorpresa durante poi i saluti tradizionali di fine a tutto il cast per eseguire Coming Up, questo brano tratto appunto da McCartney 2 del 1980. Quindi insomma questo fa presagire una voglia ancora di regalare emozioni al pubblico e tanti brani che poi lo aspettano per il suo nuovo lavoro, e anche brani che saranno poi dedicati ai ricordi condivisi nella Liverpool di quei ragazzi che abbiamo tanto tanto amato. Peraltro negli ultimi giorni Paul McCartney è tornato anche a parlare del suo rapporto con John Lennon, ha ricordato come i momenti quelli più duri che hanno vissuto insieme, insomma non è una novità, sono stati però solo una piccola parte del loro legame. Quindi ha detto: la maggior parte delle volte è stato molto generoso, affettuoso e anche un artista semplice con cui lavorare. Cresce anche l'attesa per l'apertura al pubblico dello storico edificio al civico 3 di Savile Row a Londra, alla sede appunto dell'iconico rooftop che conosciamo molto bene, dove c'è stato questo concerto sul tetto dell'edificio dei Beatles nel 1969. Quindi un progetto importante che offrirà ai fan questo percorso incredibile tra archivi, mostre e poi anche la ricostruzione dello studio di Led. Quindi insomma ci sarà da star bene per tutti gli amanti dei Beatles e non vediamo l'ora. Ritroviamo Paul McCartney qui su Radio Monte Carlo.

0: Dal 1993 Paul McCartney con la sua Hope of Deliverance, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo. Radio ufficiale.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
5: Infoline, bluenotemilano.com.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Ciao da Tamara Donà
9: e da Giancarlo Cattaneo.
8: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
9: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
10: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Una delle tante emozioni, una delle tante meraviglie di Marvin Gaye, 1971, con la sua What's Going On, e questa è Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Parliamo di balneabilità, di questo tema sempre così dibattuto, di quanto poi si potrebbe fare di più per rendere anche i fiumi delle nostre, i bellissimi fiumi delle nostre grandi città balneabili, un po' come accade in altre zone d'Europa. Adesso anche il Tamigi diventa per un piccolo tratto balneabile ed è il fiume londinese che tutti amiamo e conosciamo molto bene. Per tanti decenni è stato definito, anche insomma in situazioni abbastanza critiche, ben lontane dall'immaginare una balneabilità. Negli anni 50 poi era stato dichiarato biologicamente morto e invece ha il suo primo tratto ufficialmente designato per il nuoto. Si tratta appunto del Hammond Kingston, questo tratto che si trova nel sud-ovest di Londra, lontano sicuramente dal centro ma pur sempre Tamigi, e quindi i nuotatori locali si sono dati da fare, un gruppo che ha cercato insomma per tanti anni stimolare la sensibilità dell'opinione pubblica e anche ovviamente delle amministrazioni. Alla fine poi il 90% dei partecipanti ad una importante consultazione pubblica ha appoggiato questa designazione, quindi c'è stato un record assoluto di consensi per un sito balneare inglese. Così è andata, una decisione che non arriva per caso. Se n'era parlato ovviamente con la Senna a Parigi nel 2025, la qualifica di balneazione era stata ottenuta dopo insomma un secolo esatto di divieti. Anche lì a tratti andava bene, ad altri male, insomma diciamo che poi alla fine ce l'hanno fatta. Il tema sono le nostre città, perché le città d'Italia insomma soffrono un pochino, ci sono diversi progetti per quanto riguarda Roma, Milano, ma bisogna insomma darsi da fare un po' di più per riportare ad essere vivi e frequentati e balneabili anche i nostri fiumi, che sono certamente bellissimi. Jessie Ware nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Be Lonely, due voci insieme che ci piacciono molto, quella di Ricky Martin con Christina Aguilera, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo!
8: Sono venute bene?
6: In realtà, no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
21: È un'attenzione che non fa sentire invisibili.
22: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio,
0: E stivali da pioggia leopardati.
1: Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
0: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

George Michael con la sua Amazing. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Salavi. Devo ringraziare un amico che non si è firmato al 342-4141-762, ma mi ha fatto gentilmente notare che ho parlato di fiumi a Milano. Beh, io intendevo i Navigli, ovviamente, insomma, sono dei canali navigabili, ecco, non è esattamente un fiume, ma ovviamente mi riferivo a questo, l'ho dato per scontato, quindi grazie per la precisazione. È vero, ci sono tantissimi altri fiumi in Italia, non sono riuscita per questione di tempo a citarli, quindi grazie. Si parlava di balneabilità. Ecco, c'è anche il Trebbia da segnalare per quanto riguarda la balneabilità, che tecnicamente in realtà non esiste, anche se è molto molto frequentato dal punto di vista paesaggistico. Quindi siamo, se non sbaglio, nella provincia di Piacenza, quindi insomma diciamo che l'amore per l'acqua da parte di noi italiani è forte, quindi la balneabilità è un traguardo al quale insomma sarebbe bello poter giungere un giorno in piena sicurezza in tutti, diciamo, gli specchi d'acqua e i fiumi italiani, diciamola poi in questo modo. Allora, a proposito di vacanze, c'è una bella tendenza, si parla di scambio di casa, ma anche l'idea che chi arriva a casa nostra sia sufficientemente qualificato per prendersi cura anche dei nostri animali domestici, quindi l'idea del pet sitting, ovvero l'incontro perfetto tra vacanze e cura di cani e gatti o comunque animali domestici in generale, con le dovute attenzioni, perché insomma ci sarebbe necessario, lo dico da persona che vive con una cagnolona, anche un inserimento, una fase di conoscenza, no? Per chi arriva in casa, per stabilire un po' una fiducia reciproca, ma anche per far abituare gradualmente poi l'animale domestico. Però l'idea che appunto si possa magari nel tempo fare affidamento anche in più occasioni, quindi che possa diventare anche familiare per il nostro animale, una figura che poi arriva a casa nostra quando noi andiamo in vacanza e si ferma lì, lo trovo una cosa bella e rassicurante, molto autentica insomma per tutti, quindi è qualcosa che piace, un'esperienza immersiva rispetto poi anche al turismo tradizionale. Un bello scambio. Subito Lola Young con la sua Messy.

0: Luciano Ligabue in Liga con Una Vita da Mediano, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con Selavi, tra poco l'informazione, breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 16:59.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi 2, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Kudri chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle 2 donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25, parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 per 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A26 invece 3 km di coda per incidente tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Infine sulla A91 autostrada aeroporto di Fiumicino si segnalano rallentamenti causa incidente all'altezza dello svincolo aeroporto di Fiumicino procedendo verso l'incrocio via Laurentina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

loro Stars, questa è Radio Monte Carlo, 17:08 minuti, pomeriggio con Selavi, il primo della settimana da vivere insieme con me, Chiara Lorenzutti, fino alle 18. Parliamo di belle esperienze che mi auguro abbiate vissuto e trascorso poi appieno durante questo weekend che si è appena concluso, quindi tanti magari avranno esplorato nuove zone, una bella prenotazione in un hotel, magari una ricorrenza e soprattutto anche ristoranti importanti che adesso sono presenti negli hotel più che mai. Ne parlo perché se ne parla un po' nell'ambiente del food and beverage e della ristorazione che si vede, mi è molto caro. Ebbene, c'è un'inchiesta recente del Financial Times dalla quale emerge che sempre più gruppi alberghieri europei stanno trasformando il loro food and beverage in un business autonomo, quindi pensato non solamente per gli ospiti dell'hotel ma per attrarre della clientela esterna, perché una volta, insomma, diciamo alla vecchia maniera, il ristorante interno all'hotel serviva poi i presenti, no? Quindi tendenzialmente ci mangiavano gli ospiti dell'hotel, quelli che magari soggiornavano anche per più tempo. Non dico che fosse meno prestigioso, però magari è qualcosa di diverso rispetto all'esperienza, l'experience che adesso cerchiamo e ci piace tanto. Quindi adesso è un po' vero il contrario, soprattutto per quanto riguarda l'alta gamma della ristorazione, è il ristorante che serve l'hotel e non più viceversa, quindi arrivano tanti ospiti da fuori che sono pronti a godersi le meraviglie. Ci sono tante ragioni che hanno portato questo cambiamento, non ultima anche la maggiore solidità economica in questo settore, ripeto, medio-alto, il cambio delle abitudini di noi clienti e anche il tentativo poi di allontanarsi anche dall'omologazione, no? A livello di cibo di molti centri urbani, di voler proporre magari qualcosa di diverso, di particolare, che possa in effetti magari contraddistinguere quel locale poi rispetto ad altri. Quindi così abbiamo fotografato un po' una tendenza, chissà se qualcuno insomma ha rilevato la stessa cosa, magari proprio durante il weekend.

La bella voce è quella di Jess Glynn che ci riporta al 2015 con la sua Take Me Home. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio del lunedì. Bello, abbiamo parlato di hotel, di ristoranti, ci sono un po' di progetti, un po' di condivisioni al 342-4141-762 dicendo sì, una volta si andava a visitare le città, poi cioè dovevi mangiare perché mangiavi, quella era la necessità. Adesso magari vai al ristorante perché se ne parla molto molto bene e già che ci sei visiti anche la città o se c'è qualche mostra, insomma cerchi di allargare un po' il senso del weekend, del fine settimana, e diciamo sono delle nuove priorità, nuove metodologie poi di conoscere il territorio e di fare delle esperienze che insomma sappiamo sempre la parola vincente, no? Subito Climie and Fisher.

0: E qui siamo tutti pieni di speranze, che possa essere veramente così, un po' di speranze insomma ne abbiamo bisogno nella vita in generale, ma anche lunedì pomeriggio. Love Changes Everything, lo dicono Climie & Fisher qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
22: Let's
7: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
18: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

Emotions con Best of My Love, questa Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. E insomma, ci siamo tanto abituati alle partite di tennis, quelle belle, quelle importanti, in questi giorni che ci sentiamo sempre un po' orfani. Ogni tanto appunto uno cambia canale in TV e quando uno si imbatte in una partita dice ok, adesso sto bene, no? Perché ci si è tutti un po' appassionati anche alla visione di questo gioco. Grandissime emozioni ieri per il nostro Jannik Sinner, quindi ha trionfato letteralmente a Roma agli internazionali, questo trofeo che torna in mani italiane a 50 anni di distanza da quando è accaduto ad Adriano Panatta, visibilmente emozionato, presente alla cerimonia di premiazione insieme al nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi insomma la grande tenerezza di foto, di immagini bellissime, le parole poi di Jannik Sinner, insomma grandi record per questo ragazzo veramente incredibile. Ed è un periodo anche non solamente di vittorie, quindi ha inanellato titoli e partite consecutive, 34 partite consecutive vinte nei 1000, quindi pazzesco, ma anche di fatiche immane, quindi diciamo che c'è stato anche un momento in cui sembrava che la fatica potesse presentargli un po' il conto, ma si deve riprendere anche piuttosto in fretta, perché poi inizia il torneo parigino. Stiamo parlando appunto del Roland Garros, che inizierà domenica prossima 24 maggio, quindi Jannik avrà una settimana per cercare di ritemprarsi sia dal punto di vista fisico e anche delle energie nervose, perché insomma sono tante le componenti, no, che poi vengono messe in gioco in incontri così importanti. Lui stesso ha detto: che farò nei prossimi giorni? Mi allenerò poco, voglio stare con la mia famiglia, voglio staccare un po' dal tennis, mi preparerò direttamente a Parigi, ora è importante riposare e fare le cose giuste. Quindi saranno giorni di grande fatica quelli del torneo, domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio. Lui giocherà sicuramente il suo match di primo turno in uno di questi tre giorni, verosimilmente potrebbe essere lunedì, e insomma quanto alla conoscenza poi del tabellone bisognerà attendere il sorteggio che sarà giovedì 21 maggio, quindi si seguirà, non rimarremo digiuni di tennis per troppo tempo, perché ricomincia un'altra competizione veramente importante. C'è una bella novità che ascoltiamo da qualche giorno qui su Radio Monte Carlo, tante le citazioni importanti e le contaminazioni in questa nuova canzone di Gaia che si intitola Bossa Nostra.

0: The Rain, la canzone di James Morrison, riascoltata qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Attenzione perché qui conta la velocità, cari amici, 342-41-41-762. Perché? Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano, quindi al primo tra voi o alla prima che invia ora un messaggio vocale al 342-41-41-762 dicendo il proprio nome, la città dalla quale ci state ascoltando e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di China Moses, in programma mercoledì 29 maggio al Blue Note di Milano. Vi aspettiamo!
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
3: Ecologia. Cura. Meditazione. Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: I love you always forever per Donna Lewis, e questa è Radio Monte Carlo. Quanti siete stati? Tanti, al 342-4141-762, si sta molto bene con la grande musica di Radio Monte Carlo, e Radio Monte Carlo che è anche la radio ufficiale del Blue Note di Milano, quindi sentiamo chi è stata la più veloce a inviare il proprio messaggio vocale dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo per aggiudicarsi i biglietti per il concerto di China Moses in programma mercoledì 27 maggio al Blue Note.
1: Ciao, sono Federica da Bergamo e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Federica, velocissima, ti godrai un concerto bello, con una magia nella voce di questa donna, di questa ragazza, è potentissima, ha la magia appunto nella voce China Moses, perché è quello della sua mamma, la magia, la celeberrima Didi Bridgewater, quindi carica vocale davvero incredibile per un concerto unico, quindi complimenti a te, sei stata molto molto veloce. Allora, una bella notizia che invece ci porta da tutt'altra parte, perché se conoscete qualcuno molto appassionato di verde, giardinaggio e volete fare una bella sorpresa, c'è un weekend da non perdere, però bisogna volare a Londra il 6 e il 7 giugno. Si parla di London Parks and Gardens, c'è un'apertura straordinaria di 120 giardini che racconteranno le piante più eleganti ma anche giardini segreti della città, quindi un sacco di location aperte per veramente conoscere da vicino luoghi segreti che aprono le loro porte al pubblico per la prima volta. E poi con Behind the Scenes ci sarà anche la possibilità di fare un tour guidato di giardini e piccoli gruppi con i capi giardinieri e specialisti di orticoltura, secondo me da quelle parti sono bravissimi, quindi l'idea di poter vedere luoghi magici abbastanza incantati, molto privati, con la guida di qualcuno che ti dà anche qualche dritta di giardinaggio, potrebbe essere un'esperienza mitica per chi magari conoscete e insomma sapete essere davvero molto appassionato, un regalino. E poi Londra è sempre Londra, ragazzi.

0: Zucchero con È un peccato morire qui su Radio Monte Carlo, ed è anche un peccato salutarci perché è volato letteralmente l'appuntamento con C'est la vie, il primo della settimana. Grazie di cuore a tutti voi, ci risentiamo domani tra le 16 e le 18. Grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20, quindi non perdeteli, rimanete con noi. Ma anche l'appuntamento prima con l'informazione Breaking News e TGcom 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, buon lunedì sera, ci sentiamo domani alle 16, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena, la difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano ha confessato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: eh beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no,
5: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A4 in Lombardia c'è una perdita di carico tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Vento forte invece segnalato sulla 7 da Gropello Cairoli a Serravalle Scrivia. Code per lavori lungo il tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord e Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Lavori sono segnalati sul raccordo A4 a 5 Ivrea Santià all'altezza dell'allaccio con la A4 in direzione di quest'ultimo. Sulla 1 a Firenze Roma una perdita di carico segnalata tra Ponzano Romano Sorata e Magliano Sabina in direzione Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 340 Regina con la corsia chiusa all'incrocio Croce in direzione incrocio Como, statale 35 dei Giovi. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Tra poco Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
6: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Waiting Game, Swing Out Sister, Take It Easy. Un buon lunedì a tutti voi, perché ridi?
1: No, poi te lo
0: dico. Salutiamo Chiara Lorenzutti che

0: buonasera, sì. Giancarlo Cattaneo.
1: Ho solo dipinto, guarda. Buonasera Gabrielito Lo Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino. Sfida Fogli più tardi.
0: Prontissima.
1: Pronta.
0: Ho sentito che le dicevi, che bella.
1: Molto bella.
0: Concettuale
1: molto...
0: anche stasera.
1: Vabbè, meno concettuale, un po' più. Si sta preparando un bel po' di pioggia su Milano.
0: Vero?
1: Ci auguriamo che il tempo sia migliore altrove, ma poi da mercoledì, ragazzi, arriverà quest'estate che stiamo attendendo.
0: Dai,
1: nel senso, tanto caldo. Come state? Come è andato il fine settimana? Tu, per esempio.
0: Ho dipinto tu. Ah, no, io no.
1: Ma che hai dipinto tu? Che vuoi dipinto? Le unghie?
0: No, cos'hai? Sì, quelle anche. Il color neutro. No, neutro. Molto. Però ho trovato uno smalto molto carino.
1: Vabbè, non è molto interessante
0: per me. Voglio sapere invece tu cosa hai dipinto.
1: Ancora?
0: Lo puoi dire?
1: Una peonia.
0: Ma
1: peonia.
0: Com'è la peonia?
1: Sembra un carciofo, come dici tu. In realtà no, un sacco
0: bella,
1: di foglie,
0: bella,
1: molto molto
0: bello.
1: Va bene. Siamo qui per accompagnarvi da questo momento fino alle 8 della sera. Mi ha appena svelato la signora qui presente alla mia destra, Tamara Donà, che ha dimenticato le cuffie a casa. È una cosa che dovrebbe fare, appendere le cuffie al frigo. Cioè questo, ma com'è che le lasciate al frigo?
0: No, tu vorresti che le appendessi al chiodo.
1: No!
0: Invece no,
1: ma
0: me le porto sempre dietro, tranne oggi.
1: Guarda un
0: perché
1: po'.
0: Nel fine settimana le estraggo dallo zaino e dico per due giorni non ne avrò bisogno.
1: E le estrae.
0: E poi le dimentico lì, capisci?
1: Ma perché al frigo? Io questo non
0: perché
1: ho capito.
0: Perché ho un aggeggino al frigo, è comodo, le appoggio lì.
1: C'hai un Fisher nel frigorifero e le lasci lì sopra. Non ho capito.

0: Atmosfera di Monte Carlo, e questa è l'atmosfera che attendiamo soprattutto il lunedì, perché ci serve un bel po' di energia. Che stai dicendo? Scusa, ma lascia stare che è meglio. 18-13 minuti all'ascolto di Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con voi fino alle 8 della sera. C'è chi scrive: non vi si vede in TV. Avete ragione, adesso risolviamo.
1: Ma no, vabbè,
0: no, non risolviamo. Importa. Tanto la radio è ciò che conta principalmente, poi metteremo a posto il tutto. Però se vi va comunque di scriverci, perché noi vogliamo un po' sapere i fatti vostri, siamo un po' curiosi, il 342-4141-762 fa il caso vostro, magari anche per giocare, chi lo sa.
1: Chi lo sa, come ha fatto Francesca da Milano, che bello salire in macchina e ritrovare voi due amici belli.
0: Siamo sempre
1: ci
0: qua.
1: Sente e ci scrive tutti i giorni dalle 18.

0: 8 alle 20 per voi.
1: Anche
0: allora,
1: Stefania,
0: sì?
1: Buonasera, la salutiamo, Stefania, tanti sì. Amici, Antonio da Napoli, poi c'è chi in via Scatti, avremo tempo e modo da qui alle 8 della sera. Ma intanto, quindi queste cuffie, non ho capito se hai il Fisher nel frigo,
0: no,
1: ma resto con il dubbio.
0: C'è una specie di appendino lì vicino dove metto delle cose, tra cui anche le cuffie, il venerdì, per riprenderle lunedì, non oggi perché le ho dimenticate.
1: Beh, certo,
0: ma grazie al nostro Gabriele Lo Bianco,
1: sì,
0: che
1: le
0: ha prestate,
1: sì.
0: Sono in onda con voi. Allora, c'è una notizia molto bella che ci racconta, molto bella, diciamo che è una fotografia interessante e quindi non è bellissima in realtà poi.
1: Allora decidi.
0: No, è bello l'argomento, cioè l'educazione emotiva. L'altro giorno mia figlia mi ha chiesto: mamma, che cosa vuol dire essere empatici? Perché a scuola
1: bello,
0: ne parlano.
1: Bello.
0: E io ho detto: ma vuol dire provare a mettersi nei panni dell'altro e a capire le sue emozioni.
1: Sì.
0: È molto difficile, lo so. Però ogni tanto bisogna provarci. Solo un italiano su quattro è alfabetizzato da questo punto di vista, cioè conosce le emozioni.
1: Riconosce.
0: Le riconosce. Esattamente.
1: Le emozioni. Quindi una popolazione, quella italiana, che si dichiara in parte consapevole delle proprie emozioni, però poi fatica a tradurle in competenze concrete di gestione.
0: Sì.
1: Quindi facciamo un esempio: mi fai arrabbiare, magari la prima cosa, invece di cercare di empatizzare, di comprendere che cosa mi sta avvenendo, io scatto.
0: Alzo l'asticella, magari, e sto nella rabbia.
1: Hai capito? Però la generazione Z, quindi i ragazzi, hanno una maggiore consapevolezza teorica delle emozioni, anche loro hanno un po' di difficoltà nel metterle in pratica, però lo diciamo da molto tempo. L'intelligenza emotiva, libro di Goleman, io lì più o meno ho iniziato a interessarmi alla questione, è fondamentale.
0: È fondamentale, ma è fondamentale parlare di emozioni anche in famiglia, perché viene fuori dalla notizia che l'amore e l'affetto restano dei tabù, comunque difficili, no? Da esprimere, soprattutto in famiglia, ed è lì che si parte.
1: I genitori dovrebbero un po' favorire, qualcuno lo fa, qualcun altro meno. La nostra generazione, secondo me, non l'ha fatto. Parlare d'affetto era un po' complicato.

0: Quanto è bello questo brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Poco fa invece Jamiroquai, Seven Days in Sunny June è il titolo, sì. In realtà May, Mario da Milano, mentre lo scriveva è arrivato un tuono e quindi segnala anche, va bene.
0: Vero, questo maggio pazzerello,
1: dobbiamo fare un sacco di cose amica, amica mi sembra eccessivo,
0: appunto,
1: abbiamo un sacco di notiziole,
0: sì,
1: care.
0: Ma senti una cosa,
1: spesso
0: noi facciamo una pausa caffè prima di venire in onda e sì, spesso questo caffè lo offri tu,
1: sì,
0: ma con chi non vorresti mai prendere un caffè? Cioè c'è qualche, adesso magari non puoi fare nomi e cognomi, però c'è una persona nell'arco di tutta la tua vita in cui non vorresti, magari la tua maestra delle elementari,
1: ma
0: cioè,
1: no,
0: quella
1: perché
0: persona
1: era così
0: con,
1: carina,
0: non lo so,
1: Patrizia,
0: quella persona con cui non prenderesti mai un caffè alla macchinetta. Io ce l'avevo una compagna di classe che mi stava così antipatica alle elementari, ci ho pure litigato.
1: Vabbè,
0: Sara,
1: me lo racconti tra un po', Sara, bene, sei all'ascolto, sì, però non è carino, non può neanche replicare. Ma scusa un attimo.
0: Quando si viaggia, una delle cose che rimane impresse nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi.
1: Con Intour Explore Valle dei Re e il Cairo combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando dal Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
0: Nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Se resto allaccia la libertà!
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Questo è Radio Monte Carlo con i Pretenders, Don't Get Me Wrong. 18:32 minuti all'ascolto di Take It Easy, la squadra al vostro servizio. Quando arriva il lunedì, io capisco che poi uno nel fine settimana, nel nostro caso, fortunati, certo, magari si riposa, ma io ho talmente voglia di stare qui che proprio sono contento.
1: Ma
0: no,
1: si
0: scusa,
1: vede?
0: Mi sembra una considerazione, mi seguivi con molto interesse, era molto banale.
1: Ma sei qui da luna, talmente contento di essere qui, quindi insomma lo so.
0: E ho fatto anche delle pause caffè
1: diverse,
0: perché di questo, un paio, vedi. Perché secondo me poi la radio va vissuta anche nei corridoi, perché tu poi porti in onda ciò che vivi al di fuori, anche mentre passeggi, ho sempre considerato questo, tu no, lo so, ma vabbè. No, ma accennavi a questi coffee break, perché arriva una notizia a riguardo.
1: Esatto.
0: Innanzitutto hai posto una domanda, con chi non vorrei fare la pausa caffè?
1: C'è qualcuno?
0: Beh, a parte te.
1: Solo che
0: ma no, ma perché quando vai alla macchinetta del caffè con la donna inizia a tirare una, cioè a parlare.
1: Ah, ok, tira una pezza per la serie.
0: Dopo poi è vero che vuoi condividere, però vorresti anche un po' di pausa.
1: Vabbè, ma fatti una pausa a caffè, bisognerebbe farla in silenzio.
0: Ma con te è bella lunga, però vai.
1: Allora, secondo la sociologia dice che la disconnessione temporanea dai ritmi di lavoro rappresenta una componente rigenerativa strutturale, lo sappiamo.
0: Non ho capito niente.
1: E quindi, allora, bisogna fare una pausa per essere più produttivi. Non c'è bisogno che ci lo dicano i sociologi, lo sappiamo.
0: No, certo,
1: e quindi insomma fa molto bene e siamo anche più prestanti dopo, chiaramente.
0: Sì.
1: No? Ecco.
0: Però è pur vero, almeno si evince da questa notizia, che a volte ci sono dei luoghi di lavoro dove c'è dove non ci sono degli spazi dedicati al relax.
1: Adeguati, certo.
0: Esatto, e questo aumenterebbe un po' di difficoltà proprio di inclusione, perché chiacchieri meno, perché non hai modo di incontrare e fermarti a chiacchierare con alcune persone. Per questo le cosiddette macchinette del vending del caffè e la pausa caffè possono essere come dire, un elemento molto valido a riguardo.
1: Aggregativo, il valore della pausa è molto importante, una scelta consapevole di un momento che, tra l'altro, come dici tu, rigenera a livello fisico, emotivo e sociale.
0: Ma
1: e allora più pausa per tutti.
0: Ma chi è sta Sara poi?
1: Mamma mia.
0: No, ma che successe?
1: Una mia compagna delle elementari.
0: Ho capito, l'hai presa larga, però. Adesso me lo spieghi tra un po'.
1: Ha detto la maestra che avevo copiato un compito e non era vero, era tutta farina del mio sacco.
0: No, era vero, sicuro.

0: New York, dei giornalisti qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Comunque mi hai svelato adesso, ma io non credo che sia vero.
0: Comunque, no, ma tu veramente devi sempre mettere il becco in tutto.
1: Ma non è vero,
0: devi dire la tua.
1: Ma sei tu quella che parla un sacco. Io non dico mai niente.
0: Guarda che ultimamente si sono invertiti i ruoli.
1: No, beh, sì, ma allora sono rovinato proprio. Va bene, salutiamo Vincenzo da Palermo che
0: Buonasera.
1: Scrive: alcune volte si fanno le pause al contrario.
0: Sì.
1: Ogni tanto le persone lavorano per rigenerarsi dalle pause caffè.
0: E
1: anche Rosario da Napoli scrive: a volte ci sono però troppe pause. È vero, se uno lo prende come pretesto per non lavorare,
0: certo,
1: è un altro discorso.
0: Certo.
1: Però invece poco fa abbiamo parlato e abbiamo detto che, appunto, stando a questa notizia, la pausa caffè è aggregante, inclusiva, ti consente di conoscere persone, dire la tua.
0: Contingentata, anche la tua, contingentata. Non sempre e non se non richiesta.
1: Comunque mi hai svelato una cosa.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, David Bowie con la sua Heroes. Siamo nella seconda metà degli anni 70, grande ufficio musica di Radio Monte Carlo.
1: Sì, lo dicono anche i nostri ascoltatori, Marti sono... da Roma e molti altri.
0: Sì, non sono molto simpatici ma sono molto bravi, però...
1: Ma dai, solo perché chiudono quella porta appena ti vedono arrivare,
0: esatto,
1: al terzo piano.
0: Esatto, esattamente per quello. Va bene, Marti a Roma ha apprezzato il grande,
1: sì,
0: David. Ovviamente
1: sì.
0: Si scherza, chiaramente. Mm-hmm. Dunque, tra le notizie, sì, che abbiamo scelto, perché un uomo si fa crescere la barba, spiegato da uno psicologo. Appena arrivato, ho preso questa notizia, appena ho trovato questa notizia.
1: Ma l'ho trovata io, ma che dici?
0: No, appena l'ho letta,
1: sì, dai,
0: ho detto,
1: scherzo.
0: L'ho fatta crescere perché ne so,
1: così.
0: Un po' per pigrizia, un po' per...
1: Ci sta bene anche.
0: Ma
1: per
0: che
1: quello.
0: Ne so...
1: Io ho pensato che, leggendo il titolo, ho detto, ma vuoi vedere che magari è l'uomo che fa crescere la barba perché si vuole proteggere, perché vuole dare un'idea di sé più forte.
0: Sempre
1: più...
0: un'interpretazione noiosa dai tuoi,
1: invece... Allora, non è solo una scelta estetica, ma vuol dire qualcosa a livello biologico e anche, come dire, no, a livello proprio sociale. C'è un doppio studio che ci dice che, in effetti, dal punto di vista evolutivo, la barba è un indicatore di mascolinità, testosterone,
0: ehi,
1: no?
0: Ehi,
1: lo studio evidenzia che gli uomini con la barba vengono percepiti come più dominanti,
0: no,
1: ma non necessariamente aggressivi.
0: Beh, ci mancherebbe,
1: no, no,
0: altro, cioè, meno male.
1: Quindi lo studio però non collega la barba a insicurezza, perché non è detto che chi se la fa crescere
0: perché si vuole proteggere
1: o in qualche modo, okay, come vabbè. Pensavo io. Insomma.
0: Vabbè, una cosa più semplice non poteva esserci,
1: carina,
0: cioè, del tipo ti ci vedi bene.
1: Evolutivo.
0: Ah, segnale
1: evolutivo.
0: Sta
1: bene.
0: Ehi,

0: Baby One More Time, Britney Spears, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Parlavamo della barba. TG Com 24, meteo e poi l'autotraffic.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: Le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
10: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest della Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murge e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobi, Alpi Orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche e anche nel Golfo di Taranto. Piogge isolate possibili anche all'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale, fino a localmente moderati sui mari che saranno da mossi a poco mossi. Nuvolosità variabile invece nel Principato di Monaco con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo la 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, veicoli scortati per il maltempo, invece sulla 7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova c'è un veicolo fermo sulla 11 in Toscana all'altezza dello svincolo di Pistoia per chi proviene da Firenze, code a tratti sulla 4, c'è traffico intenso tra lo svincolo Viale Monte Ceneri, incrocio Viale Certosa e la barriera di Milano Est per chi sta procedendo verso Brescia, perdita di carico carico in Toscana sulla 1 tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda la Sicilia con la A19 da Palermo-Catania, dove troviamo un incidente all'altezza dello svincolo Tremonzelli perché è diretto verso il capoluogo etneo. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.

0: sensualità ed eleganza, Sade Paradise, questa è Radio Monte Carlo. Da poco trascorse le 7 della sera di questo lunedì 18 di maggio, come previsto la pioggia è arrivata su Milano, sì. Ma va bene così. Felici di accompagnare tutto il resto d'Italia e del mondo, perché ci ascoltate anche attraverso l'applicazione gratuita di Radio Monte Carlo e il nostro sito radiomontecarlo.net. Abbiamo parlato della barba.
1: Sì.
0: Allora, c'è un'amica all'ascolto che dice in un messaggio vocale: ma no, ma è antigenica.
1: Tu la lavi, la pulisci.
0: Ma certo che sì, se la
1: curi. Fai manutenzione questa
0: faccio
1: barba.
0: Manutenzione come tutto il resto del corpo.
1: Certo.
0: Per cui mio marito si è fatto crescere la barba per compensare i pochi capelli.
1: Ah, vedi, in tanti fanno così.
0: Sì. Non lo so. C'è Federico che scrive: l'ho fatta crescere perché me lo ha detto mia moglie,
1: me lo ha imposto.

0: di luglio, giorno dedicato proprio a questa festa, a questo rito popolare unico che si rinnova da 637 anni con la stessa intensità, ebbene è iniziato, è stato avviato il percorso verso la candidatura della festa a patrimonio immateriale UNESCO, per cui dovesse
1: materiale
0: andare in porto,
1: e immateriale,
0: esatto,
1: capisci?
0: Ci sarebbe questo doppio riconoscimento.
1: Bello, esatto, esatto, riti religiosi, folklore, luminarie, identità collettiva, poi insomma si sa, no? Una città meravigliosa,
0: bella,
1: con lo sfondo di questi sassi stupendi che sembra quasi davvero una, non so, un set cinematografico, e quindi insomma un posto veramente bellissimo da vedere, in questo caso appunto il cuore della festa il 2 di luglio.
0: A me la tradizione popolare italiana in generale, nord, sud che sia, centro, mi piace tantissimo, isole comprese,
1: vero.
0: Sennò
1: avevo...
0: 342 4141 762 come sempre per i vostri messaggi, e adesso
1: stupida sfortuna Fulminacci.

0: Loving Each Day, che carino questa canzone di Ronan Keating qui su Radio Monte Carlo. Take it easy. Alle 19:16 di questo lunedì è arrivato un messaggio della mia mamma Anna, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, in particolare te.
1: Ciao Anna.
0: E dice che ha appena dato lo spot sulle reti Mediaset di Take It Easy.
1: Ma davvero?
0: Eh sì, c'è lo spot in televisione
1: è
0: del
1: sempre
0: nostro
1: quello
0: show.
1: Quando ero giovane.
0: Tu avevi ancora i capelli tutti castani, anche
1: sì,
0: la barba.
1: Sì, la barba non era bianca.
0: E io non avevo le rughe.
1: Esatto. Bello.
0: Va bene. Una buona serata a tutti voi, grazie per averci scelto. Anche questa sera c'è una notizia molto carina che ci dice che arriva un nuovo modo. Dai,
1: fuori
0: modo
1: onda.
0: Diverso di vivere il tempo.
1: No, soprattutto cioè, la vacanza.
0: Appunto.
1: Cioè, perché pare che in molti. No,
0: dai,
1: hai ragione.
0: Dilla tu.
1: No, però
0: adesso lo dici tu. No.
1: Allora, fuori onda, quando le ho proposto questa notizia, mi ha detto: mamma mia, che noia. Cioè, quindi la vena romantica non è che ce l'abbia tantissimo sviluppata la Donà. Sto imparando questo. Però dai questa
0: no,
1: notizia.
0: No, perché allora questo nuovo modo di viaggiare sarebbe quello di andare, che poi non è così nuovo, però in posti dove ci sono i tramonti. Tramonti da vedere, da assaporare e anche chiaramente da fotografare mentre
1: vabbè,
0: sui social,
1: social,
0: a parte quello, no?
1: Santorini, per esempio,
0: al posto numero uno. No, dicevo, ero un po' annoiata perché non mi ricordo più l'ultima volta in cui ho visto un tramonto al mare. Mi sembra passato
1: vabbè,
0: troppo
1: non
0: tempo.
1: Non è detto al mare.
0: Avrei bisogno, ma io chissà perché l'ho pensato al mare.
1: Vabbè, il tramonto al mare, hai ragione, è bellissimo. Però uno dei più recenti, tra i miei ricordi, è relativo a New York. Ero da solo, bellissimo.
0: Ah, vedi, un
1: tramonto bellissimo.
0: Su New York, che ha anche un cielo ovviamente.
1: Ma
0: sì,
1: tutte le sere, da
0: pensa,
1: quella
0: però
1: sera a tutte le sere di quella vacanza,
0: sì?
1: Quella settimana che
0: andavi
1: ho trascorso
0: a vedere il tramonto
1: a New York, sì.
0: Ma vedi che bello.
1: Bellissimo, ci sono dei posti incredibili.
0: È vero, quindi il tramonto non solo al mare, però se ci pensi ti viene più mare.
1: Beh, sì, hai ragione.
0: C'è il sole che cade proprio nell'acqua.
1: Beh, anche lì c'è l'acqua.
0: Sì,
1: però,
0: lo so,
1: però
0: il fiume è diverso.
1: Vabbè, comunque sempre acqua, però è suggestivo e resta, è una fotografia che resta nella mente.
0: Quindi il tuo tramonto del cuore è New York.
1: E il tuo? Con Sara, quella
0: Ibiza.
1: Di cui sono Ibiza. No, Ibiza.
0: No, Ibiza, a parte che tramonta alle 10 di sera, tardissimo.
1: Beh, certo, anche perché
0: ci
1: vai d'estate.
0: E poi cade, casca proprio nell'acqua, nel mare.
1: Poi con un bicchiere di vino, secondo me te lo ricordi benissimo, guarda.

0: Duetto di Tramontis with This Thing You Too su Radio Monte Carlo. Un po' di romanticismo, anche se tu non sei avvezza, mi rendo conto. Davide ci ha inviato uno scatto dall'Eros in Grecia. Questo è per voi, da dove vivo io, un tramonto fantastico. E poi salutiamo anche chi ha scritto, tra i tanti, sembrate Bibi e Bibò. Io mi ricordavo Mimì e Cocò, e poi c'era.
1: Io sono Bibi e tu sei Bibò.
0: Vabbè, uguale, vabbè. Per quanto mi riguarda, sfida fogli. Ciò significa che c'è una sfida musicale.
1: Sì.
0: E siete voi a scegliere tra i due brani proposti. Dai. Basta un messaggio. Allora, questa sera è una sfida tutta italiana.
1: Mi piace.
0: Lucio contro Lucio.
1: Ah.
0: Stasera è tosta. Brava Teresa.
1: Ah.
0: Sentiamo il primo brano.
2: È la sera dei miracoli.
1: Bella, bella.
2: Fai attenzione.
0: Questo è il titolo, La sera dei miracoli.
2: Mamma mia. La bocca fa pezzi una canzone.
0: Lucio Dalla numero uno contro Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera. Non so, la vuoi ballare sul cubo? Allora, La sera dei miracoli, Lucio Dalla numero uno. Arrivederci a questa sera, Lucio Battisti numero due. Basta un messaggio.
1: Ma che bella questa sfida di questa sera.
0: Brava
1: Lucio
0: Tere.
1: 1, Lucio 2 al nostro numero 342-4141-762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
3: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
1: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore,
13: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: esserci a questa sera. Lucio Battisti qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, sfida fogli vinta da questo Lucio, allora, anche se Lucio Dalla è stato votatissimo con un brano tra l'altro meraviglioso.
1: Ma anche questo bellissimo, sì, io avrei ascoltato di più Dalla, se posso dire la mia, ma noi non partecipiamo.
0: No, certo.
1: Salutiamo Enrico che ha inviato uno scatto da Pescia Romana sullo sfondo argentario Isola del Giglio, scatto bellissimo ovviamente di un tramonto, perché abbiamo parlato anche di quello, e anche Marcella da Cagliari fa altrettanto, scatto del tramonto proprio dalla città meravigliosa appunto di Cagliari.
0: Immaginatevi una macchina che registra i nostri sogni, una scoperta giapponese. L'idea di fondo è trasformare il cervello in qualcosa di leggibile, come se fosse un sistema di immagini, cioè un film, capisci?
1: È come un
0: capace
1: sogno.
0: Capace di lasciare traccia visiva anche durante il sonno, c'è una sorta di scatola nera che dovrebbe registrare quello che noi sogniamo, per poi sbobinare e vedere quello che abbiamo sognato.
1: No, mi piace tantissimo, cioè, non lo so se mi piace,
0: ma
1: però
0: infatti,
1: mi inquieta un po' da una parte, però dall'altra è vero, cioè tu pensa ai sogni, no? Quando ti svegli al mattino è sempre qualcosa di confuso, magari ricordi un elemento, un luogo, una persona, un paio d'occhi, un...
0: Te lo rivedi invece?
1: E in questo caso te lo puoi rivedere.
0: E capisci delle cose, perché lo sai, no? Che il subconscio ti parla, quindi è importante decifrare i sogni.
1: Ma se io non voglio ascoltarlo, scusa, il mio
0: sbagli.
1: Sbaglio, devo ascoltarlo. Devo ascoltarlo anche quando mi parla male di te, quindi non è vero, non accade mai. Incognito!

0: Sempre bello questo brano, Stereophonics, Maybe Tomorrow, qui su Radio Monte Carlo. Volevamo ricordarvi che dopodomani, mercoledì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, ci sarà l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michelle Hunziker con Alville.
1: Allora, dalla suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco. Sono tantissimi: Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante, Malika Ayan, Michele Bravi, Tropico, Bianca Zei, Sara Toscano, Mr. Rain e molti altri.
0: Appuntamento quindi mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring.
2: Dalle 20 non perdere In Viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
13: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
12: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
13: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
23: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Carry On, i Jungle, qui su Radio Monte Carlo. Take
1: quanto
0: it easy.
1: Mi piace sto pezzo.
0: Ringraziamo la nostra Elisa, un'ascoltatrice molto preziosa, che ci ha inviato uno scritto molto bello.
1: Ulala.
0: Che Pablo Neruda ha scritto alla sua amata Matilde. Sentite che cosa racconta. Lo leggiamo in diretta qui su Radio Monte Carlo. Pablo Neruda.
2: Matilde, dove sei? Ho avvertito qua giù tra la cravatta e il cuore, più su, una certa malinconia intercostale. Era che tu all'improvviso non c'eri.
3: Mi è mancata la luce della tua energia. E ho guardato, divorando la speranza, guardato il vuoto che senza di te è una casa. Non restano che tragiche finestre.
2: Da tanto è imbronciato. Il tetto ascolta cadere antiche piogge sfogliate. Piume quanto la notte ha catturato.
3: E così ti aspetto, come una casa deserta, e tornerai a trovarmi ed abitarmi. Altrimenti mi fanno male le finestre.
4: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: My darling, you are wonderful tonight. Splendida poesia di Eric Clapton dopo la poesia di Pablo Neruda che abbiamo letto. Grazie di cuore a voi. Take it easy torna domani a partire dalle 18. Grazie a Tamara Donà.
1: Grazie di cuore a te, a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabrielito Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione e Teresita Foglia al centralino a completare la squadra.
1: Assolutamente sì, le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Take it easy in radio e in televisione. Forse torna domani
0: forse
1: sera.
0: In televisione.
1: Ciao.
0: Non è detto.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli Ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive il primo tentativo di recupero di 2 dei 4 corpi dei sub-italiani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil Al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di 2 donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere, i delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale, Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
18: Outmin del 25/3/2026.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etier Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata.
20: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
22: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
23: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
24: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
23: Radio Monte Carlo. Meteo.
25: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest della Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murge e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobi, Alpi Orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche e anche nel Golfo di Taranto. Piogge isolate possibili anche all'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale, fino a localmente moderati sui mari che saranno da mossi a poco mossi. Nuvolosità variabile invece nel Principato di Monaco con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
23: Radio Monte Carlo Autotraffic.
26: Questa è la situazione su strade autostrade Liguria. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto verso il capoluogo, code a tratti segnalati in Lombardia. Sulla 4 tra Monza e Cormano in direzione Torino c'è una perdita di carico in Emilia. Sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi è diretto verso Padova. Sul tratto laziale della 1 troviamo un incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Matta per chi è diretto verso Pozzuoli. Ultima segnalazione sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Verano Brianza in direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: ed era Amy Winehouse.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio
0: e Bangaraganga dalla Costa Azzurra. Ho fatto un'incursione lampo in Piemonte per i 90 anni di Chetti ed eccomi di nuovo a Monte Carlo per la trasmissione e per lo spettacolo al Théâtre des Muses questa sera, dove racconteremo la canzone napoletana da Caruso a Carosone, cioè dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Un bel viaggio musicale con i testi delle canzoni spiegati bene da me e interpretati benissimo dal maestro Federico Pascolo e dal suo ensemble. Sapete che la canzone napoletana verrà candidata

0: Era Tina Turner con Typical Man qui su Radio Monte Carlo. E stasera siete all'assaggio con Di Maggio, è l'ora di cena. E in una regione come la Carnia, in Friuli, dalle cui valli sono transitate genti, culture, idee fra mare Adriatico ed Oltralpe, verso la Carinzia e la Baviera, in una regione così è inevitabile che la cucina tradizionale risenta, no, delle influenze di altre culture gastronomiche. Ed infatti i charson, che è il piatto simbolo della Carnia, hanno raggiunto radici lontane ed esotiche, e ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al campo.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
18: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
17: Pour moi?
18: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Ufficio cose smarrite?
25: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.

E abbiamo ascoltato i Boyz II Men qui su Radio Monte Carlo. Siete all'assaggio con Di Maggio, che poi quando assaggi piatti nuovi è un po' come andare in quel territorio e capire come mai quel piatto ha quei sapori, no? Per esempio i charson, che sono dei ravioli, il piatto tipico della Carnia. La loro origine è legata ai kramars, che sono i venditori ambulanti di spezie che dal 700 attraversavano a piedi le Alpi per vendere nei paesi germanici la loro mercanzia preziosa ed esotica. Loro compravano le spezie a Venezia, che era un po' l'hub commerciale dove arrivavano i generi coloniali, si sarebbe detto una volta, cioè l'importazione, come appunto le spezie da Medio Oriente e Africa. Questi commercianti ambulanti, i kramars, trasportavano le spezie nella crassigne, che è una specie di piccola cassettiera di legno con le cinghie che portavano sulle spalle come uno zaino. Quando tornavano a casa nei loro paesi della Carnia era festa grande, perché erano stati in giro per tanto tempo e le donne preparavano i charson, cioè questi agnolotti di pasta di patate con un ripieno a base di ricotta, ma impastata con una ricchissima varietà di ingredienti: spezie, frutta secca, uva sultanina, aromi orientali, erbe aromatiche, insomma quello che era rimasto invenduto, cioè le spezie che rimanevano sul fondo dei cassetti della crassigne. Ecco, ancora oggi in Carnia esistono moltissime ricette dei charson, il cui ripieno varia non solo da paese a paese, ma anche da famiglia a famiglia. Ogni massaia, ogni ristorante ha la propria ricetta dei charson. E adesso torniamo alla musica con Teddy Swims e la sua nuova Mr. Know It All.

0: Era Hungry Hearts da Bruce Springsteen. E Donatella, che è una nostra ascoltatrice, mi segnala che a Sutrio, che è un paesino di 1200 abitanti nelle Alpi Carniche, appunto sopra Udine, ad un passo dal confine con l'Austria, fanno sempre una sagra dedicata ai Charson. Quest'anno sarà il 6 e 7 giugno, se volete andarli ad assaggiare. E tra poco parliamo del Catino di Smeraldo, il Santo Graal di Genova.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
16: La spesa intelligente!
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
23: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
24: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
25: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
26: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Era Stephanie Mills su Radio Monte Carlo. E a Genova, dove sono stato sabato scorso e vi racconterò del cimitero monumentale di Staglieno e dei vicoli della città vecchia, ecco, nei prossimi giorni lo farò. A Genova, sotto alla cattedrale di San Lorenzo, si può visitare il Museo del Tesoro, con in mostra questi oggetti che si utilizzavano per la liturgia, i calici preziosi, poi reliquari antichi, il tutto in un ambiente modernissimo di fine anni 50. Nella cripta in cemento brutalista, diciamo, attuale ancora oggi, c'è il famoso catino di smeraldo, cioè il Santo Graal di Genova, perché la credenza vuole che fosse il piatto in cui Gesù, nell'ultima cena, mangiò l'agnello pasquale e fu portato a Genova dai crociati, probabilmente, e siccome l'oggetto è veramente affascinante, capisco che abbiano pensato fosse in smeraldo. È un piatto esagonale in vetro verde. Secondo le cronache fu portato a Genova da Guglielmo Imbriaco nel 1101 di ritorno dalla prima crociata. Agli inizi del XIX secolo Napoleone volle che fosse portato a Parigi, dove fu studiato, e si dimostrò che quel piatto era un manufatto in vetro bizantino e non in smeraldo, ma la sua fabbricazione sarebbe compatibile con gli anni del Cristo, insomma, mi spiegava Raul Bollani, l'amico che anni fa mi aveva accompagnato nella visita, anche se ci sono varie teorie, per esempio potrebbe essere un manufatto arabo del IX secolo d.C. Però vi assicuro che visto nella penombra, con una luce dietro per farne apprezzare la trasparenza, anche come design è bellissimo, e ne manca un pezzo, perché quando nel 1816 fu restituito dai francesi, a Genova arrivò spaccato in 10 pezzi. E adesso facciamo scivolare Harvey con Lie to Me.

0: E con questo brano siamo arrivati al segnale orario, tra poco in onda le ultime breaking news della serata con il meteo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano, anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo. Non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente, che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Dall'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora quattro feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei quattro subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. Due di loro saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà, il film diretto da Roland Seiko, racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo con
3: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino nuvolosità irregolare con qualche schierita più ampia tra Alto Piemonte e Ovest della Lombardia, Alto Adriatico, Medio Tirreno, Basso Ionio e Sud della Sicilia. Locali piogge possibili su Spezzino, Alta Toscana, Murge e Reggino. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rischio di rovesci e temporali su Orobi, Alpi Orientali e nelle zone interne appenniniche peninsulari con isolati sconfinamenti fino in costa tra Romagna e Marche e anche nel Golfo di Taranto. Piogge isolate possibili anche all'interno della Sardegna e nell'est della Sicilia. La sera fenomeni in esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti prevalentemente di maestrale fino localmente moderati sui mari che saranno da mossi a poco mossi. Nuvolosità variabile invece nel Principato di Monaco con una massima intorno ai 19 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.

Liberian Girl da Michael Jackson. E stasera col maestro Pascolo e con i musicisti dell'ensemble abbiamo raccontato i testi e la storia un po' delle canzoni napoletane che sono diventate dei classici internazionali perché interpretate all'estero dai grandi tenori. E così ho spiegato per esempio come è nata Anima e Core. È nata da un litigio in famiglia, cioè il coautore Tito Manlio aveva avuto un piccolo alterco con la moglie, ma subito avevano fatto pace. Fu così che Na Matenata e Sole, che doveva essere poi il titolo, diventò Anima e Core, grazie all'intuizione del maestro Salve D'Esposito, che aveva assistito allo screzio, tornando a casa in autobus, annotò su un pacchetto di fiammiferi l'inizio, poi corse a casa per mettere giù il resto senza perdere l'ispirazione. E fu un grande successo, cantato nei teatri del mondo intero da Tito Schipa, che la interpretò per primo, e da Beniamino Gigli, Roberto Murolo e da molti altri. A Salve D'Esposito, che divenne estremamente popolare e molto apprezzato nel Regno Unito, fu proposto addirittura di diventare il pianista di corte per la regina Elisabeth, la regina madre. E però lui non poté accettare. Oggi Salve D'Esposito, scomparso nel 1982, è ricordato da un busto di bronzo nella sua Sorrento e alla base della statua, incise su una lastra di bronzo, sono riportate le parole della canzone. Tenimmoci a così, anima a core. E adesso sentiamo le American Girls di Harry Styles.

0: erano Whitney Houston e Enrique Iglesias. E parliamo del Festival di Cannes. Io ricordo con nostalgia i tempi in cui a Cannes c'era il mio amico Jerome che riusciva ad avere i biglietti e ci imbucavamo delle feste pazzesche nelle ville sopra Cannes, alla Californie. Con un solo invito riusciva a farci passare in 10. E parliamone. Ma ora un consiglio per le vostre prossime vacanze. Che siate in coppia o in famiglia, scegliete Sandaia, stupendi campeggi 4-5 stelle in cui nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità in Toscana e Veneto con servizi prestigiosi, parco acquatico, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. In una cornice naturale privilegiata, in riva al mare, in campagna o vicino alla città, Sandaia vi offre il meglio per vacanze perfette. Scegliete subito il vostro campeggio su sandaia.it.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
21: Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo
21: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Easy, un capolavoro dei Commodores. E sul Festival di Cannes, guardate, potrei raccontare un sacco di aneddoti divertenti degli anni 90, prima dei 2000, di quando entravi nella porta girevole del Carlton e dall'altra parte c'era Angelica Houston in attesa dell'autista. Era prima dell'11 settembre, ovviamente, vedevi i divi in giro nelle hall degli alberghi, poi è tutto cambiato, hanno blindato tutto, security, bodyguards, ci vogliono i pass del colore giusto. Ma mi ricordo quando Jérôme, il mio amico che lavorava nell'industria del cinema come consultant, lui riusciva ad avere i biglietti per le premiere e mi chiamava: riuscite ad essere a Cannes per le 19:40? Io, finito la radio, perché trasmettevo nel pomeriggio all'epoca, mi precipitavo a Cannes, mi mettevo lo smoking nei garage, cioè tutta la gente si cambia nei garage appena riesce a trovare un parcheggio a Cannes, perché a Cannes c'è la più alta concentrazione del mondo di smoking e abiti lunghi, perché ancora è indispensabile l'eleganza sul tappeto rosso. No? Per la Montée des Marches. In altri festival solo i protagonisti hanno l'obbligo di cravatta nera, diciamo. A Cannes ti sputano se non sei in smoking, non vai da nessuna parte. E poi finivamo tutti in smoking nelle prime ore del mattino in certe bettole che erano gli unici posti aperti, no? A quell'ora. Ed era surreale vedere tutta quell'eleganza, le donne acconciate in lungo dentro dei bar che erano i peggiori bar di Cannes e Mandelieu de la Napoule. Ma che bello che era il Festival di Cannes. I film non li andavo a vedere perché erano solitamente noiosissimi, ma che grande atmosfera si respirava sulla Croisette. E adesso sentiamo Ed Sheeran con Camera. You should...

0: Era Paloma Faith e adesso parliamo di un posto dove tutti noi bambini boomers siamo stati con la fantasia, con i cartoni animati di Yogi e Bubu. Ne parliamo tra poco. Intanto vi ricordo mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin. Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della terza puntata saliranno sul palco Annalisa, Marco Masini, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Levante e molti altri. Appuntamento quindi mercoledì 20 maggio in prima serata su Canale 5 con l'ultimo appuntamento con Team Battiti Live Spring.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops!
14: Ops!
13: Ops!
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Sa, sa.

0: Italia.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Era un amore da favola da Georgia, e parliamo del parco di Yellowstone, che è il parco più antico d'America e anche del mondo, fondato nel 1872, grande come tutta l'Umbria, sono quasi 9.000 km quadrati. Si trova in Wyoming e per l'80% è coperto da foreste, per il 15% da praterie e per il 5% da corsi d'acqua e da laghi. L'area di Yellowstone è nata da un'enorme eruzione vulcanica solo, si fa per dire solo, 600.000 anni fa. Per questo a Yellowstone ci sono varie zone molto diverse tra di loro, come Mammoth Country, per esempio, nella parte nord-occidentale del parco, che è piena di sorgenti calde che formano terrazze di pietra ed è abitata da cervi e bisonti. Poi c'è la parte dei geyser, dove c'è il famoso Old Faithful, quel geyser enorme con le sue eruzioni che avvengono ogni 92 minuti esatti. E altre zone con laghi e animali, come la Lake Country, dove abitano gli orsi, come Yogi e Bubu. E poi la zona del canyon, con le rocce gialle che lo caratterizzano e danno il nome al parco, Yellowstone. Si segue la Grand Loop Road, lunga 230 km, che gira tutto intorno al parco e poi che si interseca con altre strade che attraversano per entrare, proprio per penetrare nel parco. Un bel giretto da fare. Yellowstone, in Wyoming, USA. E adesso si va con la nuova di Bruno Mars, Risky Toll.

0: E con questo brano io vi saluto, che sia una bella serata per tutti voi. Vi lascio con Nick the Nightfly e con la bella selezione di Monte Carlo Nights. Grazie a Rick Brambilla per la regia da Milano. Ci risentiamo domani sera a partire dalle 20 dopo Tame Gianca. Buona serata ancora da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
20: La scelta giusta è il futuro.
21: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
20: La scelta giusta è l'attenzione.
21: I polli allevati senza uso di antibiotici.
20: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.

Ciao, buona serata e ben ritrovate con il nostro volo Monte Carlo Night dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te e benvenuto nel nostro volo fino a luna anche questa sera. Abbiamo aperto il nostro volo questa sera con una nuova versione di un standard del passato degli anni 50 interpretato dall'orchestra di Jeff Goldblum, The Mildred Snitzer Orchestra e la bellissima voce di Mary Desgardeaux, il brano Misty. E di questo brano ci sarà migliaia e migliaia di versioni. Un abbraccio a tutto The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione, e in regia insieme con me c'è Davide Ippolito. Adesso ascoltiamo un classico di Sting dell'album benefico Ritmi del Mondo, dove Sting canta in portoghese il suo capolavoro Fragile. So relax, it's night time, the right time with Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo. Ascoltiamo insieme Fragile. Nice one.

0: musiche nuove on Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato dalla cantante inglese Celeste, un brano e un album dedicato alle donne, si chiama Woman of Faces. La musica in arrivo è quella di Marisa Monte, vi portiamo in Brasile con un bellissimo brano di questa superstar della musica brasiliana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Le leggi le parole? No.
1: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per il parco all'ora.
13: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

On Monte Carlo Nights, un viaggio nella musica brasiliana di questo grande interprete amatissima in tutto il mondo, Marija Monte, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui in studio insieme con me, ma anche durante il suo concerto che ha tenuto ad Umbria Jazz. Da Marija Monte abbiamo ascoltato Ainda Bem, ed è un album di qualche anno fa. La musica adesso che ascoltiamo è di una giovane artista internazionale che conosciamo bene, islandese, è un multistrumentista. Si chiama Löwe e ascoltiamo un brano dell'ultimo album How I Get on Radio Monte Carlo, le musiche di Löwe.

0: On Monte Carlo Nights, musiche di Tom Waits, qui interpretato da una cantante chitarrista canadese, si chiama Chantal Chamberlain, e il Canada ci ha regalato tante grandi artiste che noi suoniamo nel nostro programma. La musica in arrivo è quella dei nostri amici Incognito, anzi faremo un doppio viaggio a Londra, prima con Incognito e poi nuova musica del cantante soul Miles Sanko.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: 8,93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones. It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

Ed ecco un brano che conosciamo tutti, la versione degli Incognito di Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder, dell'album degli Incognito Tribes, Vibes and Scribes. E Stevie Wonder aveva ringraziato Blue, come mi ha raccontato lui durante un'intervista, perché ha fatto riconoscere questo brano di Stevie, che è diventato un classico per gli Incognito nei loro concerti. E Stevie Wonder è andato anche a sentirle dal vivo e le ha riempito di complimenti, perché in realtà è un bellissimo arrangiamento di questo brano di Stevie. Buona serata e benvenuto nel nostro volo on Radio Monte Carlo. Rimaniamo a Londra adesso con il cantante soul Miles Sankoh, e da Miles ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Is It Love?

0: la musica di Monte Carlo Nights con la chitarra e la voce di George Benson qui alle prese con un classico di Donny Hathaway. E di questo brano mi ricordo tanti anni fa un'intervista con Tommy Lee Puma, che era produttore di Benson e 2000 altri artisti, da Miles Davis fino a Diana Krall. Questo brano è entrato per ultimo nell'album grazie a Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, che gli hanno consigliato di fare questo brano e hanno fatto anche una bellissima remix da You Masters at Work, ed è diventato il brano traino proprio di questo suo album che si chiama Absolute Benson. Il nostro volo continuo fra poco con una delle voci che ho appena nominato, quella di Diana Krall con suo omaggio alla musica di Nat King Cole.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
14: Monte Carlo Nights Story.
13: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
15: Monte Carlo Nights Story.
13: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
15: Monte Carlo Nights Story.
13: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
14: Monte Carlo Nights Story.
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
17: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.

L'eleganza nell'interpretazione di Diana Krall di questo classico di Nat King Cole e la storia di Diana Krall nasce intorno anche alle musiche di Nat King Cole, perché Diana è un pianista cantante e lei quando era giovane ha imparato tutto il repertorio proprio di Nat King Cole e ha fatto un album dedicato anche a lui grazie al suo produttore che abbiamo nominato prima, che era un leggendario personaggio, Mr. Tommy Lee Puma. Adesso un viaggio fino a Londra a sentire nuova musica soul del gruppo inglese Mama's Gun e il brano che ascoltiamo è Food for the Flames.

0: dall'album bellissimo di Gregory Porter, Liquid Spirit, abbiamo sentito il brano Hey Laura, uno dei brani che gli ha dato molto successo in Inghilterra, ma anche in Italia, anche nel nostro programma, e se mi ricordo bene lui sarà uno degli ospiti quest'anno alla prossima edizione di Jazz Me. Non perdete fra poco la voce di Randy Crawford.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
12: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
13: Deliveroo!
12: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
2: Nen, gruppo A2A.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Si chiama Rainy Night in Georgia, un standard della musica americana, qui interpretato dalla bravissima Randy Crawford. E per conoscere Randy Crawford, questa è una buona collezione. Si chiama The Ultimate Collection, ha qualche anno, 1991, ma c'è dentro le cose più importanti della sua storia. La musica adesso è una novità con il trombettista italiano Davide Ghidoni, che salutiamo insieme con Davide e il suo super ospite Heidi Vogel alla voce con il brano Come On Closer.

0: Si chiama Nightingale Lane e qui abbiamo sentito il talento esplosiva e la fantasia della cantante inglese Ray dal suo ultimo album This Music May Contain Hope. È bella la traduzione in italiano perché il titolo dell'album sarebbe Questa musica forse contiene speranza, e c'ha tanta speranza perché è un disco bellissimo. Un incontro bellissimo fra poco on Monte Carlo Nights, Tony Bennett che incontra Paul McCartney.
1: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon!
13: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
14: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
15: La fame ti fa straparlare.
16: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
2: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Umbria Jazz.
16: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio.
3: 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

on Monte Carlo Nights, musica di gran classe. Qui abbiamo sentito The Very Thought of You, un bellissimo standard interpretato da Tony Bennett e Paul McCartney. E Paul McCartney è uno dei tanti ospiti nell'album di Tony Bennett, Duets, An American Classic, e alcuni dei suoi ospiti sono Paul McCartney, James Taylor, Barbara Streisand, Elton John, Billy Joel e tanti altri. È un ottimo album questo per capire Tony Bennett nella sua apertura verso tanti cantanti di tanti stili diversi, come ha fatto Frank Sinatra prima di lui. Torniamo in Italia e ascoltiamo un brano dal nuovo album di Bungaro, si chiama Fuoco Sacro ed è un album da conoscere. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare si chiama Brisa Morena.

0: Una voce davvero affascinante, quella della cantante canadese Dominique Filaimet, che abbiamo ospitato sul nostro palco da Brno di Milano il mese scorso. Il brano che abbiamo sentito di Dominique si chiama The River, il fiume. Entriamo in un nuovo giorno con il nostro Touch of Jazz, con uno dei miei brani preferiti di Caetano Veloso, insieme a Toots Tillman, da ascoltare fra poco.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz Brazilian Style a mezzanotte. Siamo stati in Brasile con Caetano Veloso e questo suo bellissimo ballad Você Linda e insieme con lui un leggendario armonicista, Mr. Toots Tielemans, che abbiamo avuto il piacere di incontrare un paio di volte. Era un uomo che ti faceva innamorare dal suo modo di essere e soprattutto il suo modo di suonare. Questa versione di Você Linda fa parte di un album che si chiama The Brazil Project. E dal Brasile andiamo a Londra con il tastierista Simon Gray e ascoltiamo un brano dedicato alla mamma in cucina. Si chiama Mama's Cookin'.

0: On Monte Carlo Nights, il suono, la musica di questo album bellissimo del batterista Nate Smith, un album che gli ha valso 2 Grammy Awards. Insieme con lui in questo brano in particolare un tastierista molto richiesto che si chiama Kiefer, e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Cough Drop. Fra poco un classico di Bill Withers interpretato dalla voce e il talento di José James.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

La voce a Monte Carlo Nights del bravissimo Jose James dal suo album dedicato interamente alle musiche di Mr. Bill Withers, uno dei più leggendari cantante, interprete, autore di musica soul. Questo era il suo Ain't No Sunshine e l'album si chiama Lean On Me. Rimaniamo negli Stati Uniti ma andiamo a Los Angeles a sentire il cantautore Bill LaBounty, tornato con un nuovo singolo, si chiama Love at the End of the World on Radio Monte Carlo.

0: Si chiama Copacabana on Monte Carlo Nights. Abbiamo ascoltato il talento del pianista e cantante brasiliana Helene Elias di un suo album che si chiama Dance of Time, un album che ha vinto anche un Grammy Award. E con queste musiche, questa sera ci salutiamo un attimo prima dal solito orario di luna. Vi lasceremo adesso con la redazione di Radio Monte Carlo. Ma nel frattempo, grazie a Davide Ippolito in regia insieme con me, e io vi aspetto quando volete tutte le sere dalle 22 on Radio Monte Carlo. Buonanotte con la redazione di Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Ah, dai ragazzi!
4: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
3: Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
13: Infolani, bluenotemilano.com.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Trasmissione di comunicazione politica.
17: Onorevole Tiziana Nisini, Lega, con lei parliamo di un tema caro, mi consente dire purtroppo, alla maggior parte delle famiglie italiane, il problema del tumore al seno, perché lei sta portando avanti una proposta di legge per la scuola di specializzazione in senologia.
18: Sì, esatto, questa proposta di legge è importante per dare una formazione alle nuove generazioni che si iscriveranno all'interno di chirurgia generale, proprio perché c'è bisogno di specialisti formati con 2 anni dedicati proprio alla senologia. Perché è importante questo? Perché i senologi di oggi a breve andranno in pensione, quindi il servizio rimarrà scoperto, è una continuità di servizio che non può interrompersi, perché la professione, la medicina che riguarda senologi, oncologi e quant'altro è una garanzia di vita per noi donne, e quindi è un servizio che deve continuare. Questa proposta di legge serve a dare continuità a questo servizio.
17: Ecco, voi di recente avete, questa settimana avete fatto un'iniziativa proprio per allargare, diciamo, la comunità politica che la porterà avanti.
18: C'è stata un'ampia adesione anche delle forze di opposizione, perché il tema del tumore al seno nelle donne, ma del tumore in genere, è un tema trasversale, è il tumore che sceglie, non è la persona che sceglie di avere un tumore, e quindi stiamo andando avanti uniti con tutte le forze politiche proprio per arrivare all'obiettivo.
17: Grazie. Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, con lei tante volte abbiamo parlato della conciliazione della maternità con la vita lavorativa, adesso cominciamo parlando di lavoro dal decreto del 1° maggio. Cosa ne pensate voi? È una strada giusta?
9: La direzione sarebbe quella giusta, ma secondo noi gli strumenti che si utilizzano per arrivare a una retribuzione che garantisca una vita dignitosa ai lavoratori non è lo strumento giusto, quello che mettono in atto, perché già oggi ci sono contratti collettivi firmati dalle sigle più rappresentative che però sono stati impugnati davanti alla magistratura e i lavoratori hanno vinto perché non rispettavano appunto il dettato costituzionale.
17: Ecco, facciamo capire a chi ci ascolta, in questo caso ai nostri radioascoltatori, la differenza tra il salario minimo e il salario giusto. Qual è quel meccanismo che secondo voi tutela maggiormente un lavoratore? Perché?
9: Secondo noi è il salario minimo, perché pone una soglia al di sotto della quale non si può andare per nessuna ragione, mentre invece il salario giusto, così come formulato in questo decreto, prevede che se il contratto collettivo nazionale è stato firmato dalle sigle sindacali più rappresentative, allora è considerato un salario giusto. Ma già oggi ci sono stati dei contratti negli ultimi anni firmati dalle sigle sindacali più rappresentative che sono state impugnate in tribunale, e il tribunale ha dato ragione ai lavoratori. Questo perché
17: forse hanno lavorato male i sindacati in questo caso.
9: È che non hanno.
17: Glielo chiedo come provocazione.
9: È una provocazione, però in realtà non hanno uno strumento contrattuale che li renda una parte forte nei confronti del datore di lavoro. E allora, se il datore di lavoro può non firmare il rinnovo dei contratti e quindi lasciare i lavoratori in una condizione peggiore, i sindacati negli anni si sono accontentati di quel poco che i datori di lavoro erano disposti a concedere. Se invece noi mettiamo una soglia di salario minimo sotto cui non si può andare, i sindacati partono da un potere contrattuale maggiore nei confronti del datore di lavoro.
17: Mi viene da dire che sarebbe molto bello legare le due cose, cioè il salario minimo e il salario giusto, perché ci possono essere delle condizioni che consentono di aumentare quel minimo.
9: Certo, ma infatti le cose dovrebbero andare insieme.
17: Grazie.
9: Grazie a lei.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non più giorno, non ancora buio. Il crepuscolo è il tempo di mezzo. Poi arriva la notte. Apre la porta. Ed entrano le paure, i sogni, le insidie, le ombre e le stelle. Tutto quanto in un caos inestricabile. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto di no, e grazie a loro se sono quel che sono. Albert Einstein.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte